0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: La mamma del piccolo Geppino lascia il bimbo a casa con la zia, no? Con la sorella di lei, no? E mo il ragazzino c'ha fame, a un certo punto Geppino si guarda la zia e fa: zia, ma sei sicura che stai cucinando a te? La zia si guarda e fa: ma certo Geppino, vuoi che te frigo un altro Kinder Bueno?
1: La notte dei gladiatori.

0: Azione Suono Roma.
1: Anche in questo martedì 14 luglio siamo pronti. Geppellino De Niro, come promesso, contenuto inedito realizzato per tutti i gladiatori notturni e nottamboli.
2: Allora, oggi è un romanzo che quando ve lo leggerò lo immaginerete in bianco e nero, okay, perché è una sorta di neorealismo. Sono tornato nel passato.
1: Si piange, quindi. Allora, bello drammatico, le storie di una volta, la fame, la disperazione.
2: È la storia di un giornalista scandalistico di nome Armando.
1: Armando.
2: Che vaga nella Roma a cavallo tra gli anni 50 e 60.
1: Ah, quindi siamo tornati indietro nel
2: tempo. Seguendo il jet set e le celebrità tra Via Veneto e i locali notturni. Quando una celebre diva hollywoodiana sbarca a Roma, scatenando l'assalto dei paparazzi. Armando la segue per tutta la città, trascorrendo una notte indimenticabile con lei, che culmina con un bagno nella fontana di Trevi, in cui lei va proprio: Armando, via qua, entra.
1: Cioè, questa da Hollywood viene a Roma e parla così.
2: Perché lei no, a Hollywood ci stava in vacanza. Lei da Garbatella. Armà, via qua, gli fa.
1: Questa è la trama. La dolce vita di Fellini, no? È quella.
2: No.
1: Sì, te lo dico io. Quella.
2: Mica si chiamava Armando quello.
1: E come si chiamava?
2: Si chiamava Mario, mi sembra, Mario. Questo si chiama Armando. E lei è una diva di Hollywood. Ma non era Anita Edberg.
1: No. Me ne sono reso conto.
2: Era Tamara Taddei.
1: Il titolo del tuo romanzo?
2: Si intitola Una vita amara.
1: Una vita amara. Una dolce vita, una vita amara.
2: Armando!

0: Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento notturno. Vorrei rimuovere dai miei ricordi il romanzo che prima ho sentito, che ha scritto Geppo, la vita amara.
1: Molto bello. Pensa, già mi hanno prenotato una copia. Pensa.
0: Sì. Pure
1: una
0: troppo,
1: signora, una signora.
0: Ma secondo me è il pool di avvocati che deve poi farti causa.
1: Assomigliamo di madre sta signora. Però non so se è lei, l'ho vista da lontano.
0: Vabbè, comunque, gladiatori, noi vi diamo appuntamento alle 6 perché la giostra riparte tra 3 ore. Gepperino, De Niro, nel frattempo vi salutano. Gioia infinita a tutti.
1: Peace and love. Ciao.

0: Rhythmic History.
1: 14 luglio, si procede serenamente nella notte, targata Dimensione Suono Roma, pronta io, Xenia, ciao a tutti, ad accompagnarvi fino a destinazione per un viaggio che sa di energia. W, please don't go.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Music History.
1: Le 4 di notte o del mattino dipende dai punti di vista, un po' come guardiamo il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. A me piace sempre essere positiva. Com'è positiva la musica di Dimensione Suonoroma? Si parte con Rhythm is a Dancer.
2: Rhythm in History, la storia del ritmo su Dimensione Suonoroma.

0: per Dr. Alban, anche Kipo Gemini per Stefano Secchi. Apriamo con un pezzo storico dei Bee Gees del 77, Stayin' Alive, iconico per la disco music e un vero e proprio salvavita, perché il suo ritmo di 103 battiti al minuto è infatti quello ideale per mantenere il tempo corretto durante il massaggio cardiaco. Questa è la versione di Entrance.
1: Rhythmic History Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma. Get raw with the fever on the dance floor.

Rozalla con Are You Ready to Fly. In questo periodo sto incontrando un sacco di gente che mi dice io c'ero alla data del 3 di Gigi D'Agostino alla cava dell'Auditorium Parco della Musica. Ripartiamo proprio con lui, ma qui ci salutiamo. Da Lorenzo Palma è tutto, io vi aspetto questa sera in terrazza alle 19, tra poco Geppurino e quindi la sveglia dei gladiatori.

0: sera alle 22.
1: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
0: Powered by grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.

0: 14 luglio a tutti. Gepperrino De Niro con voi fino alle 10, benvenuti su Dimensione Suono Roma.
1: Ma ti rendi conto, siamo già quasi alla metà di luglio, incredibile, questo mese sta correndo.

0: martedì forse nasconde più insidie del lunedì mattina.
1: Dici, eh? No, non è vero. Allora, dal momento che abbiamo già salutato la giornata di lunedì, è una cosa molto, molto positiva. Comunque, il menù della prima ora già bello ricco.

0: 19.
1: Buongiorno medici, un buon martedì da Zanzara e sempre grazie per la splendida compagnia. Vamos!
2: Ciao Zanzara,
0: aspetta,
2: ci siamo.
0: Nino, fammi fare una cosa prima che mi dimentico. Vai. Fammi salutare un gruppo di due compaesani.
2: Fallo
0: che
2: adesso.
0: Che ho conosciuto poc'anzi qui mentre prendevamo un bel caffè. Erano tanti, tutti i ragazzi di Napoli che stavano andando a lavorare, li saluto. Loro sono i gemelli di Arzano.
2: I gemelli di Arzano.
0: Sai dove è Arzano, no?
2: Vicino casa mia, a Napoli più o meno.
0: Tuoi. Ciao ragazzi,
2: ciao.
0: Buon lavoro!
2: Un saluto ai gemelli di Arzano, Arzano's Twin.
0: Esatto, però
2: l'ho tradotto anche in inglese.
3: La barzelletta di Geppo.
0: Cioè, Rino, te prego, reggi questo articolo. Allora, Italia tenta di uccidere il marito spalmandosi il veleno nelle parti intime. Morti, 5 vicini, il meccanico, il carrozziere, il postino, l'idraulico e il muratore. L'unico superstite è il marito.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Ridley History 93.

0: chiama Gennaro, hai capito?
1: Scusa, ma non è giapponese, scusa,
0: no,
1: samurai,
0: no, no, no, lui è di Mugnano di Napoli.
1: Ma io pensavo
0: fosse
1: samurai veramente, no, ho visto quello vestito col kimono.
0: Il nome d'arte è Samurai J, quello all'anagrafe invece è Gennaro, che poi diventa l'occasione anche Rino, Gennarino.
1: Già avete ben visto per darvi questi nomi d'arte, eh? Rino De Niro, prima di lavorare qui come ti chiamavi? Robert Redford? Dove
0: sì,
1: ti
0: sì, mi chiamavo così, tutti gli uomini del presidente. A proposito di Robert De Niro, ecco, ieri mio zio era a Roma.
1: Sì, sì, infatti ti hanno visto dopo cena con lui in quel ristorante famoso del centro, no? Quello 8 stelle Michelin, no?
0: Quello che lui è
1: anche proprietario. Perché quindi... a Roma però tuo zio, raccontaci.
0: Perché doveva presentare il film capolavoro di Bertolucci, 900.
1: È meraviglioso, l'ho visto più di una volta.
0: In versione restaurata, un film cult sulla lotta di classe. Ieri tifo da stadio con tanto di ola.
1: Robert De Niro, ragazzi, dai.
0: Una piazza strapiena, eravamo in piazza San Cosimato, proprio lì a Trastevere, dove Robert De Niro ha presentato la versione restaurata di 900 di Bernardo Bertolucci.
1: Parliamo del mare.

0: completo, e poi è molto molto orgoglioso delle sue radici italo-americane, no? Già il cognome lo dice,
1: Ha avuto modo anche di ricordare la sua esperienza sul set ai tempi. Lui era giovanissimo e ricorda che sul set si parlava un po' di francese, un po' di inglese, un po' di italiano.
0: E ho sentito un aneddoto molto carino. Dice che Bertolucci ogni volta alla fine delle riprese lo portava a mangiare in ristoranti buonissimi, e lui ha sto ricordo del cibo romano, che giustamente lo sapete che quando uno straniero viene qua e assaggia quello che fanno qui da mangiare
1: non arriva,
0: no?
1: Esatto. Nel giro di pochi mesi Robert De Niro per la seconda volta è tornato nella capitale, perché c'è stato qualche mese fa per la consegna della Lupa Capitolina. Ora non vi tocca altro che recuperare Bertolucci, recuperare 900. È un film che dura più di 5 ore, quindi organizzatevi perché ne vale la pena.
0: E alla fine dell'intervista, che ieri ho visto tutta in TV,
1: sì,
0: Robert ha detto così: per favore non dite a mio nipote che sto qua, perché quello scrocca scene tutte sere, non
1: subito,
0: si può fare,
1: subito, e quindi
0: pure dite se fa sempre di conosce, come al solito.
1: Poi lo sapete, nel mio caso fai prima a comprarmi un vestito,
0: esatto,
1: che pagarmi la cena.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: Estate!

0: L'ultimo singolo di Noemi, tu cosa fai questa sera alle 6:19, Gladiatori? Buongiorno!
1: Buongiorno! Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, Piazza Lernerio vuota andando sull'Aurelia. Faccio un po' benzina, grazie per la compagnia. Siamo solo a martedì, però già si vede l'orizzonte.
2: Dai.
1: Bacione a voi e un carissimo saluto a Sabrina Bottecuccia. Ciao ragazzi.
0: Hai capito?
2: Ecco il bello della sveglia dei gladiatori: si forma una comunità di amici, anche persone lontane che non si conoscono, si mandano dei saluti. Questo è molto bello,
3: Gladiatori, buongiorno. Patrizio da Roma, consegna farmaci. Ciao, in piedi dalle 4. Non vedevo l'ora che iniziavate questo programma. Un abbraccio forte e grazie per la compagnia.
2: Ciao,
0: ma che bello sapere che state lì attaccati alla radio aspettandoci. Grazie
2: qualcosa,
0: ragazzi.
2: Mi serve la Novalgina, qualcosa?
0: No, magari qualche
2: aspirina, il bimicite,
0: un po' di doposole, sì, perché insomma domenica sono stato in piscina e mi prude ancora tutto.
2: Intelligentemente Rino non si è messo la protezione, no, prima volta che si espone al sole, lui da
0: incredibile,
2: saggio,
0: guarda,
2: da saggio non si è protetto. Bravo Rino.
4: Buongiorno gladiatori, dai che è martedì e anche stanotte abbiamo dormito nei stampini perché durante la notte si diventa liquidi e la mattina per riformarsi bisogna uscire lo stampino. Un bacetto a tutti quanti da Sabrina e dalla Botteguccia. Dai che vi aspetto, qua siamo sempre aperti nonostante il calore che ci fa diventare liquidi.
0: Grazie Sabri, un abbraccio forte anche a te, buona giornata.
5: Buongiorno Geppo, buongiorno Nino, Giordano da Roma.
2: Ciao Giordano.
5: Dai, sempre carica a pallettoni, buona giornata a tutti.
0: Ma siete tantissimi.
6: Buongiorno Gepperino, qui è Moreno da Roma.
2: Ciao,
6: un saluto a tutti, dai che è martedì.
0: Grande Moreno ragazzi, Moreno sta sempre a palla così, tutto il giorno per tutto l'anno. Piccolo break, le 6:21, torniamo tra poco con l'almanacco del giorno.
2: State
0: oggi.
2: Qui, eh? Go!

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
2: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da
1: supermercati.
3: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
4: Iazzoni!
5: Sì, alla data! È il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand. Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
6: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
7: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cambi che Fabia sono tue e contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
12: Martedì all'insegna del gran caldo nel Lazio, ma non solo questa giornata, in realtà tutta questa settimana ci sarà da sudare parecchio. Temperature massime che toccano i 35-36 gradi e sono valori all'ombra, figuratevi voi al sole, e tra l'altro nei prossimi giorni saliranno ulteriormente, punte fino anche a 37-38. Molto caldo anche nelle ore serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Per sapere nel dettaglio quanto caldo farà da voi e quanto durerà, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
13: Su Dimensione Suono Roma,
0: la sveglia dei gladiatori.
14: Powered by
15: grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.

0: 1789 scoppia la rivoluzione francese, proprio
1: Paul
0: oggi.
1: La rivoluzione!
0: Pobre! Eh sì, perché era da stamattina che guardavo il calendario e dicevo 14 luglio.
1: Certo, no.
0: Questa data mi diceva qualcosa.
1: Non
0: ecco,
1: è che pensavi ai bollette, tu pensavi alla rivoluzione francese.
0: Io pensavo alla rivoluzione francese, come uno dei miei periodi storici preferiti, no? I giacobini.
1: Sì, occhio che lì ti taglia la testa come sbagli.
0: È un attimo. Nel 1963, proprio oggi, esordiva in TV Calimero.
2: Calimero, questa
0: poi è la sigla di da Cristina D'Avena, che è più recente rispetto alle primissime apparizioni di Calimero.
1: Lui era in bianco e nero.
0: Appartiene la sua apparizione a Carosello.
1: Esatto, okay. E lui era il pulcino sfortunato, perché tutti i pulcini erano gialli. Lui era nero.
0: Comunque, mi sono informato e esiste la sindrome di Calimero.
1: Certo.
0: È un modo di dire che indica una forma di vittimismo cronico.
1: Mi ricorda qualcuno, pensa. Non faccio il nome, però mi ricorda qualcuno.
0: Avete capito anche voi, insomma, non c'è bisogno di aggiungere altro. Per la rubrica Accade Oggi, ricordiamo che nel 1969, il 14 luglio, al cinema arrivava questo capolavoro qui.
1: Vabbè, questo film non ha bisogno di presentazioni, soprattutto per chi l'ha vissuto in prima persona, perché era un film che parlava di rivoluzione, di ribellione giovanile, con un giovanissimo Henry Fonda.
0: Un giovanissimo anche
1: Danny Soper, cioè, no?
0: Ah, ma non solo, c'era anche dello Jack Nicholson.
1: Si era appena usciti dalla guerra del Vietnam, quindi l'America andava verso un rinascimento vero e proprio. È un film che parla di ribellione, soprattutto per chi è stato giovane in quegli anni.
0: Il manifesto culturale della controrivoluzione hippie.
1: Parliamo del 1969, cioè c'è stata un po' di agitazione, soprattutto negli Stati Uniti, e poi sappiamo bene che tutto quello che succede negli Stati Uniti dopo una decina d'anni arriva anche qui da noi. È sempre stato così.
0: Un film tirato su con pochissimi dollari e poi alla fine incassò un bel po' di quattrini al botteghino.
1: E soprattutto diede anche il via alla grande cultura del motociclismo, degli arlisti, di questi un po' peones, come si dice, no? Che girano con la moto in lungo e in largo con il loro sacco a pelo. Dai!
0: Nati in questo giorno, chiudiamo l'almanacco ricordando anche un compleanno molto importante, perché nel 1940 oggi nasceva Renato Pozzetto. Auguri!
1: La Madonna, ma è stato uno dei miei comici preferiti. Ho visto tutti i suoi film, io l'ho sempre adorato. Adesso è una grandissima persona anziana, però ha lasciato una traccia indimenticabile nella comicità italiana.
0: Buon compleanno!
1: Ciao, Renato!

0: Ritmi History 80.
1: Siamo pronti a viaggiare indietro nel tempo. Ritorniamo questa volta nel 1984, l'anno in cui viene presentata al mercato la Lancia Tema, la berlina di punta torinese.
2: Ma è l'anno in cui anche Shadei ci canta la sofficissima Smooth Operator.
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: la cicatrice di quando inviti qualcuno a cena.
1: Sì, e vuoi fare il mollicone.
0: No, e la metti in sottofondo, ti fa da tappetino, anche per parlare, per chiacchierare.
1: Certo, certo.
0: E ti fa compagnia, sì, sì. Io la metto sempre quando c'è qualcuno a cena.
1: Chi c'hai? Cioè che sei un uomo sposato.
0: Fatte
2: servizi. Buongiorno Ceppo, buongiorno Nino. Andreone da Setteville. Un saluto a voi e a tutti i gladiatori e grazie della compagnia.
1: Ma grazie. Ciao, ciao, ci siamo, fino alle 10 pronti a darvi la carica giusta.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, Antonio Verettuno Corriere.
1: Ciao Antonio.
3: Calcolo che io inizio alle 3, prendo il furgone, quindi dalle 3 alle 6 devo dire la verità, c'è bella musica, quindi discoteca, poi di tutto, quindi mi tiene bello sveglio. Poi arrivate voi, mi fate ammazzare da ridere fino alle 10, quindi diciamo la mattinata mi passa bene, dai, tutti facciamo l'ora che ultimamente veramente non si va più, perché fa proprio caldo caldo. Però buona giornata a tutti.
1: Grazie, buona giornata anche a te e occhio al caldo, perché sta per arrivare, lo abbiamo detto anche ieri, la terza ondata di caldo.
0: Alisso, quello che ha detto, Dimensione Suono Roma offre un po' di tutto, musica ritmata, risate, la nostra compagnia, anche la nostra bellezza, perché ci sta quella.
1: Meno male che non c'è la televisione, ok? Così non potete guardarci perché la mattina arriviamo.
0: Ma stai scherzando?
1: Come dire, è un po' così.
4: Gladiatori, vi siete scordati pure di menzionare il mio di compleanno. Aspetta, dice lui è nato Vincenzo. Tanti auguri, buona giornata a tutti.
1: Ciao Vincenzo, tanti auguri, Vincenzo. Buon compleanno.
0: Ricordatecelo sempre.
1: Anche perché devi pagare la colazione, quindi stamattina ti tocca. Piccolo break, restate con noi e poi torniamo tra pochissimo con una nuova puntata del nostro sceneggiato.
0: Star Pichon!
5: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
6: Music Club.
7: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.

0: Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
2: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti, l'estate più dolce da...
1: Supermercati.
3: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
4: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
4: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it. Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: Su Dimensione Suono Roma.
7: La sveglia dei gladiatori.
8: Powered by
9: grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.
6: Su Dimensione Suono Roma.
7: La sveglia dei gladiatori.

0: bentornati su Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. Le 6:51, prepariamoci tutti a bordo della nostra navicella spaziale. Inizia una nuova puntata del nostro sceneggiato.
1: Alzate gli occhi al cielo, arriva
2: Star Piccio.
1: 2151, martedì, il pianeta dove nessuno sbaglia mai. La Dugarna atterrò su un pianeta stranissimo.
0: Anche il nome, insomma, non promette nulla di buono, eh.
1: Gli alieni erano tutti identici tra di loro, vestiti uguali, stessa pettinatura, stessa faccia convinta, stessi mocassini.
0: I mocassini.
1: Non sapevo che gli alieni avessero i mocassini.
0: Un gusto tutto particolare, va bene.
1: Stessa faccia convinta. Geppo ne incontrò uno e lo salutò. Buongiorno. L'alieno rispose: ha sbagliato. Ma scusi, ho detto buongiorno. Appunto, qui si dice salve. Intervenne subito un altro alieno: no, qui si dice ciao. Un terzo alieno: no, guardi, qui doveva tossire due volte.
0: Mettetevi d'accordo.
1: Nel giro
0: però,
1: di 30 secondi, 3 milioni di alieni iniziarono una fantastica discussione. Dopo 6 ore stavano ancora litigando sul saluto corretto. Rino sussurrò:
0: generale, credo che questa civiltà si alimenti discutendo.
1: Ma sai che c'hai ragione, lo sai. Nel frattempo Emiliano Bonini, che stava vagando sulla piazza del pianeta, osservando un distributore automatico alieno, inserì una moneta. La macchina sputò fuori una stampante. Inserì la stampante e uscì una bicicletta. Inserì la bicicletta e uscì una lasagna. Che tecnologia incredibile.
0: Ma qual è il funzionamento di questa macchinetta?
1: Mentre tutti litigavano, Geppo notò un enorme portale luminoso che si stava aprendo nel cielo. Dal portale uscì una gigantesca ombra. Aveva la forma di un gigantesco telecomando.
0: Come il telecomando? E ce l'aveva il guscio, perché quello se cade poi si rompe.
1: Continua domani.
3: Riascolta Star Piccio sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Manu Chao, viando por il mundo.
1: Viando. Andale.
0: Karol G che sarà in concerto a Milano il prossimo 24 luglio.
1: E dillo un po' chi ci va a vedere Karol G.
0: Allo stadio San Siro ci sarò anche io. Presente, sono riuscito a prendere i biglietti. Poi pensavo fosse già sold out, in realtà c'è ancora qualche biglietto non venduto.
1: Ha preso il Prado?
0: Io ho preso il Prado, sì. Quando posso mi piace vedere il concerto.
1: Sicuramente ci vedremo lì.
0: Perché anche tu sei fan di Karol G.
1: Sì,
0: che
1: sì,
0: bello.
1: Sì, amico della Karol G, amico intimo pure.
0: No, ma tu lo sai che io adoro la comunità latinoamericana.
1: Lo so, quella che te vedono ogni tanto a Fiesta che va a ballare salsa.
0: A Milano c'è una comunità latinoamericana molto forte, quindi sì, sarà una grande festa.
1: T'hanno visto quei mocassini che balli salsa e fai quei passi avanti e indietro.
0: I mocassini come gli alieni della puntata di Sterpiccio,
2: La sveglia dei gladiatori.
3: Il tuo mondo musicale
4: a portata di mano.
2: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it. Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
6: Il bus a chiamata ClickBus, prima attivo solo a Massimina, è arrivato in 7 nuove zone: Cerquette, Trigoria, Cecchignola, Falcognana, Villa Borghesiana, Corcolle e Cinquina. Attivo tutti i giorni, non ha percorsi fissi. Lo prenoti fino a mezz'ora prima e con maggior anticipo sino a 7 giorni. Il costo? Quello di una corsa ordinaria, pagabile a bordo anche con carta. Info su romamobilita.it e atac.roma.it. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
0: Ritorniamo in redazione con Andrea Soprani, ora tutte le ultime dalla capitale.
7: Buongiorno da Andrea Soprani. Giallo a Tor Bella Monaca, una donna dall'apparente età di circa 30 anni è stata trovata senza vita a terra vicino a un palazzo al civico 52 di Via dell'Archeologia all'alba di ieri. A dare l'allarme sono state alcune persone che hanno notato il corpo riverso sull'asfalto. Inutili purtroppo i soccorsi. Non si esclude che la sconosciuta, che non aveva documenti, possa essere precipitata dal ponteggio che circonda l'edificio per lavori di ristrutturazione della facciata nella notte di domenica. Si è difeso con le mani e con le braccia dall'aggressione del padre che voleva ucciderlo a coltellate. Un gesto improvviso, dettato forse da problemi psichici dell'uomo, un cittadino pakistano di 44 anni che ieri mattina i carabinieri della compagnia di Tivoli hanno arrestato per tentato omicidio del figlio 21enne. Allarme dei comitati contrari alla realizzazione del termovalorizzatore di Santa Palomba. Nel cantiere, dichiara in una nota l'Unione dei Comitati contro l'inceneritore, sta venendo alla luce un autentico giacimento archeologico che impone l'abbandono dell'intervento come previsto dallo stesso provvedimento autorizzatorio unico regionale. 2 serate per celebrare la conclusione dell'anno accademico e il percorso di formazione di una delle più prestigiose scuole di danza italiane. Il 15 e 16 luglio alle 19 il Teatro Costanzi ospita il tradizionale spettacolo di fine anno della scuola di danza del Teatro dell'Opera di Roma, diretta da Eleonora Bagnato. Protagonisti gli allievi della scuola, impegnati in un programma che attraversa linguaggi ed estetiche differenti dal repertorio neoclassico alla danza contemporanea. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Powered by grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è Top Supermercati. Wake up.
0: Gladiatori.

0: Roma fino alle 10. Geperrino De Niro.
1: Incredibile, la prima ora è durata 3 minuti, è volata, è finita immediatamente ed entriamo nella seconda ora della Sveglia dei Gladiatori. In quest'ora torna il nostro Emiliano Bolini con la sua Vox Populi. Arriva il primo momento gioco della mattina, perché trovate la biga dei gladiatori in quest'ora e soprattutto facciamo anche un fantastico salto negli anni 80 per un piccolo momento nostalgia.
0: Io vi ricordo anche il numero, la coordinata principale per poter giocare con noi e provare anche a mandare il vostro buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno!
0: E poi vi ricordo anche che, insomma, prima abbiamo parlato di gruppi latinoamericani.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, sì, ti fa tanto la musica.
3: Geppetino, buongiorno. Rino, i Manà devono tornare. I Manà. Perché non tornano più in Italia?
1: Eccoli qua. Mi ricordo i Manà, gruppo messicano, se non sbaglio, vero?
0: Molto rock.

0: documentario sulla vita di Juan Gabriel.
1: Ecco perché una
0: cantante
1: settimana.
0: Cantante messicano, io ormai mi sento proprio.
1: Ecco perché una settimana che vieni a Laura col sombrero.
0: Io mi sento di io. Città di Juarez proprio.
1: Sì, frontiera. Oh, lì occhio, fa uscemo, perché... lì, lì te fanno. Te sistemano, eh? Lo sai come sono questi, no?
0: No, non scadermi nel.
1: Che non scadermi?
0: Nello stereotipo.
1: E con le stereotipi, lì devi stare attento, non fare il farfallone come fai te con le donne.
0: Ma io non faccio
1: niente. Che lì veramente il sombrero te lo sistemano.
0: Io se vado in Messico vado per rivivere.
1: Certo, mangiatelo alla pegno.
0: La tradizione della musica arancera.
1: Sì.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Di buon mattino il nostro pensionato, il signor Giovanni, incontra il suo migliore amico Tonino con una scatola dei profilattici in mano che entra in farmacia. Allora Giovanni vuole, Tonino, ma dove vai con qua la cosa a mano? E Tonino fa, vado in farmacia a riportarglieli. Perché? E se piegano tutti.
3: Ascolta la barzelletta.

0: aggiornamento poco piacevole.
1: Che succede?
0: Per quanto riguarda il caldo, perché sì. Roma si prepara a una nuova ondata di caldo estremo.
1: Ma estremo veramente stavolta?
0: No, poi ci sono alcuni quartieri che insomma hanno delle temperature più alte rispetto ad altri.
1: Allora, ho visto una foto su un quotidiano dove ieri pomeriggio la temperatura dell'asfalto a Piazza Risorgimento raggiungeva i 52 gradi nelle ore di punta. Mi raccomando, state attenti, eh?
0: Sì, sono d'accordo, bisogna prestare attenzione quando le temperature sono così alte. Considera che c'è anche la mappa dei quartieri di Roma dove fa più caldo, ok? E quindi Centocelle, Tor Vergata, Torre Angela, non solo, perché poi c'è Romanina, Tor Sapienza.
1: Vabbè, comunque le temperature stanno sfiorando i 40 gradi, addirittura oggi in questa settimana alcune zone d'Italia raggiungeranno anche i 42 gradi, quindi mi raccomando, bevete tanto, non uscite nelle ore più calde e soprattutto state all'ombra.
0: Sì, infatti in Sardegna 45 gradi, no? Tornando al discorso di prima che facevi sulle isole, e a Roma c'è lo stop alle consegne dei rider.
1: Ma è giusto, dai,
0: durante le ore più calde, quindi dalle 12.30 alle 16 i rider non possono lavorare, quindi nel Lazio è in vigore da mesi l'ordinanza anticaldo che vieta il lavoro all'aperto dalle 12.30 alle 16. Tra le categorie tutelate ci sono anche i rider quando lavorano in bici.
1: Ecco, anche perché ragazzi, pensiamoci bene, già siamo rincoglioniti d'inverno, con sto caldo famo peggio noi, occhio.
2: La sveglia dei gladiatori.

0: Merkin Cremont con Serena Brancale e The Colors. Partenope, uno dei dischi dell'estate 2026.
1: È veramente ritmata questa, eh?
0: Gladiatori, buongiorno. Questa è Dimensione Suono Roma e ci sono anche i vostri messaggi.
1: Sentiamo.
2: Oh, ciao Geppo, ciao Rino.
0: Ciao, ciao.
2: Alessandro da Colombo.
0: Ciao, Ale. Grande Ale.
2: Ma come si fa? Stanotte un caldo pazzesco, ho fatto la schiuma.
0: Ce ne siamo accorti.
2: Ne ho approfittato e mi sono fatto la barba. Un abbraccio a tutti, ciao.
0: Hai fatto bene, vedi, due piccioni con una fava.
1: La schiuma da barba.
3: Geppo Arino, buongiorno. Mentre ascolto la radio vi mando un buongiorno.
0: Grazie.
3: Roberto Dariano, ciao. Un saluto a tutti.
1: Ciao Roberto.
3: Andiamo ragazzi, forza Gladiatori e dai.
0: Che carica Roberto, dai, anche Roberto. Con la voce roca mi sembrava Fausto Leali.
4: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, Massimo,
1: buongiorno.
4: Da Roma.
1: Ciao, Max.
0: Ciao.
4: Certo sto decreto, però cioè i rider guadagnano a consegna praticamente, o morono di gallo o si morono di fame.
0: Ciao. Comunque, ecco, a prescindere da tutto, l'abbiamo ricordato anche prima, c'è questa ordinanza che è in vigore in tutta la regione Lazio, ok? I rider, quelli che vi consegnano le cose quando ordinate comodamente seduti sul divano con l'aria condizionata accesa, non possono consegnare nelle ore più calde, quindi nella fascia che va dalle 12:30 alle 16:00.
1: È questione anche di sicurezza, ragazzi, la salute prima di tutto, uno si senti male, scusate.
0: Nonostante il divieto, però, molti fattorini continuano comunque a pedalare sotto il sole. Il motivo è semplice: fermarsi significa appunto guadagnare di meno, e in assenza di un salario fisso ogni ora di stop pesa direttamente sulla busta paga quotidiana. E tanti rider raccontano inoltre di non essere stati informati dell'ordinanza dalle piattaforme per cui lavorano, che hanno detto vabbè, se lo vengono a sapere bene, altrimenti noi non li avvisiamo.
1: È sempre la solita cosa italiana, questa.
0: Paga sempre pantalone.
1: Sì, lascia
0: perdere. Va bene, le 7:18, restate con noi in questo martedì mattina, noi ci prendiamo una piccolissima pausa e poi torniamo con Emiliano Bonini. Restate qui. Go!

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
2: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da
1: supermercati.
2: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
3: Tipo?
2: Tipo trovare l'auto giusta.
3: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
2: Perché?
3: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
2: fermo,
3: elettriche.
2: Fermo, che sto iniziando a sudare.
4: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Dal 1° luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti! Affrettati, scade il 30 agosto!
6: Banana!
7: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
8: Suzuki Swift Hybrid. Il meglio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
9: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
10: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
11: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia, la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG.

0: a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
1: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
2: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili. Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro. Solo con Aptodis.
3: Todis, buongiorno convenienza!
4: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
4: Autoimport, a Roma, dal 1950.
6: Dimensione suono Roma, meteo.
7: Martedì all'insegna del gran caldo nel Lazio, ma non solo questa giornata, in realtà tutta questa settimana ci sarà da sudare parecchio. Temperature massime che toccano i 35-36 gradi e sono valori all'ombra, figuratevi voi al sole, e tra l'altro nei prossimi giorni saliranno ulteriormente, punte fino anche a 37-38. Molto caldo anche nelle ore serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Per sapere nel dettaglio quanto caldo farà da voi e quanto durerà, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
8: Su Dimensione Suono Roma,
9: la sveglia dei gladiatori.
10: Powered by
11: grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.

0: Su Dimensione Suono Roma, Gladiatori, buongiorno. Con voi Geppo, Rino De Niro e come promesso anche Emiliano Bonini.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
2: Estate!
3: Emiliano, faccia ridere!
4: Ah, raga, eccoci, come va?
0: Bene, bene. A te come va?
4: Bene. Stavo a pensare una cosa, sì, no? Pensavo.
0: Già che pensi la notizia, insomma,
4: ma vi ricordate da ragazzini l'edicola era una tappa obbligatoria?
5: Ma che stai scherzando? Io ci vivevo l'edicola.
0: Ci stavo pensando stamattina, incredibile.
4: Porca miseria, Allora, c'entravi spesso senza un motivo preciso, no?
0: Che
4: tanto per fare qualcosa.
0: C'entravi.
4: Stava quella dove stavo io, insomma, in zona Palocco. Che praticamente ci dovevi anche entrare.
5: C'era pure quella giù da me, pure quella da me.
4: E poi c'è stava un secondo bancone dove lui era coperto,
5: esatto,
4: diciamo, no?
5: Esatto.
4: Oh. E riviste sue auto, io ero fissato, capirai, quelle sue moto, quelle di musica, Metal Zone, ti ricordi?
5: H&M, Metal Zone, le compravo tutte.
0: Emiliano, le riviste sui videogiochi.
4: I videogiochi.
5: A me piacevano invece le riviste, quelle che stavano dietro a lui.
4: Sì. Dietro un po' sopra, un po' sopra.
5: Dietro un po' sopra, anche un po' sopra.
4: Ah, quelle da caccia, quelle sulla caccia, mi ricordo. Sì.
5: Ha voglia lì a
0: cavalli e segugi.
5: Pure volatili e quaglie.
4: Oh, console mania, madonna, ma te ne stai.
5: Ricordi invece quella con i codici del Commodore?
4: Certo che mi ricordo, sì. Con i trucchi, i trucchi dei videogiochi. Ma i Scorpions e le figurine?
5: I Scorpions.
4: Mamma mia, i poster. Oggi non so se siete più entrati dentro questi posti dove sono state soppiantate le edicole al centro, no?
5: Sì, ci
4: praticamente. Ci stanno questi ragazzi che non è molto gentile, perché hello my friend. Metro ticket, Big Bus 2.
5: Sono diventati internazionali,
0: perché poi in edicola non si comprano più queste riviste.
4: No, ma infatti i giornali ci stanno più. Questi
5: è diventato tipo un piccolo bazar.
4: Un bazaretto. Io dico, guarda, veramente cercavi di figurare panini. No, patatine, caramelle. Ma che c'entra? Niente, i tempi sono cambiati. Una volta uscivi da edicola con una bustina di figurine, un fumetto e una rivista sotto al braccio. Io comunque, raga, non perdo la speranza, vi dico la verità.
0: Bravo.
5: Meglio così.
4: Continuo ad entrare con la speranza di rivedere i Scorpions, anche se l'unico mostro che trovo è il prezzo dei bottigliette dell'acqua.
1: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: che Blade Runner 1982.
1: Due pesi massimi come questi di questa canzone, Queen e David Bowie, Under Pressure.
2: Rhythmic History 80.
3: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: 82 Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: siamo pronti a giocare con voi alla biga, quindi quando sono le 7.37 direi di aprire ora le prenotazioni.
1: Esatto, apriamo adesso la prima finestra gioco di questo martedì, arriva la biga dei gladiatori, il gioco dove si partecipa in due, una sfida uno contro l'altro di cultura generale. Per prenotarvi basta un semplice messaggio, 393 0 119 119, basta la parola biga. In questo gioco siete in due a partecipare, o si vince in due o si perde in due.
0: Bisogna collaborare, ok? Noi vi daremo un tema e voi dovrete darci 10 definizioni che appartengono a quel tema.
1: Dai,
0: se riuscite a completare il giro intorno al circo massimo, portate entrambi il nostro premio, la maglia con su scritto ride gratis.
1: In questi giorni siamo particolarmente buoni anche con le domande, poi se non riuscite magari a azzeccare anche cose semplicissime non dipende da noi, però noi cerchiamo in tutti i modi di farvi portare a casa la nostra t-shirt. Quindi invia ora il tuo messaggio con la parola biga, va bene un WhatsApp, va bene un SMS, al 393 0 119 119.
2: Che erdaglie sia con te.
3: Di che colore avete l'auto e fuori il nome?
4: Ciao Don Cash.
3: Ciao
4: Daniele.
3: Ciao Daniele.
4: Allora, una marrone, una blu e una grigia argento.
3: Hai capito? Come faccio a sentire i poveri in un secondo? Chiamate Daniele.
5: Che erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family.
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
6: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
7: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti, l'estate più dolce da
6: supermercati.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Autoroyal Company e 0100.
10: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
11: Suzuki Swift Hybrid. Il meglio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
12: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
13: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Autoroyal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Autoroyal Company. Info su autoroyalcompany.it.
14: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito autostarflaminia.it.
15: Su Dimensione Suono Roma,
16: la sveglia dei gladiatori.
17: Powered by grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.

0: tutte le donne single chiamate a raccolta da Beyoncé.
1: Fate veramente un anello al dito, come diceva lei, giustamente.
0: Le 7:48, tornati su Dimensione Suono Roma, siamo pronti a giocare. Vi presentiamo i due concorrenti di oggi:
2: la biga dei gladiatori.
1: Presentiamo gli aurichi di quest'oggi. Loro sono Velia e Stefano. Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno, eccomi.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno. Allora, conosciamoci, partiamo da Velia, che è stata contattata per prima. Velia, raccontaci di dove sei e che fai di bello.
3: Buongiorno, sono di Civita Castellana e lavoro con le imbarcazioni, con il caricamento del yacht.
0: Hai capito, sei un'armatrice quindi, Velia, no?
3: Anche armatrice.
1: Bene. Un bel mestiere, complimenti Velia, complimenti.
0: Velia, sei single per caso?
1: Rino vuole attaccare il cappello, come si dice.
0: Per caso, insomma.
3: No,
1: niente da fare. T'ha detto male, Rino, alla prossima.
0: Lo so, vabbè.
1: Passiamo a Stefanino. Ciao Stefano, raccontaci qualcosa di te, dai.
4: Ciao, sì, sono di Roma, zona Portuense, Largo La Loggia. Adesso sto in macchina andando al lavoro.
1: Di che ti occupi, Stefano?
4: Sì, mi occupo di cinema, faccio il focus puller, assistente operatore.
1: Ah, bello, due mestieri molto molto belli.
0: Scusami, a sto punto, Stefano, sei single?
4: Sì.
0: No, perché
1: qui abbiamo un bel ragazzo che può fare l'attore.
0: Io voglio fare i fotoromanzi.
1: Se ti serve in comico, invece abbiamo tutto qua.
4: Magari.
0: Allora,
4: vuoi venire.
0: Guarda, vi spieghiamo il gioco, è molto semplice questa mattina. Vi diamo un tema, voi dovete completare la lista di 10 elementi che appartengono a quel tema per completare il giro intorno al Circo Massimo e portare a casa il premio.
1: Il difficile di questo gioco è essere coordinati a passarvi la palla, perché inizia Velia a seguire Stefano, una definizione a testa fino ad arrivare a 10 in 45 secondi. Stamattina dovete dirci 10 mestieri che iniziano con la lettera B di Bologna. Inizia Velia, vai!
3: Barbiere.
1: Bravo, Stefano.
0: Veloci.
1: Dai, veloci però.
4: Magari niente. Babysitter.
0: Ok, vai.
3: Barista.
1: Vai, Stefano.
0: Quello che fa il carburante.
1: Dai, io.
4: Sì, benzinaio.
1: Ok, Velia, dai. Ok, Stefano.
4: Non mi viene niente.
0: Niente,
1: no, vi siete fermati a 5, incredibile. Ce n'erano tanti, ce n'erano tanti. Diglieli, Vino.
0: Il bagnino. Il banchista. Bagnino, cioè il barman. È stato detto barista,
1: il
0: però.
1: Il bancario, il banchiere. Cioè, quelli erano già due di quelli.
0: Mamma mia, ragazzi. Niente da fare.
4: Imbarazzante.
0: Il betoniere c'era pure. Il bigattiere. Mamma, quanti.
1: Il borseggiatore.
0: Il boscaiolo.
1: Il borseggiatore non è un mestiere.
0: No, perché non ha il codice quello là per aprire la partita IVA. Quindi mi dispiace.
1: Allora, vabbè, cari ragazzi, purtroppo questo è un gioco un po' subito. Lo vedete com'è? 45 secondi sembrano lunghi, ma basta che c'è qualcuno che si impunta, i secondi scorrono e il tempo scade. Purtroppo oggi non vi portate a casa la vittoria, ma come facciamo con tutti, Beli e Stefano, daremo anche voi una seconda possibilità. Vi ringraziamo di aver giocato stamattina.
3: Grazie.
1: E auguriamo a tutti e due una fantastica giornata.
0: Ciao ragazzi, un abbraccio forte.

0: iniziano con la lettera B. Belli e Stefano non sono riusciti a portare a casa la maglia.
1: Lo so.
2: Buongiorno, buongiorno Renato da Cisterna. Ma c'era pure, se non mi sbaglio, pure il Bibitaro, pure no?
1: Bibitaro. Gliel'avremmo fatta passare, Bibitaro, guarda, no, Bibitaro gliel'avremmo fatta passare.
0: No, però Bibitaro inizia con la E.
1: No.
0: Erbibitaro.
1: Ah, Erbibitaro.
3: La sveglia dei gladiatori.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
9: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
8: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
10: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame?
12: Mac.
10: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
13: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole. Svuota bene bottiglie e vasetti. Togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
0: Passiamo di nuovo la linea ad Andrea Soprani, con lui tutte le ultime dalla capitale.
14: Buongiorno da Andrea Soprani. Incidente mortale sulla strada statale Appia a Cisterna, nella frazione di Le Castella in provincia di Latina, e a 2 passi dal comune di Velletri. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale, una Mitsubishi Pajero guidata da un 57enne in auto con una donna di 55 è finita fuori strada intorno a mezzogiorno di ieri, schiantandosi contro un albero al lato della carreggiata. L'impatto è risultato fatale per entrambi, la coppia stava andando al mare. Momenti di apprensione ieri mattina sulla linea ferroviaria regionale FL3 all'altezza della stazione di Vigna Clara. Un treno con alcuni passeggeri a bordo è stato colpito mentre passava in galleria da una trivella utilizzata in superficie da una squadra di operai di una ditta che lavorava per conto di Italgas. Si tratta di un carotaggio stradale, ma probabilmente per un errore umano il macchinario ha sfondato il terreno e anche la copertura del tunnel, finendo addosso al treno e mandando quasi in frantumi uno dei finestrini della cabina di guida, illeso il macchinista come anche i passeggeri. Dalle basi logistiche ricavate tra le mura domestiche alle consegne itineranti effettuate a bordo di auto a noleggio per rifornire gli acquirenti su ordinazione. Il filo conduttore delle ultime operazioni della Polizia di Stato, che hanno portato all'arresto di 8 persone per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti nella capitale. Nel corso delle attività sono stati sequestrati oltre 4,5 kg tra hashish, cocaina, crack, marijuana e metanfetamina, il sequestro più consistente nel quartiere Primavalle. È uno degli eventi più attesi del Roma Summer Fest. Oggi nella cavea dell'Auditorium, Parco della Musica Ennio Morricone, arriva in concerto Marilyn Manson. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è Top Supermercati.
1: Gladiatori, buongiorno.

0: 13 luglio 2026, benvenuti su Dimensione Suono Roma, con voi Geppe De Niro fino alle 10.
1: Antonio Giuliani con il suo intervento. Un salto negli anni 80 e l'arena dei gladiatori. Questo è il menù della terza ora della sveglia. In quest'ora al 393 0119 119 trovate tutti questi contenuti. Forza.
0: E poi io vi ricordo il numero, la coordinata principale per poter interagire con noi: 393 0119 119. Iniziamo subito.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Stazione dei Carabinieri, siamo nell'ufficio dove c'è l'appuntato Gargiulo con un collega che stanno chiacchierando. A un certo punto il collega gli fa: Gargiulo, ma hai saputo che l'appuntato Cacace ha avuto un incidente? Purtroppo ci ha lasciato le penne. Gargiulo fa: e vai, io mi avranno quelle rosse.
2: Ascolta, la barzelletta di

0: così, eh?
1: Ci vuole il colpo di tosse, no? Per sottolineare ancora di più. Vabbè, capita, capita. Questa mattina cerchiamo di scoprire anche come si rimorchia in Finlandia, perché... tanti single nell'ultimo periodo si affidano alle app di incontri, social network.
0: Però in Finlandia sono un po' freddi, capito? Quindi magari hanno altre tecniche per rimorchiare in Finlandia.
1: In Finlandia loro provano a trovare l'amore al supermercato.
0: Beh, guarda, aspetta, posso dirti la mia? Al supermercato si rimorchia.
1: Si rimorchia,
0: si rimorchia, specialmente quando vai da solo, no? Perché tu giri per corsie col tuo carrello, no? Oltre a guardare i prodotti, ti dà sempre una scioccata in giro, come si dice, no? E c'è sempre quella bella ragazza o quel bel ragazzo che girano col carrello, no?
1: Possiamo dire un'altra cosa, e qua sono super partes, io penso che anche alcune cassiere siano particolarmente belle.
0: Pensate, carino, lo chiamavano in rete cassiere.
1: Le salutiamo, tutte le cassiere dei supermercati all'ascolto. No, però spesso quando poi concludo la mia spesa decido di andare lì dove c'è la cassiera più carina.
0: Tu sei quella
1: carina.
0: Che sceglie la fila, tu c'è quella carina, eh?
1: Io no, bravo, non scelgo mai la fila più breve, scelgo la fila dove c'è la cassiera più carina. Vabbè.
0: Ma racconti giusta te comunque.
1: A Milano c'è la leggenda metropolitana dell'ananas nel carrello, ok? Quindi se tu hai un'ananas intera nel carrello vuol dire che sei single. È tipo un segnale in codice anche abbastanza discreto
0: per
1: in qualche modo mostrarti disponibile. In Finlandia invece si sono inventati il cestino per i single,
0: cioè?
1: Ok, quindi all'ingresso del supermercato tu trovi un cestino rosa. Se prendi quel cestino rosa e fai il giro del supermercato con quel cestino vuol dire che sei single e sei anche predisposto a nuove conoscenze.
0: Vedi, questa è una bella cosa intelligente. Io non l'avrei fatto rosa, però vabbè, comunque è carina sta cosa, no?
1: Perché? Di che colore l'avresti fatto?
0: No, perché è un colore più a giallo, che se ne nota da lontano, no?
1: Tipo come il giubbotto che metti quando si buca la ruota in autostrada.
0: Esatto, tipo quello lì, no? Il cane di frangente che ti vedi da lontano, capito? Ma raga, quello è single!
1: Tutti lì!
2: La sveglia dei gladiatori.
3: Estate!

0: altro che come te sta cercando l'anima gemella.
1: E ho scoperto che lo fanno pure qui a Torre Vecchia, ma lo fai solo tu.
2: Ma se io però a un certo punto devo fare la spesa, non sono disponibile a un incontro, ma c'è rimasto solo quel cestino. Che faccio? Mi porto tutto in braccio o comunque bella per domanda. Il cestino rosa? Bel dilemma. Ciao Vanina.
0: Allora guarda, ti do una dritta, perché le regole in questo caso sono poche ma ferree. Si può avvicinare solo qualcuno che abbia il cestino rosa. E
1: un
0: se...
1: altro col cestino rosa. Cioè,
0: e se chi lo fa a sua volta ha un cestino rosa. Una persona quindi con un cestino scuro non può rompere il ghiaccio una che sta facendo la
1: quello
0: spesa con il cestino
1: quello
0: rosa.
1: Quello col cestino scuro rompe le palle, un'altra cosa.
0: Perché quello hai sposato.
1: Non fate mai i marpioni come al solito.
0: In Italia, ve l'abbiamo detto anche prima, c'è la leggenda metropolitana a Milano: se nel carrello avete un'ananas intera, ok, vuol dire che state anche voi cercando di fare nuove amicizie.
1: Questa mi suona nuova, io non la conoscevo questa usanza, te dico la verità.
3: Buongiorno, Enrico da Torremora.
0: Ciao.
3: Marino, ma perché tu al supermercato ti compri l'ananas tagliata? Fammi capire. È giusto che ce l'hai intera. No. Oppure la compri già capata. Ma per forza da compri intera al supermercato.
0: Ciao ragazzi. Ciao, a parte che puoi comprare l'ananas quella in barattolo.
1: Sì, ma io compro spesso la vaschetta, quella trasparente, preparata proprio dal supermercato, dove è già fatta a dischi, no? Già tagliata.
0: Quindi
1: già sbucciata, almeno eviti di sbucciarla a casa, è più semplice.
0: C'è una differenza con l'ananas intera, no? In quel caso.
4: Mari, buongiorno Geppo, buongiorno Rino.
0: Buongiorno.
4: Pure io al supermercato mi scelgo la fila, quello che la cassiera bella. Però quando arrivo io c'è sta il cambio turno e mi arriva una alla 8:30.
0: No.
4: Ciao a tutti.
0: Vabbè, allora, dai, amico mio.
1: A me
0: non
1: è che mi è successo invece.
0: Dimmi.
1: Che te metti in fila la luce a quella carina, no? Perché ma effettivamente.
0: Devo dirla io sta cosa. Perché io sono l'unico che come sempre si espone. Poi si è scoperto che tutti gli uomini che vanno al supermercato a fare la spesa scelgono la fila, quella dove c'è la cassiera più bella.
1: Allora, aspetta, lo dico.
0: E lo fai
1: dico.
0: Anche tu.
1: Ah, certo, allora, al supermercato dove vado io e i cassieri sono tutte carine. Ecco perché faccio la spesa. Però mi è successo più volte che metto in fila. Quando arriva a me c'è sempre quella che mi fa così. Scusa, dopo la signora davanti a te chiudo. Scusa,
0: no.
1: Perché chiudi? Ma fammi arrivare lì, ormai sto in fila, mi fai no, chiudo, cambio
0: oppure,
1: turno.
0: Oppure magari apre un'altra cassa.
1: Esatto.
0: E tu dici, no, vai tu.
1: Vai, oppure hai sonno.
0: Io resto qui, vai.
1: Hai sonno,
0: vai.
1: Fanno così. Apre anche la 6 e in ordine di fila e lì vedi proprio i scatti dei 100 metri delle persone. Però è bello, succede. Dai.
0: Vita da spesa, vita quotidiana raccontata nel ritmo della capitale. Tra poco ritorna anche Antonio Giuliani. Restate qui.
5: Go. Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
6: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
7: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da...
5: Supermercati. Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
8: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra.

0: bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
0: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
0: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni, nastro azzurro, birra 62 cl, a soli 95 centesimi. La convenienza coi è da applausi.
2: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Stai per partire per le vacanze, ma sogni un'auto nuova? A luglio, Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
0: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
6: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
7: Iazzoni!
8: Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
9: Su Dimensione Suono Roma,
10: la sveglia dei gladiatori.
11: Powered by
12: grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.

0: Elton John, Dua Lipa, Cold Heart. Per giunta questa canzone ha creato un'amicizia che dura tutt'oggi.
1: È vero, è vero.
0: Dua Lipa si è sposata di recente qui in Sicilia.
1: Ha invitato pure Elton John.
0: Ha invitato anche lui, che si è divertito tantissimo.
1: Gli ha suonato una cosetta al piano, così tanto per.
0: In Italia, ragazzi, quando vieni non te ne vuoi più andare. Comunque, come promesso, ci colleghiamo subito con Antonio Giuliani, eccolo.
2: Giuliani Doc.
3: Estate.
0: Antonio. Ragazzi, allora vi racconto questa cosa. Ieri sono incappato, non nel senso di caldo, che tutti lo dicevano, mamma mia, è caldo, c'è una cappa. Cioè, che sei incappato? No, sono incappato in quella giornata che una tantum. Oddio, sembra lo sciroppo, una tantum.
1: Sì,
0: un colluttorio. Anche. Cioè, ho mal di gola e prendi l'una tantum.
1: Signorina Boccasana.
0: Sì. Cioè, ogni quanto? E secondo te? Ogni tantum. No, quella giornata di rinco. Capita a tutti,
1: sì,
0: no?
1: Una più di una.
0: Sai quando stai, che ne so, tipo tre ore smontando prima casa e poi la macchina e per cercare l'occhiali da sole e invece ce l'hai appoggiato in testa? Sì. Sai quelle cose?
4: Ma lo fai spesso anche col cellulare, no? Che magari lo
1: che
4: lasci
1: lo cerchi
4: sul
1: con
4: tavolo.
1: La torcia del cellulare.
0: Sì, infatti era quello il finale, però aspetta, aspetta, andiamo avanti, perché poi neanche a dirle le cose, capito? Allora, non solo quello.

0: Gli ho uscito fuori, ma cominciava per i muri sua, sai, quando devi a notte, via quel nervoso. Niente, non so niente, ho frugato in dei posti, addirittura ho frugato in dei posti che mi ero proprio dimenticato proprio l'esistenza, ho ritrovato 600.000 lire.
1: No,
0: 600.000 lire, ve lo giuro. Che non mi ricordavo più di averle messe lì. Adesso le cambio, sì, le cambio, che gli faccio le tecce ormai, intanto ce lo fa, quelli, praticamente. E niente, non c'è stato niente da fare. Allora ho pensato, manco mi posso chiamare, perché c'ho la linea telefonica che serve solo a internet e serve solo per ricevere, non per chiamare.
2: Sì.
0: E dico, vabbè, dai, qualcuno mi chiamerà, ma arrivano 800 telefonate al giorno, niente. Lo sai quando si è metto, fanno apposta, se sono chiamati, dici, guarda, Antonio si è perso il telefono, non lo chiamate.
1: Non lo chiamate.
0: Niente, c'è stato niente. E poi ho pensato, dico, c'ho il telefono nero, che la custodia nera vedrà che ho messo su qualcosa di vero. E infatti ho messo su a stampante. Che c'ho la stampante nera io, l'ho appoggiato quel vizio di metterlo col display verso giù,
2: sì,
0: e non si era mimetizzato praticamente. No, niente, neanche il tempo di prenderlo per la mano, mi hanno chiamato, c'è segreto.
3: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmi History 80.
1: Gladiatori, preparatevi, tra pochissimo giochiamo con voi all'arena al 393 0119 119, ma come sempre a quest'ora siamo pronti a tornare indietro nei fantastici anni 80.
2: Torniamo nel 1985 con Whitney Houston e la sua fantastica I Will I Know.
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Ah, Will I Know, ricordo sbloccato dal 1985, le 8:39, gladiatori, buongiorno. Come anticipato poco fa, siamo pronti con voi a giocare all'arena.
1: Allora, 393-0-119-119, questo è il numero dove poter cominciare a mandare i vostri messaggi e prenotarvi un posto per l'arena dei gladiatori. Si gioca in due, uno contro l'altro, tre domande di cultura generale, una specifica su Roma, il più bravo dei due si porta a casa la nostra esclusiva t-shirt.
0: Quella con su scritto ridi è gratis, la t-shirt ufficiale di tutti i gladiatori all'ascolto, quindi correte a prenotarvi, lo potete fare ora al 393 0119 119. Va bene il messaggio scritto, va bene quello vocale, la parola chiave è sempre la stessa:
1: arena.
0: Luglio, tempo di saldi anche da CarPoint, arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante.
1: Un esempio? Nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro, un'offerta per tutti anche senza usato da rottamare e con un microtasso incredibile al 3,95%.
0: Non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio.
1: Scopri i dettagli su CarPoint.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
6: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da
7: supermercati. Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
8: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
9: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
8: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
9: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
8: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
9: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
8: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
9: Scopri di più su gruppoautoequip.it.

0: prezzi ribassati o bloccati su oltre 500 prodotti essenziali. Consiglia 18 bastoncini di merluzzo 450 grammi 3,69 euro. Consiglia ammorbidente 2 litri 1,99 euro. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
1: Su Dimensione Suono Roma,
2: la sveglia dei gladiatori.
3: Powered by
4: grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top, sì, è top supermercati.

0: L'arena dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Presentiamo i gladiatori di quest'oggi che sono pronti e già scalpitano per giocare. Loro sono Ciprian e Paolo. Ciao ragazzi!
2: Buongiorno, benvenuti.
3: Buongiorno.
2: Allora li conosciamo. Partiamo da Ciprian. Da dove chiami e cosa fai di bello nella vita?
3: Siamo qui a Caracalla, Terme di Caracalla, e siamo manutentore.
2: Manutentore. Perfetto, ok. Perfetto. Andiamo da Paolo.
1: Paolo, raccontaci
2: anche
1: qualcosa, vai, di te.
4: Io chiamo dal raccordo perché tutte le mattine per arrivare al lavoro devo fare il raccordo e lavoro per un grosso gruppo industriale italiano.
1: Ok, di che zona sei originario, Paolo? Ci piace sapere da dove veniamo.
2: Del raccordo.
4: Allora, come
2: raccordo, no?
4: Sì, più o meno tre ore al giorno, sì, ci vivo sul raccordo. Ci manca. No, io sono originario della zona di Centocelle.
1: Ci piace sapere proprio il quadrante dove siete, diciamo, nativi.
2: Ciprian, sei stato contattato per primo, puoi decidere se giocare con le mie domande o con le domande di Geppo. Vai.
3: Vado con le tue domande.
1: Vai.
0: 3, 2, 1, 0.
2: Ciprian, come si chiama il giovane protagonista del manga giapponese che sogna di diventare ninja?
3: Il manga giapponese sogna di diventare ninja.
2: C'è anche il passo.
3: Passo.
2: La storica moglie di Pippo Baudo.
3: Cade Ricciarelli.
2: La famosa piazza romana dove possiamo ammirare la fontana di Ponte Sisto.
3: La fontana di Ponte Sisto.
2: Buttati. Il tempo scorre.
3: Niente
2: da fare, ragazzi.
3: Non me la ricordo.
2: La famosa piazza romana dove possiamo ammirare la fontana di Ponte Sisto e piazza Trilussa. Siamo a Trastevere. Il giovane protagonista del manga giapponese che sogna di diventare ninja è Naruto, ok? Quindi
4: Naruto Shippuden.
2: Bravo, che prima vuole diventare ninja e poi vuole diventare Hokage del suo villaggio. La storica moglie di Pippo Baudo invece è Katia Ricciarelli. Ciprian si ferma 1.
1: Allora, vediamo cosa combina il nostro Paolo. Pronto, Paolo?
4: Vai.
0: 3, 2, 1, 0.
1: Come hanno chiamato la prima Ferrari elettrica?
4: Cos'era? La GTE qualcosa.
1: Il primo cavaliere di Re Artù.
4: Lancillotto.
1: Quale famoso cantante romano del passato era soprannominato il Reuccio di Roma?
4: Grazie.

0: si porta a casa la vittoria con due risposte esatte su tre. La prima l'hai sbagliata, Paolo. La Ferrari elettrica, la prima della storia della Ferrari, si chiama Ferrari Luce. Ne hanno parlato tantissimo.
1: Ah, è vero.
0: Ne hanno parlato tantissimo la scorsa settimana perché non è piaciuto a molti a livello estetico. Il primo cavaliere di Artù è proprio Lancillotto e il Reuccio di Roma era il mitico Claudio Villa. Paolo, con due risposte esatte, si porta a casa la nostra t-shirt.
2: Complimenti. Noi però salutiamo e ringraziamo anche Ciprian per aver giocato con noi. Alla prossima, ti daremo a breve una seconda possibilità, quindi riprovaci.
0: Ciao Ciprian.
3: Grazie mille.
2: Ciao anche Paolo, un abbraccio a tutti e due. Grazie.
3: Un abbraccio.
0: Ciao Paolo.
3: Qui.
0: Ciao.
4: Ascolta l'Arena dei Gladiatori sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Roma, gladiatori, buongiorno. Sono le 8:55, tra poco ritorniamo in redazione nella prossima ora. Eleonora Scaiola e Antonio Giuliani.
1: La sveglia dei gladiatori.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
7: Inaugurato il nuovo parcheggio di Lungotevere Arnaldo da Brescia, restituito alla cittadinanza dopo 18 anni di stallo. La nuova struttura si sviluppa su due livelli interrati per un totale di 156 posti auto. Nell'ambito dei lavori è curata anche l'illuminazione dell'area soprastante il parcheggio con l'installazione di nuovi lampioni. Da oggi fino al 31 luglio torna India Città Aperta, il festival multidisciplinare negli spazi esterni del Teatro India all'ombra del gasometro, proposto dal Teatro di Roma. 3 settimane, 40 eventi con oltre 50 artisti e un filo conduttore, il sogno. Giovedì 16 luglio torna musica e cabaret in Piazzale delle Gardenie con l'associazione Lando Fiorini per la Romanità. Ospite della seconda edizione dell'evento, sostenuto dal quinto municipio, l'orchestraccia di Marco Conidi. Info su comune

0: www.roma.it.
1: Ritorniamo in redazione con Andrea Soprani, ora tutte le ultime dalla capitale.
2: Buongiorno da Andrea Soprani. Strage di Casalotti. Shahdat Hossain potrebbe trovarsi in Bangladesh. Il presunto killer sarebbe riuscito a raggiungere il suo paese d'origine nonostante le ricerche anche in campo internazionale per trovare l'assassino della famiglia Houdin, padre, madre e figlia di 8 anni, uccisi a colpi di mannaia 3 settimane fa nella loro abitazione in via Montiglio, per motivi tuttora da capire. Unico sopravvissuto alla mattanza, l'altro figlio 20enne della coppia, prima ricoverato e ora dimesso in un luogo protetto. Tragedia a Torbella Monaca. Il corpo senza vita di una donna senza documenti è stato trovato ieri mattina in via dell'archeologia. Sul posto intervenuti gli agenti della polizia e il personale del 118, che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. La donna tra i 30 e i 40 anni sarebbe precipitata dai piani alti di una delle palazzine di edilizia popolare oppure da una delle impalcature installate sugli edifici. Roma, secondo uno studio del gruppo di ricerca Mappa Roma, che ha elaborato dati del Ministero delle Finanze e dell'Inps, c'è una capitale più ricca e una più povera. Parioli, Quirinale, Spagna, le aree più ricche della città, la zona delle torri all'ultimo posto. Nel sesto municipio la media è di 22.000 euro. Il presidente del municipio, Nicola Franco: c'è molta criminalità, sì, ma siamo il territorio più giovane di Roma, il futuro passa di qua. Torna il grande caldo e aumentano i bollini rossi e arancioni. Nel Lazio domani bollino rosso per Frosinone e Roma e bollino arancione, ovvero temperature e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nelle persone più suscettibili, per Latina, Rieti e Viterbo, a dirlo il Ministero della Salute. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Powered by grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è Top Supermercati. Wake up.

0: con voi Geppellino De Niro, benvenuti su Dimensione Suono Roma.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, iniziamo insieme la quarta ora della Sveglia dei Gladiatori. Come vi ricordava poc'anzi Rino, in quest'ora torna Antonio Giuliani, un salto negli anni Ottanta e poi faremo un viaggio per noi virtuale in quel di Ostia, la nostra fantastica Eleonora Scaiola già in viaggio, e vedremo quale Lido sta raggiungendo.
0: L'argomento delle nostre chiacchiere da bar però lo anticipiamo adesso, perché coinvolgiamo anche voi al 393 0119 119. Con Emiliano Bonini prima abbiamo parlato di edicole, no?
2: Sì, sì.
0: E quindi io riprenderei volentieri l'argomento e vi chiediamo qual era il vostro appuntamento fisso in edicola da bambini.
2: Ok, è bellissima sta cosa,
0: si
2: dai.
0: Andava in edicola per i fumetti,
2: figurine,
0: per
2: i... fumetti.

0: 0119 119, raccontateci qual era il vostro appuntamento fisso in edicola da bambini.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo in casa, si sente una voce arrivare da una stanza che fa così: mamma, che c'è? Mi sa che devo fare il test di gravidanza, eh? Ho la pancia gonfia e ho una continua nausea. La madre della cugina fa: Marco, basta bene!
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 2001.

0: Martino Gladiatore, buongiorno. Buongiorno. In questo martedì parliamo di ricordi da edicola, il vostro appuntamento fisso. Sentiamo. Sentiamo.
1: Buongiorno, Alessandro da Roma.
2: Ciao Ale.
1: Mamma mia che mi avete sbloccato con queste edicole. Quando ero un po' più piccolo, la domenica mattina era tappa fissa con mio padre, perché mi regalava le bustine, quella

0: a sorpresa che dentro no. c'erano le sorprese che erano blu per i maschietti no. e rosa per le femminucce. Cioè, sì, sì, mamma sì. mia, quanto aspettavo la domenica mattina. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti.
1: Ciao, che ricordi, Ale. Che ricordi.
2: Grazie, mi hai ricordato, ecco, delle buste a sorpresa. Mia nonna me le comprava sempre.
1: Ma tu, chi è che non le comprava?
2: Quando lei usciva, d'estate stavo con lei, ok? Finita la scuola, mamma e papà lavoravano, d'estate stavo spesso con lei. Quando usciva per fare la spesa, poi portava sempre con sé la busta a sorpresa che comprava in edicola.
1: Io mi ricordo invece tutte le mie amichette, le mie cuginette compravano cioè.
2: Il cioè.
1: Che era, esatto, il giornaletto, sì, per le femminucce, sì, sì, sì. Al centro c'era il paginone con il poster del teenager famoso in quell'epoca, no? Mi ricordo Johnny Depp, Matt Damon, tutti questi qua.
2: Boys.
1: I Backstreet Boys, certo.
2: I Teen Idol.
3: Ciao Geppo Saurino, Cristiana da Roma.
1: Ciao
3: Cristiana. Da ragazzina, 11-12 anni, compravo sempre la rivista Cioè,
1: eccola,
3: e Ragazza In. Un
1: ragazza
3: saluto.
1: Ragazza In pure.
2: No, che hai tirato fuori,
1: aspetta,
2: Ragazza In.
1: Ce n'era pure un'altra famosissima che si chiamava Tutto. Era un giornale musicale, parlava di musica, soprattutto degli artisti che andavano in voga in quel momento, no? Era un appendice di TV Solite e Canzoni. Era molto molto completa e vendutissima.
2: Il grande successo del Cioè era proprio il gadget, no?
1: Assolutamente.
2: Che usciva con la rivista. Spesso erano gadget molto femminili, perché era una rivista per ragazzine.
1: C'erano i luci da labbra.
2: E il bonbon malizia!
1: Il bonbon malizia, il profumo da ragazzina, oddio che ricordo!
2: Il bonbon malizia!
1: Cioè, se pensi a ste cose. Veramente fai un salto nel passato, sembra un secolo fa.
2: Alex ci scrive: gli esogeni,
1: gli exogini erano pupazzetti, soldati, tipo soldatini, però spaziali.
2: Da piccola il mio giornalino era il Corriere dei Piccoli.
1: Il Corrierino dei Piccoli, io pure me lo compravo.
2: Il TV Sorrisi e Canzoni, Ragazza In. Comunque avete tirato fuori
1: tanta roba, ragazzi,
2: un cimelio. Ne parliamo con Eleonora Scaiola per Chiacchiere da Bar. Ciao Ele, buongiorno.
4: Amici, buongiorno. Eccola. Io sto lacrimando. Buongiorno, chiedo bene per il collegamento mattato. Io sono ancora sulla luna, tornerò presto. Allora, questa mattina nella meravigliosa Ostia il sole splende, gli ombrelloni sono aperti, non ci resta che raggiungere appunto il mare di Romani. Ostia, questa mattina vi aspetto allo stabilimento Elmi, lungomare Paolo Toscanelli 107, grande, bello. Tanto se siete in zona, amici, raggiungetemi. Vorrei aggiungere solo una cosa sul Cioè che compravo anch'io, sì, con i poster di Anna Montana. C'erano i gadget, spesso e volentieri erano degli anelli, per un euro, sì, si portava a casa il Cioè, e io rivendevo alle medie ogni anello ad un euro, e ogni giorno, sì, una criminale, una criminale,
2: davi l'affare già da piccola,
4: un'imprenditrice, forse sarebbe meglio dire, mi hanno scoperto le suore e me l'hanno vietato, sì,
2: imprenditrice digitale, lo ricordiamo.
4: Speriamo di no. Va bene amici, dai, a tra poco, ostia, ciao ragazzi.
5: La sveglia dei gladiatori.
1: E stop!

0: L'ultimo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento. Gladiatori, si parla di edicola, il vostro appuntamento fisso.
1: Madonna, che
0: quando eravate bambini. Emiliano ci scrive: la rivista di videogiochi The Games Machine,
1: famosissima, piena di codici e piena di trucchi per i cheat, no? I cheat per sbloccare tanti giochi e tanti personaggi segreti. Sì, sì.
2: In edicola non vedevo l'ora che arrivasse il martedì per comprare il Corriere Laziale per quanto riguarda il calcio. Poi su show ci stavano anche i poster di Non è la Rai.
0: Ciao Zanzare.
1: I poster di Non è la Rai, sì, sì.
0: Io non seguo il calcio, però in edicola quando andavo vedevo che c'era anche il Forza Milan ai tempi.
1: Ah, tu non segui il calcio?
0: Io non lo seguo, quindi.
1: E come hai fatto a vedere Forza Milan? Scusa,
0: lo notavo perché i colori sono belli.
1: Tu scherzi qui a Roma questa cosa, eh? Tu ci scherzi troppo.
0: Quell'abbinamento era affascinante. Però ti ripeto, io il calcio non lo seguo.
3: Ciao Girpo, ciao Rino, Roberto Toxite Dardella. Guarda, tutti quanti ci andavano a comprare i giornaletti in edicola. Io invece ci andavo a comprare le micette.
1: Le micette.

0: Mini cicciolo.
1: No, però le micette, a differenza dei petardi quelli di Capodanno, le micette le vendevano tutto l'anno.
0: Sì.
1: Capito? Se le trovavi pure a giugno le micette. Erano quei mini petardi piccoli.
0: Che faceva la botte e basta, questo era.
2: Buongiorno a tutti da Rita, io compravo il classico, cioè
1: sì,
2: che la cosa che mi piaceva di più, oltre al poster all'interno in mezzo al libricino, era la copertina adesiva, perché
1: esatto,
2: c'erano tutti
1: esatto,
2: gli adesivi che poi attaccavo sul diario e mi divertivo così. Era il nostro Facebook quello.
0: Hai detto niente. E
1: ogni tanto c'era pure lucida labbra.
0: Sì.
3: Ragazzi, ma nessuno si ricorda Tiramolla.
1: Tiramolla.
3: Bellissimo.
1: Come no,
3: Cristina da Roma, un saluto.
1: Ragazzi, molto dipende anche dall'età che uno c'ha.
4: Che ricordo che mi hai sbloccato tutto. Avevo l'abbonamento.
1: Io pure.
4: Mi arrivava direttamente a casa.
1: È vero.
4: Bei ricordi.
1: Beh, tutto era
4: bellissimo. Gianna da Savana. Ciao
0: Gianna. Che poi attivare un abbonamento ai tempi non era un'operazione così,
1: no, dovevi fare
0: come oggi.
1: No, dovevi andare alla posta e fare
0: il bollettino
1: però su tutto,
0: esatto.
1: Sai perché era bello tutto? Perché parlava di musica, ma magari, che ne so, usciva il disco di Duran Duran, sopra trovavi tutti i testi delle canzoni che poi ascoltandole alla radio le potevi cantare leggendo le parole, no?
0: Era oro, considerando che non c'era internet.
1: Mamma
5: mia, che mi avete ricordato il bonbon Marizia, ce l'aveva tutti mia sorella, mamma mia, che mar di testa.
0: Allora, col
5: che
0: bonbon,
5: me facevano venire
0: col bonbon Malizia abbiamo scritto una pagina di storia. Io ho ancora il profumo nel naso. Vi spiego il motivo. Io sono di entrambe le famiglie il primo nipote maschio.
1: Capita, okay? Tutte femmine?
0: Prima di me tre cugine, ok? Quindi io sono cresciuto non solo con le nonne, ma anche in mezzo alle cugine. Quindi loro che portavano a casa le riviste, come il Cioè, e avevano sempre il bonbon Malizia,
1: cioè, vabbè,
0: in
1: classico,
0: casa,
1: ragazzi.
0: E anche quando lì stavano facendo i compiti, utilizzavano sto bonbon Malizia.
1: Era
0: quindi
1: il profumo delle bambine, dai.
0: Io inebriato. Vabbè, comunque, le 9:19, restate con noi, tra poco giriamo la domanda anche ad Antonio Giuliani.
1: Stai pensando di cambiare auto, ma le vacanze sono alle porte? Passa da Auto Royal Company.
0: Solo a luglio c'è un'iniziativa unica. Scegli la tua nuova vettura tra Toyota, Kia, Lexus e usato garantito a offerte imperdibili. E in regalo per te subito il pieno per partire.
1: Non è tutto. Al rientro, quando ritirerai la tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio.
0: Scopri la sede più vicina su autoroyalcompany.it.
6: Go! Your energy music.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
2: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da
1: supermercati.
3: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
4: Tipo?
3: Tipo trovare l'auto giusta.
4: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
3: Perché?
4: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
3: fermo,
4: elettriche.
3: Fermo, che sto iniziando a sudare.
5: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo. 16 luglio la fisica dell'estate di Vincenzo Schettini, 23 luglio Fred De Palma, 30 luglio Benji e Fede e 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
7: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip, non fermarti mai.
8: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
9: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
10: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
11: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
10: SUV, city car, berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
11: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
10: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
11: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
10: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.

0: www.equip.it.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 e cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
7: Su Dimensione Suono Roma,
8: la sveglia dei gladiatori.
9: Powered by
2: grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.

0: Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Martedì 14 luglio 2026, parliamo di ricordi d'edicola.
1: Mamma mia, giornata di ricordi questa, eh?
0: Il vostro appuntamento fisso quando eravate bambini? Giriamo la domanda subito ad Antonio Giuliani.
2: Giuliani Doc!
3: Estate!
0: Antonio!
4: Eccolo, eccolo. Allora ragazzi, se ora voi mi dite dove potrei trovare un'edicola, ma non aperta, proprio fisicamente, dov'è posizionata?
0: Sì.
4: Perché qui da me ci stanno più.
1: No, piano piano sono sparite.
0: Allora, guarda, è vero, sono sparite sotto casa, però io ne ho diverse. Ne conto almeno 3 o 4.
4: Non ci credo. Sì, non ci credo.
1: Sì. Ma nel mio quartiere solo due ne sono rimaste.
4: Cioè, da me non c'è. Io per comprare un giornale devo andare proprio al giornale, cioè. Dove stampano, capito?
0: Alla sede.
4: Ma stanno chiudendo a una velocità che neanche i blockbuster.
0: Te li ricordi i blockbuster?
4: Che mo, hanno chiuso così velocemente, cioè una cosa, io mi ricordo che una decina d'anni fa, non sto scherzando, ogni tanto mi chiamava qualche amico e mi diceva: Antonio, guarda, sto a leggere il giornale, c'è un articolo che parla di te. Dico, vedi, dai, oh, mettiamo da parte. Ora mi chiamano e mi dicono: Antonio, ma che per caso ti hanno fatto qualche articolo? Cioè non lo legge più nessuno il giornale, cioè le edicole. Io poi mi ricordo che l'edicola è l'edicola quella per strada,
1: cioè, no? Certo. Il chioschetto, no? Come si chiamava? No?
4: Bravissimo, il famoso chioschetto. Poi però c'erano, magari andavi al mare, c'erano quelle fatte tipo negozio.
0: Certo.
1: Sì, è vero,
4: tipo
1: è
4: bazar.
1: Vero. Tipo bazar. Certo.
4: Entravi dentro e non era edicola.
0: No, non è la stessa cosa.
4: Ti diamo male, cioè, che te lo dico? Non voglio niente. Perché guarda, ci hanno tutto. Mi piace, guarda, no, che no. Te perdevi, capito? Bravo, perché sì. Te giravi, già c'erano tutti i libri, già i quaderni a strucci per scuola, già da stavano a ricordare, stavi ancora a luglio.
1: È vero.
4: De qua tutti, poi cominciano a vendere giocattoli tutti, perché sapete, no, che ci sono delle classificazioni, no? Per esempio l'edicola, poi sotto casa mia a un certo punto sarà messa a vendere i maglioni. No, sì, perché dice io la mia, perché c'aveva la licenza A, era una vecchia licenza dove A puoi vendere tutto, sapevate?
1: No. Sì. Categorie merceologiche, no?
4: Sì, aveva messo lì barette, vendeva le barette, quelle.
1: Dei cose
4: allucinanti. Però se devo ricordare, il mio giornetto era Tex Wheeler.
1: Famosissimo.
4: Famosissimo Tex Wheeler. Solo vuoi ricordare che era un po' più grande degli altri, no?
1: Sì.
4: Perché era un po' più. Non era il topolino.
1: No,
4: era un po' più grande.
0: E l'albo, tu dici, no?
4: Erano, diciamo che de forma era un po' più grande lì, non
1: okay, sì, era un po' più grande, di dimensioni,
4: allora,
1: di dimensioni
4: lì, no, per farti capire là. È come se tu c'hai una grande parete
1: e c'è un grande pennello.
4: Vedi? Bravissimo.
1: Bravo.
4: Che è la stessa

0: Mi History 80.
1: Chi lo sa cosa si vendeva in edicola nel 1987? Ognuno poi ha la sua rivista preferita. Tra poco continuiamo ad ascoltare i vostri messaggi. Prima un salto indietro nel tempo.
2: Con certezza nell'87 si ascoltavano gli In Excess. Questa è I Need You Tonight.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Ciao 2001.
1: Ciao 2001, poi abbiamo detto tutto musica e spettacolo, l'abbiamo citato, poi che cosa c'era?
0: E poi vabbè, i vari Vogue, Amica.
1: C'era Max, Max pure, lo sai?
0: Grazia.
1: Max, no, c'era, stava, c'era il calendario famoso pure di Max che uscivano ogni 6 mesi.
0: Io ti leggo il messaggio che ha mandato mamma. Mamma comprava in edicola il Guerin Sportivo.
1: Guerin Sportivo, famosissimo.
0: Nessuno finora l'aveva detto.
1: Famosissimo, il Guerin Sportivo, molto molto dedicato a tutti gli amanti dello sport.
0: E io aggiungo un'altra chicca. Vediamo se qualcuno al 393 0119 119 se la ricorda, la rivista Super Tifo.
1: No, questa
0: che
1: non me...
0: era una rivista dedicata al mondo ultras.
1: Questa non me la ricordo.
0: Con tutte le coreografie, insomma, i vari striscioni che si trovavano in giro per gli stadi italiani. Super Tifo, che notizia di questi giorni, ritornerà a breve in edicola. Erano le fanzine dei gruppi ultras.
1: Sì, sì, sì, no, credo, no, ma non mi risulta proprio a livello di nome, non me lo ricordo.
0: Magari qualcuno se lo ricorda al 393 0119 119. Restate con noi, piccola pausa e poi andiamo a Ostia con Eleonora Scaiola. C'è Chiacchiere da Bar Summer Edition.
1: Luglio, tempo di saldi anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove ed usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante.
0: Un esempio, nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti, anche senza usato da rottamare e con un micro tasso incredibile al 3,95%.
1: Non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio.
0: Scopri i dettagli su carpoint.it.
2: La musica che puoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
3: Music Lab, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io.

0: biglietti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
3: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da
2: supermercati.
4: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
5: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
6: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
7: Messere Porte, azienda leader nella produzione.

0: Selezione vendita di porte da interno, selezione addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
1: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Su Dimensione Suono Roma,
4: la sveglia dei gladiatori.
5: Powered by
6: grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.

0: Resident allo stadio olimpico. Ora però c'è chiacchiere da bar. Vai Ele!
1: Chiacchiere da bar.
0: E quindi, come promesso, ci colleghiamo subito con la nostra Eleonora Scaiola. Ciao, ciao Ele!
2: Good morning, ciao a tutti ragazzi, siamo allo stabilimento Elmi Lungomare, Paolo Toscarelli 107, una ostia questa mattina veramente molto ventilata, quindi per fortuna stiamo da Dios.
1: Meno male, si respira, no?
2: Si respira, io respiro un sacco di novità, soprattutto con gli amici che frequentano lo stabilimento Elmi. Sono con Maurizio, buongiorno Mauri.
3: Buongiorno.
0: Ciao Maurizio.
2: Voce squillante, non so, Maurizio. Maurizio, cosa compravi tu quando eri piccolo in edicola? Vai.
3: Compravo fotocamis, che erano dei fascicoletti.
2: Sì.
3: Dove c'erano le fotografie dei cani e delle pillole scientifiche e storiche sulle varie razze di cani.
1: Interessante, molto interessante.
2: Ma le hai conservate?
3: Purtroppo le ho regalate.
2: Vabbè, fotocanis. Vabbè, fotocanis. Ma esiste ancora?
3: No.
2: Vabbè, senti, più o meno che anno era quando comprai?
3: Negli anni 70.
2: Negli anni 70.
1: Ma tanti
2: ragazzi
1: di quei giornali non esistono più, peccato, eh?
3: Peccato, sì.
2: Però bello, grazie Maurizio, goditi il mare, divertiti. Adesso quando mettete il cappellino brandizzato, io vado dalla nostra amica Eleonora, che oggi è tutto il momento. Ele, buongiorno! Buongiorno,
1: ciao,
2: buongiorno
1: Ele
2: a tutti.
1: Ciao,
2: cosa compravi tu da piccola? Allora, i stickers che si facevano gli album.
1: Sì.
2: È vero, anche io li compravo gli sticker. Sì. E i fumetti di Geronimo Stilton.
1: Ah, sì. Per il topolino.
2: Sì, che carino. E i paciocchini.
1: I paciocchini, senti che ha tirato fuori i paciocchini.
2: Comunque, ma perché li conoscete?
1: Come no?
0: Sì, ma sono il cose anche abbastanza recenti.
1: Beh, il paciocchino è proprio recentissimo, no, però ce lo ricordiamo, sì.
2: Ma erano tipo i cuccioli cercatici?
1: No.
2: Tipo dei bambini piccolissimi.
1: Dei piccoli neonati piccoli.
2: Esatto. Che li immergevi nell'acqua e cambiavano il colore di pannolino.
1: È vero, di paciocchini.
2: Carino.
1: Ricordo,
2: signora bella, qua non tanto c'è chi beve caffè, colazioni. Lei che comprava da piccola all'edicola? Cioè? Il cioè?
4: Oddio, pure tu.
2: Pure io.

0: cioè, ma lei se li rivendeva gli anelli poi in classe?
1: No, no, no, no, però facevi solo signora, del vabbè, commercio degli anelli,
2: non so, no, tu potevi smerciare.
0: Sono stata punita per questo, giustamente. Va bene amici, da Elmi, da Ostia per oggi è tutto, chiacchiere da bar come sempre, torna domani mattina, ciao,
2: ciao Elmi, salutaci tutti, viva Ostia.

0: brano del 2002, quello di Milky, Just the Way You Are. Ci ha messo le mani David Guetta con il remix ed è diventato virale nel giro di poco. Gladiatori, buongiorno.
1: Giorno.
0: Siamo arrivati al momento dei saluti, prima però continuiamo ad ascoltare qualche vostro
1: messaggio. Dai, qualche altro messaggio, forza.
2: Io quando ero bambino, primo bambino, dai, ragazzetto, in edicola andavo a comprare Vesto e Postal Market. Un bacio, Marco da Roma.
1: Postal Market, ce lo ricordiamo tutti bene. Molto
0: sappiamo
1: bene.
0: Sappiamo tutti il motivo, però vabbè, comunque vi lasciamo ora con Daniele Greco e vi ricordiamo anche i prossimi appuntamenti.
1: A mezzanotte con la notte dei gladiatori e domani mattina alle 6 in punto con la puntata di metà settimana, quella per Semolina con la sveglia.
0: Daniele, vuoi salutare?
1: Ciao Daniele.
0: Visto buongiorno, che sei qua. Buongiorno. Buenos días, hace calor esta mañana.
3: Hace calor, mucho calor.
0: Mucho calor, lo
3: sento. Tutte ti farà Spagna, mi raccomando, Rino.
0: Perché è vero, c'è Francia-Spagna.
1: Io ho fatto la paella, già, ma mangio stasera anche alla televisione.
0: Però è lo sai che oggi cade, no, l'anniversario della rivoluzione francese,
3: la
0: presa
3: della
0: Bastiglia. Sì, quindi tu sei giacobino?
3: Sì,
0: tu sei giacobino. A voglia, sai anche che significa giacobino.
3: Vabbè, la presa a Bastiglia stamattina, gente.
1: Sì, quella va a pressione.
0: Sì, c'ha un'età, e quindi certo. È giusto così.
1: Certo.
0: Ci sentiamo a mezzanotte domani dalle 6. Geppe e Rino De Niro vi saluto. Salutano, gioia infinita a tutti.
1: Peace and love, ciao.
4: Noi se sentimo domani, ciao.
5: Il ritmo della capitale non è solo musica.
6: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
7: Ah, ci voleva

0: Proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole. Svuota bene bottiglie e vasetti. Togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine, invece, non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
3: Un buongiorno alla redazione, ci sono le ultime dalla capitale.
4: Ben trovati da Andrea Soprani. Strage di Casalotti, il killer Hossein, 43 anni, potrebbe essere riuscito a raggiungere il Bangladesh, suo paese d'origine, dove conterebbe su appoggi per nascondersi. A valutare la pista agli investigatori, ma le ricerche della polizia proseguono anche nella capitale ed è caccia chi lo ha aiutato a fuggire da Roma. Intanto l'unico sopravvissuto alla mattanza, l'altro figlio ventenne della coppia uccisa insieme all'altra figlia, prima ricoverato, ora è stato dimesso ed è in un luogo protetto. La nuova frontiera delle truffe, l'immagine del carabiniere generata con l'intelligenza artificiale, una telefonata, la falsa identità di un carabiniere e un piano studiato per colpire un uomo solo e vulnerabile. Quanto accaduto nel cuore di Roma, dove un 38enne di origine campana è stato arrestato dalla polizia per il furto in abitazione ai danni di un anziano di 77 anni e rimasto vedovo da pochi giorni, il raggiro da 25.000 euro. Minori malati di social è emergenza quotidiana. Dal 2013, quando il prezzo dei cellulari si abbassa, a oggi le richieste di aiuto per disturbi mentali legate alle dipendenze digitali sono aumentate del 500%. Lo scorso anno sono state 1.450 le consulenze psichiatriche, che vuol dire una media di 4 interventi al giorno. È boom di ricoveri e in estate va peggio, a dirlo il Bambin Gesù di Roma. Mondiali, oggi la prima semifinale Francia-Spagna. A Dallas ci si gioca l'accesso all'appuntamento conclusivo in programma il 19 luglio contro Inghilterra o Argentina. I Blues, che hanno eliminato il Marocco ai quarti, e la Roja 2-1 al Belgio, si ritrovano di fronte 2 anni dopo il successo degli uomini di De La Fuente nella semifinale di Euro 24. Fischio d'inizio alle 21. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
3: Sono le 10 in punto.
5: Che hanno fatto la storia del ritmo. Vamos! Sì! Andiamo!
3: Oh, ma che precisione anche stamattina! Martedì 14 di luglio, insieme a me Dani Greco, dopo i gladiatori Geppo e Rino, stanno andando a fare colazione, giustamente, chissà se portano un

0: c'è meno male, meno male. Male.
1: Hai ragione, amico mio.
0: Super morale. Grande,
1: siamo qua.
0: Daniele Grego.
1: Ciao, ciao, ciao. Siamo
0: Gianni
1: qua per
0: sempre.
1: Questo. Ciao, Gianni. Diamoci un po' il buongiorno, magari chi si è connesso, quello di chi si è connesso adesso. Soltanto adesso, alle 10:07 del mattino di questo martedì 14 luglio. 3930 119 119. Amici, aspettiamo di chi lavora, chi sta ancora lavorando, chi ancora non è in ferie o chi sta in ferie, beato lì sul lettino. Io me lo immagino, lui che ci ascolta con l'app sul lettino, senza far niente, guardando il mare, magari ha già fatto colazione, è pronto a farne un'altra, un altro caffettino. Vabbè, è così, è così. Magari quelli che sono in auto possono farsi sentire come, visto che insomma sono tanti gli amici che ancora lavorano con l'aria sparata, chiaramente con l'aria condizionata sparata, perché fanno 18.000 gradi e quindi va bene così. Poi quando scendi devi ancora, però quelli sono altri un altro discorso. Dimensione Solo Roma, ci siamo noi come ogni giorno con la nostra musica, dare la giusta carica a tutti voi, il nostro buon umore con tutto il ritmo della capitale. Sta settimana sì, la passiamo insieme fino a luna, dalle 10 a luna, in mia compagnia.

dire, ecco, tante le cose di cui parlare anche stamattina, ragazzi. Più tardi c'è una polemica che arriva dal nord Italia e che riguarda questi turisti sempre più incivili che sporcano, che fanno, vabbè, poi ti dirò, in queste tre orette tornerà anche a trovarci lui, il gioco ufficiale della radio che a sorpresa si palesa, ha un nome, I Love Roma.

0: il martedì mattina di Dimensione Suono Roma con il nostro ritmo, quello della capitale. Allora c'è qualcuno che è già in ferie, vedi. Ciao.
1: Buongiorno ragazzi, Fabrizio da Torquaglianica. Totale relax.
0: Ecco appunto.
1: Lentino in giardino, sole, mare di fronte, passa il merito su per il mare. Colazione fatta.
0: Sì.
1: Un altro caffettino e poi si tratta l'ora della birretta.
0: A birretta!
1: Un pezzo di pizza con la mortadella.
0: A birretta! Sono 10:15.
2: For you! Le hit più ritmate.

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
3: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
4: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
3: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
5: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco. De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi a soli 89 centesimi. Peroni nastro azzurro, birra 62 cl a soli 95 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
3: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
6: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
7: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
8: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
9: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
8: Autoimport a Roma dal 1950.
10: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
11: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.

0: tipo?
1: Tipo trovare l'auto giusta.
0: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
1: Perché?
0: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
1: fermo,
0: elettriche.
1: Fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: A Touch of Class, ATC, Rhythmic History Around the World dal 2000. Buongiorno.
1: Ciao.
2: Buongiorno Dani, Silvia da Marino. Io sono tra quelli che si trovano in macchina,
0: sì,
2: sto andando in ufficio, ovviamente con l'aria condizionata sparata, ma sparerò anche
0: sparata
2: in ufficio
0: proprio.
2: Questi giorni fa veramente tanto caldo, in attesa delle ferie manca ancora un bel po', se ne riparla a fine agosto.
0: Dai.
2: Un bacio e buona giornata.
0: A te buon lavoro, amica mia.
3: Noi siamo qui.

0: al sabato dalle 6 alle 10 la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
3: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39€, solo con Aptodis!
4: Todis, buongiorno convenienza!
5: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
6: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
5: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
6: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
5: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
6: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
7: Scopri di più su gruppoautoequip.com.
8: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco Piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
9: Oh, ma che fai senza cintura?
10: Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
11: Cazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand. Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma. Yeah.

mattino di Dimensione Solo Roma, il nostro martedì 10.42. Buongiorno a tutti. C'è una frase che in queste ore sta facendo molto discutere, arriva dal Veneto, che dice questo: turisti cafoni, qui non vi vogliamo più. Detta così sembra uno slogan politico, no, invece nasce da un problema molto concreto. A Cortina, per l'esattezza, nota località turistica anche estiva, non solo invernale, che insomma ogni anno viene presa d'assalto da migliaia e migliaia di turisti, alcuni dei quali incivili, che fanno cose che non dovrebbero fare, tipo buttare fazzoletti e carta igienica per terra, bottiglie, lattine, mozziconi di sigaretta, residui di cibo che attirano poi la fauna selvatica e scarichi di acque grigie effettuati in luoghi non autorizzati, poi vanno abbandonati, insomma una serie di cose che ha esasperato, ha messo a dura prova la pazienza di tanti cittadini di quelle località e anche dell'amministrazione comunale, che adesso hanno detto basta, verranno intensificati i controlli, più sanzioni e quindi lotta all'overtourism, ma soprattutto quello incivile, che siamo tutti d'accordo, no? Cioè mi sembra giusta come idea, perché insomma anche a Roma ne sappiamo qualcosa, è pieno di sti turisti cafoni, ragazzi, quante ne sentiamo ogni giorno, soprattutto nella capitale, al centro, che fanno cose, vabbè. Quindi ci vuole rispetto, fondamentalmente è quello, ci vuole rispetto per il posto dove si va in vacanza, siamo tutti d'accordo? Penso di sì. C'è qualcuno che non è d'accordo? Si faccia sentire, siamo qui.

Monito, che arriva dal Veneto, da Cortina, ha messo tutti d'accordo, perché davvero invece non ne possiamo più di questi turisti che pensano che tutto gli sia concesso, ma anche no. Al mare, come no? Al mare succede. Quanti ne vediamo di cafoni che buttano? Io le vedo, buttano le cicche per terra. Mamma mia, ragazzi. È pieno, quindi rispettiamo l'ambiente, come scrive bene Serena al 3930 119 119. Tanti messaggi. Io lavoro in una località di mare e vi assicuro che ogni mattina troviamo di tutto: sacchetti, bottiglie, persino barbecue lasciati sulla spiaggia. È davvero una mancanza di rispetto. Gianni, siamo d'accordo con te. Sono camperista e mi dà fastidio quando fanno di tutta l'erba un fascio. La maggior parte di noi rispetta le regole, ma bastano pochi maleducati per rovinare la reputazione di tutti. È così, è sempre così.

0: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
3: Ritorniamo in redazione, arrivano le ultimissime da ascoltare. All'altra.
4: Ben trovati da Andrea Soprani. La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per un valore di oltre 1,5 milioni di euro a 2 imprenditori romani ritenuti socialmente pericolosi in quanto abitualmente dediti a reati fiscali, riciclaggio e intestazioni fittizie di beni. Dall'indagine è emerso che i 2 imprenditori avrebbero agevolato l'illecita operatività imprenditoriale di un clan camorristico egemone nella provincia di Napoli attraverso la costituzione di società nel territorio capitolino fittiziamente intestate a persone compiacenti attive nel settore della commercializzazione di prodotti lattiero, caseari e ortofrutticoli. Dalle basi logistiche ricavate tra le mura domestiche alle consegne itineranti effettuate a bordo di auto a noleggio per rifornire gli acquirenti su ordinazione. Il filo conduttore delle ultime operazioni della polizia nella capitale che hanno portato all'arresto di 8 persone per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell'attività sono stati sequestrati oltre 4,5 kg tra hashish, cocaina, crack, marijuana e metanfetamina, il sequestro più consistente nel quartiere Prima Valle. Ostia, un appartamento utilizzato come deposito della droga e un'autovettura trasformata in un cavo viaggiante con un sofisticato doppio fondo a scomparsa progettato per trasportare lo stupefacente eludendo i controlli, è quanto scoperto dalla polizia nel quartiere Dragona, dove 2 giovani, entrambi romani di 26 e 22 anni, sono stati arrestati. 11 kg di hashish sequestrati. Calcio: Giampaolo Angelucci smentisce ogni interesse per l'acquisto della SS Lazio. Lo si legge in una nota in cui Angelucci spiega che si tratta di indiscrezioni totalmente infondate, prive di qualsiasi riscontro e del tutto pretestuose. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
6: Ci risiamo, Trump rilancia, abbiamo deciso, prendiamo noi il controllo dello stretto di Hormuz, faremo pagare a tutti un pedaggio del 20%. E questo è il prezzo però del fatto che noi garantiremo la libera circolazione per tutti, meno che per gli iraniani e i loro amici. Tutto questo Trump lo ha detto davvero, lo ha messo per iscritto in un post su Truth, che è il social di sua proprietà, ricordiamolo sempre. Ma la questione di fondo è che nessun accordo, nessuna legge internazionale permette a un paese di prendere il controllo di un importante passaggio navale al di fuori, ben al di fuori delle sue competenze territoriali. E la guerra del resto non è arrivata a un punto tale per cui gli iraniani docilmente si metteranno da parte. La questione di fondo è che questo è l'ennesimo azzardo del presidente americano e che fa un annuncio destinato a essere probabilmente disatteso nel volgere di pochi giorni, se non prima. La questione resta questa. Un elemento irrazionale guida la più importante delle potenze del mondo. Ha voluto, insieme al suo partner Netanyahu, iniziare una guerra che, a ogni evidenza, non è in grado di concludere. E questo però è un problema che si riverbera su tutti noi, e non soltanto per l'egoismo, però ben comprensibile, di popolazioni che si trovano ignare, lontane dalla guerra, a pagarne il prezzo sotto forma di rincaro dei costi energetici. È la pace che traballa a livello internazionale, è la coesistenza di 2 guerre come questa e quella d'Ucraina. E come se ne esce? Bisogna aspettare che finisca il quadriennio di Trump?
5: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know
3: what time is? Sono le 11.
7: Adesso, now, subito, 4
5: RadioRock.it senza interruzioni. Fork for
3: you. Del martedì mattina, buongiorno.
7: Buongiorno Dani. No. Buongiorno. Oggi è soltanto martedì.
3: Soltanto, però. La cosa positiva è che lunedì l'abbiamo messo via, da parte, passato. Saluto anche Ciprian e Giancarlo, che sono grandissimi ascoltatori della radio. Sono sempre H24 con noi. Che bello, vi regalo questa, guarda.
5: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 2000.

0: Buongiorno, ben arrivati qui su Dimensione Suono Roma, 11:15 del martedì mattina. Grazie per averci scelto anche oggi. C'è chi ci segue dall'app, tanti amici anche dal sito, in radio, in macchina, in auto, andando a far cose. Seconda parte della mattinata insieme fino all'una con me, Dani. C'è anche Valerio, direzione Gaza, ha staccato da poco, sì, ha staccato proprio adesso alle 11 perché è sveglio dalle 3, quindi ci sta, adesso andrà a dormire, a riportarsi un pochino.
1: Giordano da Roma.
0: Ciao Giordano.
1: Dai, sempre carichi a pallettoni. Buona giornata a tutti.
0: Dai, a te e buona giornata, Giordano, a tutti gli amici che sono con noi. C'è una ragazza che sostiene di spendere meno di 10 euro al mese per mangiare. Come fa? Non lo so. Tra un po' approfondiamo perché sta storia è molto curiosa, mi ha incuriosito tanto. Intanto

0: Stai pensando di cambiare auto, ma le vacanze sono alle porte? Passa da Auto Royal Company. Solo a luglio c'è un'iniziativa unica. Scegli la tua nuova auto tra Toyota, Kia e Lexus e un usato garantito a offerte irripetibili. E regalo per te subito il pieno per partire. Non è tutto. Al rientro, quando ritirerai la tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te su autoroyalcompany.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Madonna, Danseteria. Justy, Sam Harper, Just a Little. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
4: Oggi nei supermercati Pewex trovi una selezione di veri prodotti a chilometro zero, rigorosamente provenienti dalle campagne laziali. E fino a

0: 21 luglio. In offerta melone francesino 1,29 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
4: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
5: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
6: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
7: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
8: Valmontone Outlet, lo shopping fa spettacolo. 16 luglio, la fisica dell'estate di Vincenzo Schettini. 23 luglio, Fred De Palma. 30 luglio, Benji e Fede. E 6 agosto, Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi, 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
9: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
8: Cazzo, segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona

0: storia di questa ragazza che sta facendo il giro dei social. Si chiama Ji Yong-kwak, che sostiene, senti bene, di spendere l'equivalente di circa 6 euro e 60 al mese per mangiare. Come fa? Non lo so, come fa? Mo te lo dico come fa.
1: Ciao, buongiorno da Carolina. Come fa a pagare solo 10 euro? Perché va a mangiare a casa degli altri?
0: No.
1: Basta non mangiare a casa propria. Io
0: a
1: stamattina
0: scrocco.
1: 4 piadinate, 48 euro.
0: Lo so.
1: Ho speso più per mangiare dei gatti che per me.
0: Vabbè.
1: Ciao.
0: In tutto ciò percepisce uno stipendio di 1500 euro al mese, quindi insomma non lavora in mensa, lo scrive un amico, poteva essere, non va scrocco da amici, ma a quanto pare usa delle app con degli sconti, con delle scontistiche che le permettono di spendere pochissimo per mangiare, meno di 10 euro al mese, una roba veramente, non so come faccia. Ma scusa, ma questa la spesa non la fa poi? Come... cioè la spesa riesce, quant'è, meno di un euro al giorno, ma nemmeno, non lo so, non spende nulla per i trasporti, cammina per 2 ore al giorno, quindi fa tanta attività sportiva, la palestra prende la paga se cammina 2 ore al giorno, quindi non le serve neanche quello, beve solo acqua di rubinetto.

0: Non credo, perché lei non spende molto. 6,60 euro al mese per mangiare, così dice lei.
1: Ciao Daniele, Chicca. A Roma si dice, c'hai le braccia corte con le tasche lunghe. Bacioni.
0: Ciao. Noi torniamo subito, state qui.
2: Che erdaglie sia con te.
3: Di che colore avete l'auto? È fuori il nome.
4: Ciao Don Cash.
3: Ciao
4: Daniele.
3: Ciao Daniele.
4: Allora, una marrone, una blu e una grigia argento.
3: Hai capito? Come faccio a sentire i poveri in un secondo? Chiamate Daniele.
5: Drive time. Che erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family.
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
8: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
9: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
8: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
9: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
10: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
9: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni nastro azzurro, birra 62 cl, a soli 95 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
10: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
11: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
12: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
13: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
14: Stai per partire per le vacanze, ma sogni un'auto nuova? A luglio, Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
2: Dimensione Suono Roma.

0: i ciliegi ripieni di zucchero su Dimensione Suono, ma adesso musica nuova. Ah, questa è fresca, è freschissima, un po' di Afro House, ci sta molto bene. C'è Micico.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

le voci di Jason Derulo e Melody, che le hanno dato sicuramente un respiro più internazionale. L'hai ascoltata qua su Dimensione Sonoroma, il ritmo della capitale. Buon martedì, amici. Saluto anche Valeria, che oggi festeggia papà Luciano 90 primavere. Auguroni da tutti noi a papà Luciano 90. La conosci la regola dell'amico? L'hai mai sperimentata, soprattutto negli anni 90? Beh, in quegli anni Max Pezzali ce la cantava.

Dimensione sono Roma, il ritmo della capitale secondo noi in questo caldo, torrido metà martedì di luglio, quando sta tornando lui, sta tornando come lui chi? È il nostro gioco ufficiale. In molti ce lo chiedono quando arriva Love Roma, quando arriva Love Roma, non posso dirti esattamente quando, ma molto presto, quindi volume alto, altissimo e orecchie dritte.

0: aperto, musica alta, e fa sentire al mondo la radio migliore dell'universo.
1: Falla sentire a tutti, bravo.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: La chiamata ClickBus, prima attivo solo a Massimina, è arrivato in 7 nuove zone: Cerquette, Trigoria, Cecchignola, Falcognana, Villa Borghesiana, Corcolle e Cinquina. Attivo tutti i giorni, non ha percorsi fissi. Lo prenoti fino a mezz'ora prima e con maggior anticipo sino a 7 giorni. Il costo? Quello di una corsa ordinaria, pagabile a bordo anche con carta. Info su romamobilita.it e atac.roma.it. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
1: E ritornano puntuali le notizie dalla capitale centrale.
5: Buongiorno da Francesca Proietti. Antonio Micarelli, il vigilante accusato di omicidio volontario e tentato omicidio per aver sparato contro un gruppo di rapinatori in fuga uccidendone uno, Anton Ciurciumel, lascia il carcere di Civitavecchia per tornare a casa. La Corte d'Assise di Roma, davanti alla quale è imputato, ha disposto per lui la custodia cautelare ai domiciliari, ritenendola idonea e proporzionale all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, accogliendo l'istanza presentata dai suoi legali. Un appartamento utilizzato come deposito della droga e un'autovettura trasformata in un cavò viaggiante con un sofisticato doppio fondo a scomparsa progettato per trasportare lo stupefacente, eludendo i controlli. È quanto scoperto dalla Polizia di Stato nel quartiere Dragona di Ostia, dove due giovani, entrambi romani di 26 e 22 anni, sono stati arrestati e sono ora gravemente indiziati in concorso tra di loro del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. E i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno sequestrato beni del valore di oltre 1,5 milioni di euro, riconducibili direttamente o indirettamente a due imprenditori romani ritenuti socialmente pericolosi in quanto abitualmente dediti a traffici delittuosi di natura economica. In particolare, i due soggetti avrebbero agevolato l'illecita operatività imprenditoriale di un clan camorristico nella provincia di Napoli.

Mattinata difficile per i pendolari di Roma e del Lazio, anche oggi i treni regionali hanno subito ritardi dopo che una trivella, mentre scavava una galleria, ha danneggiato ieri un treno tra le stazioni di Vigna Clara e San Pietro. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.

0: redazione e buona giornata a voi amici che siete lì con noi di Dimensione su Roma. Stiamo qui in mia compagnia Dani Greco, ultimo retta da trascorrere insieme.
1: Hola Danielito.
0: Hola, e stiamo qui. Dai, si riparte. Bella questa che arriva dal passato, dagli anni 90. Mr. Brain.
2: Rhythmic History 93.

0: love Roma.
1: Non può mancare, non può mancare neanche stamattina il nostro gioco ufficiale, quello di Dimensione Solo Roma. I love Roma, giochiamo con voi, vi rendiamo partecipi per regalarvi il nostro zainetto esclusivo. 3930 119 119 per partecipare e giocare con noi. Giochiamo, sapete, amo farlo spesso con un accade oggi, in questo caso con degli auguri che facciamo ad un grande comico italiano. 14 luglio 1940 nasceva lui, il grande Renato Pozzetto, tec, che ha lavorato anche con Christian De Sica, e qui arriva Roma, in un film proprio di De Sica del 1992. La trama è questa: Ricky Morandi, un miliardario sull'orlo della bancarotta, è abbandonato dalla moglie, disperato tenta il suicidio, ma viene salvato da un barbone romano. Christian De Sica, appunto, questo sodalizio molto bello, molto figo il film. Allora, l'abbiamo mezzo spoilerato il titolo, vogliamo sapere proprio il titolo di questo film di De Sica con Pozzetto insieme, che si chiamava come? Ricchi e morti, Ricchi e mascelloni o Ricchi e Barabba? 3930 119. Mazza, che fantasia, eh? Che fantasia sti titoli. 119 119. È uno, è quello esatto. Qual è il titolo di questo film? Ricchi e morti, Ricchi e mascellone o Ricchi e Barabba? So già che hai capito.
0: I love Roma. I love Roma.

0: conosciamo il vincitore di questa mattina. Lui è Stefano dalla Ciociaria. Vabbè, vabbè.
1: Ciao Daniele, ciao, eccomi.
0: Buongiorno. Da Veroli, da Veroli.
1: Da Veroli, sì, da Frosinone.
0: Che si fa lì? Che si combina?
1: A Veroli adesso si sta freschi.
0: Si sta, però si ga così, eh?
1: Eh sì, in Ciociaria si sta freschi. La mattinata lavoretti un po' per casa, oggi sto a riposo. Okay. E però si sta bene, si sta freschi.
0: Cioè, quanti gradi fanno adesso lì da te?
1: Adesso ci stanno comunque sui 32-33 gradi, però è ventilato.
0: Però è ventilato, anche un caldo diverso, immagino, perché è un po'
1: E
0: più...
1: poi la sera si... E poi la sera si sta.
0: Ma è alto? Quanto è alto Veroli? Oppure sa
1: come? Veroli sta sui 600 metri.
0: 600 metri, sì, mica sono pochi, sì, insomma. Collina, sì, sì, collinare, insomma. Collina.
1: Sì. Mezza collina.
0: In Ciociaria, nel cuore della, sì, Ciociaria, che bello, si mangia pure bene da quelle parti.
1: Si mangia bene.
0: Il piatto tipico di Veroli qual è?
1: Ma Veroli tagliarini e fagioli ci fa, poi noi abbiamo la crespella verolana, la crespella di Santa Francesca e la ciambella di Veroli. Quindi...
0: La ciambella di Veroli, da provate.
1: La ciambella di Veroli e la crespella lo stesso.
0: Crespella, pure la crespella.
1: Crespella, zuccherata.
0: Hai capito. Va bene, Stefano, hai vinto il nostro zaino, siamo contenti.
1: Grazie,
0: perché la prima volta. Lo so che ci ascolti sempre, te lo mandiamo presto e stiamo giocando con, adesso vi dovrei dare il titolo esatto del film di De Sica, con Renato Pozzetto, che oggi compie gli anni,
1: che oggi fa il compleanno,
0: sì, 86, sì, anni. Auguroni, sì, a Renato Pozzetto.
1: Auguroni a Renato,
0: a lui. Sentiamo,
1: siamo
0: un pezzetto
1: cresciuti con lui.
0: Lo so
2: il ristorante l'hai scelto,
0: questo
2: tu.
0: È il film,
2: il piatto, sì, che ho ordinato tu. 55.000 lire, sai tu che te le devi mettere le mele e le mandorle,
0: ecco appunto. Qual è il film? Come si chiama questo film?
1: Enrico e Barabba,
0: bellissimo film di De Sica, proprio la sua regia, Cristian De Sica e appunto Renato Pozzetto. Bene, hai vinto, vuoi salutare,
1: grazie,
0: qualcuno,
1: Daniele,
0: amico,
1: grazie,
0: mio?
1: Se passate in Ciociaria siete ospiti.
0: Ok, a posto. Prendi appunti.
1: Un abbraccio.
0: Ciao Stefano,
1: grazie.
0: Un abbraccio forte,
1: ciao,
0: buona,
1: grazie,
0: giornata. Ciao,
1: grazie.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
1: Autoimport, a Roma, dal 1957.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
5: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
6: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28%.

0: extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
0: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
3: Tipo?
2: Tipo trovare l'auto giusta.
3: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
2: Perché?
3: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
2: fermo,
3: elettriche.
2: Fermo, che sto iniziando a sudare.
4: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
6: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
7: Vamos! Eccola qui che arriva, torna!
8: Buongiorno Daniele, buongiorno. Dai, con questo caldo e il tuo entusiasmo ci carica alla grande.

l'atmosfera davvero, grazie a Robert Miles, che ci ha riportato indietro nel tempo, per l'esattezza nel 1996, l'anno di uscita di questa hit. Grandi emozioni. Fable, storia del ritmo.

0: Ciula, questa dimensione sono Roma. A luglio da CarPoint arrivano i saldi estivi per te. Super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, ibride e GPL, per farti risparmiare subito sul carburante. Un esempio, prezzi ribassati fino a 3.000 euro su tutto l'usato certificato Ford e Volkswagen, tutte con 2 anni di garanzia, manutenzione inclusa e un microtasso eccezionale al 3,95%. Che aspetti? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio, eh? Vai su carpoint.it per saperne di più.
1: La notte dei gladiatori di dimensione suono Roma.
2: Il titolo è Mesh.
3: Perché Mesh?
2: Mesh, eh sì, perché quando uno si è tuffato nel Tartevere, lui si è tuffato con i capelli neri e è uscito fuori biondo. È Mesh proprio. Capite perché lo chiamiamo il biondo Tevere?
1: La notte dei gladiatori. Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di dimensione suono Roma.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
5: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
6: Tipo?
5: Tipo trovare l'auto giusta.
6: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
5: Perché?
6: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
5: Fermo,
6: elettriche.
5: Fermo, che sto iniziando a sudare.
7: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Dal 1° luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti! Affrettati, scade il 30 agosto!
9: Banana!
10: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
11: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
10: SUV, city car, berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
11: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
10: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
11: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
10: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
12: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
13: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
14: Suzuki Swift Hybrid. Il meglio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
15: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
16: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Il ritmo della capitale.
1: Dimensione suono Roma.

0: sei d'accordo con me? D'accordo. Together è bello tutto assai.
1: Sì,
0: tutto
1: tutti assai. Insieme, tutti insieme, perché tutti la felicità, se condivisa, è più bella. Intanto, ciao a tutti.
0: E intanto, ciao, Xenia, condividiamo questa piccola parte di giornata arrivando fino all'una. Poi, sì, insomma, prendi in mano tu
1: lo
0: le redini.
1: Del potere.
0: Andiamo ai mondiali. Sai, stasera ci sono, c'è la prima semifinale. Sì.
1: È Spagna-Francia.
0: Domani Argentina-Inghilterra. Però c'è uno scandalo. Si parla proprio. Sì, c'è uno scandalo. Ah. C'è uno scandalo. Il caso Senegal. Se ne parla in queste ore. Perché il medico della nazionale si è scoperto solo adesso che fosse un ginecologo.
1: Ah, proprio in linea con
0: infatti, quando lui fa il massaggiatore, è anche un massaggiatore, sì, ha preso a fare il massaggio alla panza dei si poveri giocatori.
1: Ma so che bello.
0: No. Dicevano no, fa male la spalla. Perché questo ci fa il massaggio alla pancia? No. perché probabilmente
1: è abituato a toccare le panze,
0: ad altro, certo, cioè a fare ecografie. E quindi si è scoperta questa cosa e pare sia.

0: stato allontanato?
1: Allontanato,
0: non lo sappiamo ancora.
1: I giocatori comunque si erano un attimo allarmati. Cioè, questo, ma questo è veramente.
0: Capisce o è del mestiere? Ma oppure.
1: È sempre un medico, beh, certo, però certo. Tutt'altra branca.
0: Ecco, bravo, hai fatto bene a ricordarlo perché comunque un medico.
1: Esatto.
0: Quindi
1: insomma,
0: non è proprio
1: non è
0: uno
1: che
0: sprovveduto,
1: scappato di casa.
0: Credo che insomma sappia dove mettere le mani.
1: Esatto. Non so, non però i giocatori.
0: Non però
1: alle calciatrici.

0: scrive con la S di dollaro, eh? Sì. No, con la S normale, perché lei è abracana.
1: Il cash che va di qua e di là, che
0: non è il nostro
1: non è il nostro don.
0: Arriva invece adesso una canzone super estiva, lui è un grande artista
1: italiano.
0: Come?
1: Gabbiano.
0: Gabbiano.
1: Sì.
0: Gabbiano.

0: Armin Van Buren, This Was It Feels Like. Vabbè, stai a vedere. Diversione su Roma. Ti lascio con Xeni, è arrivato il momento dei saluti per quanto mi riguarda. Ci sentiamo stanotte?
1: Ci sentiamo stanotte, e perché come si dice sempre, noi estamos
0: e staremo aquí.

0: Stazione Suono Roma.
1: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole. Svuota bene bottiglie e vasetti. Togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
2: Buongiorno, buon martedì alla redazione, andiamo lì per gli aggiornamenti dalla capitale.
3: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Roma, città sempre più tropicale da bollino rosso. Negli ultimi 10 anni, dal 2015 al 2025, l'80% dei quartieri della capitale ha una temperatura media diurna al suolo compresa tra i 40 gradi e i 45 gradi, il 12% superiore ai 45 gradi e il restante 8% inferiore ai 40 gradi. Tra i quartieri più bollenti, l'Alessandrino, nel quadrante est della capitale, che in questi 10 anni ha registrato una temperatura media diurna al suolo superiore a 45 gradi. A fare il punto, mettendo in fila dati e numeri, è Legambiente. La cronaca: è un 43enne di nazionalità indiana. L'uomo annegato in mare alla spiaggia Bufalara di Sabaudia, in provincia di Latina. I drammatici fatti risalgono al pomeriggio di ieri e sono avvenuti al largo del litorale pontino. L'ipotesi che sia stato colto da un malore improvviso. Un'immagine realizzata con intelligenza artificiale lo ritraeva con la divisa dei carabinieri. Sarebbe servita a rafforzare la sua falsa identità e a rendere ancora più credibile l'ennesima truffa ai danni di un anziano scoperta dalla polizia nel centro di Roma. È uno degli elementi emersi dall'analisi del cellulare sequestrato a un 38enne originario della Campania, arrestato subito dopo aver raggirato un uomo di 77 anni, rimasto vedovo da pochi giorni. Nel telefono

0: Gli investigatori hanno trovato chat operative e videochiamate con il presunto centralino della truffa, e proprio quell'immagine generata con l'intelligenza artificiale che potrebbe essere stata utilizzata per convincere le vittime della sua appartenenza all'arma. Chiudiamo con la musica. La formazione storica dei Litfiba anni 80 approda a Rock in Roma il 16 luglio per una tappa del tour celebrativo 40 anni di 17 re. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Le 13 adesso.
2: Adesso. Now. Subito.
3: Altro hit senza interruzioni.
1: E a quest'ora i fedelissimi lo sanno, inizia la pausa pranzo con Dimensione Suono Roma e con me. Io sono Xenia. Ciao a tutti voi lì fuori, accaldati e meno accaldati.

Gaga, Businessman, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, a chiudere questa 4 for You su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Buon martedì 14 luglio. Io sono uscita di casa a mezzogiorno e 10, mezzogiorno e un quarto circa, ed era proprio l'ora del sole bello dritto e bollente. Sono sentita un'eroina, un supereroe, quindi sono vicina a tutti coloro che in queste ore sono in

d'oggi sempre, non vi lasciamo mai soli. Come ogni martedì che si rispetti, a quest'ora procediamo con la galleria fotografica che si viene a creare attraverso le vostre foto. Quindi vi chiedo, se vi va, di condividere una foto scattata in questo momento, che sia un selfie, la foto al vostro banco di lavoro, a quello che vedono in questo momento i vostri occhi, alla persona che è lì accanto a voi, e condividerla appunto al 3930 119 119, così che io possa capire in che cosa siete impegnati, cosa

0: mentre ascoltate Dimensione Suono Roma. Le foto più belle proverò a raccontarle tra pochissimo. Quindi, foto di, si parte adesso al 393 0 119 119. È luglio, è tempo di saldi anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove ed usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio, la nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti, anche senza usato da rottamare e con un microtasso incredibile al 3,95%. Non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio. Scopri i dettagli su carpoint.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Jubel, Ocean House. Jason Derulo, Melody, Michiko.
3: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
5: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
6: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
5: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
7: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni, nastro azzurro, birra 62 cl, a soli 95 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
5: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
8: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
9: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
10: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
11: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
12: Tipo?
11: Tipo trovare l'auto giusta.
12: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
11: Perché?
12: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
11: fermo,
12: elettriche.
11: Fermo, che sto iniziando a sudare.
13: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

Ciao bella, sono nel traffico tra lavori in corso di via Casilina. Per fortuna che ci sei tu a darmi la carica, Cristina. Cristina, io ti ringrazio. Sono io fortunata ad avere tutti voi lì fuori. Ci sono amici a quattro zampe, non particolarmente felici di essere tolettati, ma di questi tempi è giusto. Un po' per trovare refrigerio, per il caldo, per insomma il cambio del pelo. Quindi ci sta tutto, ma salutiamo i nostri amici a quattro zampe che ascoltano Dimensione Sono Roma. C'è chi si dedica alla preparazione di una bella insalata greca. In mezzo al mare con Dimensione Suono Roma, ciao da Gigi e Patrizia in vacanza in Francia, che meraviglia, ci portate anche lì, ebbene sì, perché Dimensione Suono Roma non vi lascia mai ed è merito vostro chiaramente che ci portate in giro e ci fate esplorare anche luoghi a noi sconosciuti. Buon pranzo da Centocelle, ciao da Gianni. E poi ancora c'è chi invece si sta dedicando ad una sauna gratuita, sauna fino a Pomezia, poi freschi freschi a meno 20.

0: Stai pensando di cambiare auto, ma le vacanze sono alle porte? Passa da Auto Royal Company. Solo a luglio c'è un'iniziativa unica. Scegli la tua nuova vettura tra Toyota, Kia, Lexus e un usato garantito a offerte irripetibili. E il regalo per te? Subito il pieno per partire. Ma non è tutto. Al rientro, quando rientrerai la tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina su autoroyalcompany.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club! Mi diverti?

0: Ascolti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato, pescare.

0: Giovani, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
1: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
2: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
3: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
4: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
5: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo microtasso al 3,95% in caso di rottamazione. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia, in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
6: L'energia della tua musica.
7: Your Energy Music.
6: Dimensione suono.

nei prossimi giorni. Non ce ne eravamo accorti, la stiamo percependo tutta questa anomalia. Comunque, Jay-Z, il più grande rapper degli ultimi tempi, ha tenuto un concerto proprio nei giorni scorsi per celebrare 30 anni di carriera, e non si è trattato di un concerto normale, ma di un vero e proprio evento. Con lui sul palco anche la moglie, Beyoncé, Pharrell Williams, Teyana Taylor e niente popò di meno che anche Rihanna, che dopo un periodo lontana dalle scene, dalla musica e soprattutto dai grandi palchi, è tornata in grande stile, come solo lei sa fare, accanto a Jay-Z. L'ascoltiamo, Rihanna.

DNA su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, con i lavori in corso anche la Palmiro Togliatti non scherza. Ciao da Francesca, immagino, credo che diverse zone di Roma siano belle bloccate e calde. L'unica, magari non l'unica, ma una delle gioie che abbiamo è appunto Dimensione Suono Roma, le hit più ritmate dal 90 ad oggi, e arriva anche Mark Ronson insieme a Bruno Mars con Uptown Funk, tutta da ballare.

0: lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

0: Prossimo a Roma la sentenza per il sequestro e l'omicidio di Giulio Regeni. Imputati sono 4007 egiziani per i quali il procuratore aggiunto di Roma Sergio Colaiocco ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. Strage di Casalotti. Il 43enne accusato della strage potrebbe trovarsi in Bangladesh. Il killer sarebbe riuscito a raggiungere il suo paese d'origine nonostante le ricerche anche in campo internazionale. La pista della fuga del killer all'estero è proprio in Bangladesh, da dove mancava da almeno 6 mesi, viene ritenuta credibile dagli investigatori della squadra mobile che continuano le ricerche anche a Roma. Attentato a Ranucci, si è avvalsa della facoltà di non rispondere Marika De Filippis, la donna arrestata lo scorso 30 giugno insieme ad altre 3 persone con l'accusa di aver organizzato e compiuto l'attentato dinamitardo fuori dall'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre 2025. L'interrogatorio si è svolto in videoconferenza ad Avella, dove la donna si trova ai domiciliari. A lei e agli altri 3 detenuti nel carcere di Rebibbia la procura contesta le accuse a vario titolo di detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minaccio e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Domani sono previsti gli interrogatori di garanzia per gli altri 3. Roma nella morsa del caldo, il prossimo giovedì sarà bollente con 15 città in bollino rosso, tra queste anche Roma, Rieti e Viterbo. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Meno di un minuto alle 14.
2: Fatto la storia del ritmo.
1: E non solo, Dimensione Suono Roma è questo e tanto di più. Martedì 14 luglio, le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Musica energica, voglia di stare insieme e cantare. A capotavola ci sono io, Xenia. Ciao a tutti.

al 393 0 119 119. Anche oggi celebreremo, consacreremo il vincitore. Dunque, si gioca con l'autostrada. L'autostrada non ha incroci a

0: nostri messaggi. Pronto?
1: È vero. È vero perché l'autostrada veramente non ha, non ha incroci. C'ha solo i vincoli di uscita e di entrata.
0: Sì, però si sente un po' male. Pronto?
2: È falso perché è una strada ad alta velocità.
0: È falso, eh? No. Che pronto?
3: No, no, non ci stanno incroci a raso sulla tua strada, anche perché le immagini che botti che succedono. Oddio, ogni tanto qualcuno viene contro mano, però l'incrocio è tosto. Comunque no, ci stanno solo, ecco, se te devi mettere sulla tua strada, che è una corsia di accelerazione, oppure se devi uscire dall'autostrada, la corsia di decelerazione. Basta. Sì. Mirko da Roma.
0: Mirko da Roma, pronto?
4: Autostrada, ciao Xenia, sono Titti da Ciglia, non ha incroci a raso, ha varie corsie, quella d'accelerazione, la corsia di emergenza e la corsia per veicoli brevi. Quindi? Ti auguro una buona giornata e ciao.
0: Grazie. Pronto?
5: L'autostrada non ha incroci a raso, non può avere, quindi l'affermazione è corretta. Semplicemente perché deve garantire degli standard di sicurezza maggiori.
0: Bravi, è vero, quindi, perché la domanda è negativa. L'autostrada non ha incroci a raso che l'attraversano.

0: Dimensione Sonoroma, il ritmo della capitale. Grazie per aver giocato a Xenialetica. Se il tuo messaggio è andato in onda e hai voglia di riascoltarti, riascoltare la puntata, puoi trovarla nella sezione dedicata a Xenialetica, sia dall'app scaricabile gratuitamente su ogni tipologia di smartphone, oppure dal sito dimensionesuonoroma.it.
1: All for you!
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
3: Autoimport a Roma dal 1950.
5: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene!
6: Aptodis, averla ti conviene!
5: Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
7: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro, solo con Aptodis!
8: Todis, buongiorno convenienza!
9: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
10: Tipo?
9: Tipo trovare l'auto giusta.
10: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
9: Perché?
10: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
9: fermo,
10: elettriche.
9: Fermo, che sto iniziando a sudare.
11: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
12: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora scialla!
14: Scialla, scialla!
12: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cambi che fabbia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
16: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
17: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
0: Lo so che tutto quello che serve adesso è magari una bella doccia ed

0: quindi siamo in Campania, c'è il sindaco che dalla parte dei cittadini si è ribellato contro i balneari perché è stata detta una frase un po' infelice. I usufruitori della spiaggia libera sono stati definiti dei poveracci, dei pezzenti. Perché, per cosa? Ne parliamo tra poco. Intanto poi avrò bisogno del vostro intervento al 393 0 119 119.
1: Kerdaie sia con te.
2: Di che colore avete l'auto? È fuori il nome.
3: Ciao Don Cash.
2: Ciao
3: Daniele.
2: Ciao Daniele.
3: Allora, una marrone, una blu e una grigia argento.
2: Hai capito? Come faccio a sentire i poveri in un secondo? Chiamate Daniele.
4: Kerdaie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
6: Tipo?
5: Tipo trovare l'auto giusta.
6: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
5: Perché?
6: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
5: Fermo,
6: elettriche.
5: Fermo, che sto iniziando a sudare.
7: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Valmontone Outlet, lo shopping fa spettacolo. 16 luglio, la fisica dell'estate di Vincenzo Schettini. 23 luglio, Fred De Palma. 30 luglio, Benji e Fede. E 6 agosto, Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi, 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
9: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
10: Solo per questo mese, fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito. Di tutte le marche.
9: SUV, city car, berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
10: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
9: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
10: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
9: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
10: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
11: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi.
13: Todis, buongiorno convenienza.
14: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
15: Suzuki Swift Hybrid. Il meglio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
16: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su

Palermo della capitale, l'eterna diatriba tra spiaggia libera e spiaggia attrezzata. La polemica arriva da Bacoli, in provincia di Napoli, quindi siamo in Campania.

del suo lido, ed effettivamente molti lidi hanno una presenza inferiore rispetto agli anni passati. Vuoi un po' l'aumentare dei prezzi, un po' di regole rigide, e quindi diverse persone scelgono la spiaggia libera perché appunto più liberi, perché non sempre è possibile sostenere, no?

0: vissuto, ognuno può fare quello che vuole, non per questo deve essere definito pezzente. Come siete messi voi in merito? Io sono felice di fare la pezzente, a volte di andare in una spiaggia libera.
1: Pronto? Ciao, bella donna.
0: Grazie.
1: Allora sì, io sono una poveraccia.
0: Ecco, poveraccia.
1: Io scelgo volutamente la spiaggia libera, perché invece la spiaggia libera e selvaggia possibilmente almeno 100 metri a destra e a sinistra.
0: Nessuno?
1: Non voglio nessuno.
0: Brava.
1: Voglio sta sdraiata sulla spiaggia con l'asciugamano, arriva e in acqua.
0: Sono d'accordo.
1: Va bene? Un bacio, mua!
0: Non do fastidio a nessuno, mua Robby.
1: E comunque mio padre diceva sempre che la vergogna non è essere poveracci,
0: appunto,
1: ma andare a rubare.
0: Vero.
1: Perché
0: Perché così, non dobbiamo vergognarci di andare nella spiaggia libera e neanche per questo essere definiti poveracci. Non sono sostenibili magari per tutta la settimana questi prezzi, quindi non vedo perché poi debba essere affibbiata, no, questa dicitura. Cosa ne pensi? 3930 119 119, polemica in atto.

0: affrontando questo dibattito in merito a quello che è accaduto a Bacoli in provincia di Napoli, un balneare, quindi il titolare di un lido, ha definito pezzenti coloro che usufruiscono della spiaggia libera.
1: Bella Xenia, Mauro.
0: Ciao
1: da Roma.
0: Mauro.
1: Allora, personalmente io al momento preferisco andare nel mio stabilimento di fiducia.
0: Sì.
1: E ci vado perché ha dei prezzi veramente
0: modici,
1: molto umani, insomma.
0: Okay.
1: Diciamo che per farti una giornata al mare non ti svenano. Ecco.
0: Okay.
1: Però certo, voglio dire, boh, quello che ha dato da pezzente alla signora, tocca vedere che prezzi fa lo stabilimento suo, perché ho sentito prezzi del tipo due lettini in ombrellone tra i 60 e gli 80 euro. Se è così, l'ombrellone e i lettini ti dai in faccia, ti dai, perché ma chi ce viene, no? 80 euro per stare una giornata al mare, poi per mangiare tutto quanto, ma anche no, ma quanto mi costa una giornata al mare?
0: No,
1: però
0: troppo.
1: Ecco, se ci stanno stabilimenti che fanno prezzi umani, ben venga lo stabilimento con tutte le comodità del caso.
0: Sono d'accordo.
1: Ciao.
0: È anche uno deve essere libero di scegliere quello che vuole. Io personalmente, quando non sono in vena della spiaggia libera, usufruisco, essendo ovviamente conscia di quello che vado a spendere, della spiaggia attrezzata. Altrimenti mi dedico a me, alla mia libertà e alla spiaggia libera. Quindi è una scelta mia e non per questo devo essere definita pezzente. Però d'altronde anche questo.

0: penso che il più pulito alla rogna, ecco. Quindi quelli che definiscono poveracci gli altri, cioè i primi pezzenti, e comunque io al mare non ci vado, ecco. Romina da Roma.
1: Questa è una scelta.
2: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
3: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
4: Il bus a chiamata ClickBus, prima attivo solo a Massimina, è arrivato in 7 nuove zone: Cerquette, Trigoria, Cecchignola, Falcognana, Villa Borghesiana, Corcolle e Cinquina. Attivo tutti i giorni, non ha percorsi fissi. Lo prenoti fino a mezz'ora prima e con maggior anticipo sino a 7 giorni. Il costo? Quello di una corsa ordinaria, pagabile a bordo anche con carta. Info su romamobilita.it e atac.roma.it. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
1: La linea passa alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Una scritta indirizzata al presidente del terzo municipio, Paolo Marchionne, è comparsa sull'ingresso della sede municipale di Piazza Sempione. La frase è accompagnata da una A cerchiata, simbolo storicamente associato all'area anarchica. Il gesto arriva all'indomani dello sgombero del centro sociale occupato Bencivenga in via Nomentana. Sono gesti di dissenso che non impensieriscono e non cambiano l'impegno a migliorare il territorio, ha dichiarato lo stesso Marchionne. Solidarietà da parte del sindaco Gualtieri. Strage di Casalotti, il 43enne accusato della strage potrebbe trovarsi in Bangladesh. Il killer sarebbe riuscito a raggiungere il suo paese d'origine nonostante le ricerche anche in campo internazionale. La pista della fuga del killer all'estero è proprio in Bangladesh, da dove mancava da almeno 6 mesi, viene ritenuta credibile dagli investigatori della squadra mobile, che continuano anche a Roma la ricerca. Si avvalsa della facoltà di non rispondere davanti ai magistrati del Tribunale di Roma e non ha rilasciato alcuna dichiarazione spontanea a Marika De Filippis, la donna di 23 anni indagata dalla Procura di Roma perché considerata una fiancheggiatrice dei presunti esecutori materiali dell'attentato ai danni del giornalista Ranucci.

0: Gli altri tre indagati dovrebbero avvalersi anche loro della facoltà di non rispondere negli interrogatori di garanzia previsti a partire da domani. Infine la musica, il 20 luglio arriva in concerto al Circo Massimo Edoardo Bennato. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: 15 passati da un minuto.
2: Adesso, now, subito. Altro hit senza interruzioni.

0: Seni, Alessio, BGR. Comunque, per rispondere a cazzo di prima, due lettini e un ombrellone, 80 euro non è tanto, capito? Che sto quelli buoni, i lettini in alluminio, l'ombrellone è impermeabile, prendilo perché è un affarone, ci fai tante stagioni, veramente non è tanto.
1: Grazie per l'ironia, Alessio. Luglio, tempo di saldi anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove ed usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio? Nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna, solo 21.950 euro. Un'offerta per tutti anche senza usato da rottamare e con un microtasso incredibile al 3,95%. Non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio. Scopri i dettagli su carpoint.it.
2: Novità!
3: Novità!
2: Music. Le novità di questo.

0: rapper Just a Little.
1: Scopri le tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
1: Valmontone Outlet, lo shopping fa spettacolo. 16 luglio, la fisica dell'estate di Vincenzo Schettini. 23 luglio, Fred De Palma. 30 luglio, Benji e Fede. E 6 agosto, Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi, 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
2: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
3: Tipo?
2: Tipo trovare l'auto giusta.
3: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
2: Perché?
3: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
2: fermo,
3: elettriche.
2: Fermo, che sto iniziando a sudare.
4: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
7: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
8: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
9: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
8: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
10: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni nastro azzurro, birra 62 cl, a soli 95 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
8: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
11: Stai per partire per le vacanze, ma sogni un'auto nuova? A luglio, Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it. Oh,

0: Bella Xenia,
1: ciao. Buonasera a tutti.
2: Ciao.
1: Ma io a quello gli ha regalato una testata.
2: No,
1: dato,
2: siamo per la non violenza.
1: Io poi se respirava ancora, perché qua affogavo.
2: No.
1: Se respirava ancora, dicevo, qual è il lido tuo? Poi mi viene tutto ombrellone e tutti i lettini e io.
2: Ecco.
1: Ma va. No, ma lasciamo perdere, ma che davvero, ma...
2: Comunque, per chiudere questo capitolo, ho letto una frase molto significante. Qui in Spagna le spiagge sono solo pubbliche, con piccole zone di noleggio ombrelloni, eppure gli spagnoli sopravvivono serenamente. Così la Grecia, in Francia, è abbastanza simile, con zone 80% libera e 20% gestita. Siamo solo noi in Italia che abbiamo militarizzato i litorali.
3: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: C'è una coppietta a letto, tutti abbracciati. A un certo punto stanno guardando un film e lei gli fa al marito: amore, ma se il mondo stesse per finire e ti rimanesse solo un'ora, cosa faresti? Lui tutto innamorato se la guarda e fa: farei l'amore con te. Lei fa: ah, insomma è una morte veloce.
5: La notte dei gladiatori.
3: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
7: Cazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
10: Bewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 500 prodotti essenziali. Consiglia 18 bastoncini di merluzzo 450 grammi 3,69 euro. Consiglia ammorbidente 2 litri 1,99 euro. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Bewex preferito.
11: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
12: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
11: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
12: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
11: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
12: ValentinoAutomobili.it.
13: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
14: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
13: Autoimport, a Roma, dal 1957.

sfilata. Madonna, Dance Italia. Su Dimensione suona Roma, il ritmo della capitale, un salto.

0: il mollicone.
1: Madame, buon pomeriggio, Madame Arsenia, come stai?
0: Bene, bene, tutto bene.
1: Tutto a posto?
2: Tutto a posto.
1: Senti, ma quest'estate per te è già iniziato o ancora sta zoppicando?
0: Ancora zoppica.
1: Ma hai già...
0: Ma zoppica, ma...

ok, se mi lascia il numero io magari gli mando gli auguri di Natale. No, volevo sapere da parte degli ascoltatori invece se avete già scelto la vostra meta, perché oggi avremo proprio da parlare di mete, di vacanze e di destinazione casa. Poi, seconda domanda che ti faccio: a quanti anni tu hai abbandonato il talamo materno? A quanti anni?

0: Sì, comunque è stata la media nazionale, perché la media nazionale invece è 31 anni più o meno in Italia. E poi, ragazzi, parleremo di saluti. Saluti, sai come si dice a Roma?
1: Sai chi te saluta?
0: Brava! Adesso tutti quanti avrete risposto a quella cosa là che non va detta. Questa, esatto, questa non si deve dire. Adesso che l'avete, aspetta, rifacciamolo così per sfogare di nuovo. Au!
1: Sai chi te saluta?
0: Perfetto, ecco. L'avete detto? Adesso devi soltanto dire il tuo nome. Quindi 393 0119 119, così. Au! Sai chi te saluta? Di il tuo nome e dove ti trovi.
1: Facile, no?
2: Che Erdaia sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: bisogna rispondere con un vocale, quindi vi aspettiamo con un messaggio audio, anche se è arrivata una testimonianza fotografica, e direi che questo saluto dalla piscina mi piace parecchio.
1: Ma soprattutto, a parte la tua faccia, la piscina, dietro di te c'è quel grande getto d'acqua, quindi se dovessi proprio interpretarla questa foto direi, sai chi te saluta? Sto spruzzo.
0: Sto spruzzo, che detta così è un po', po' birichina.
1: Vabbè, ci sono tantissime voci che sentiremo per un attimo, però ragazzi una cosa, quando c'era Eleonora che ha sostituito Xenia, tutti quanti le facevate, ciao Xenia, mo che c'è Xenia, che al posto
0: ciao
1: suo.
0: Eleonora.
1: Ma come ciao Eleonora? Ma che problemi c'avete?
0: C'è un attimo di confusione, io comunque sono Xenia e torno domani a partire dalle 13.
1: Hai detto confusione?
0: Confusione. Sarà perché ti amo.
1: Ciao Xenia.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
6: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
8: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole. Svuota bene bottiglie e vasetti. Togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è Ama.
1: È tempo di informazione. Voliamo in redazione per le ultime news dalla nostra capitale.
9: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. È fissata per il prossimo 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. La data è stata fissata dalla prima corte d'assise di Roma al termine della seconda udienza in cui hanno preso la parola difensori.

0: accusati di aver sequestrato, torturato e poi ucciso il ricercatore italiano. Per loro il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo. È in corso da questa mattina a Piazzale Clodio, davanti alla Corte d'Assise del Tribunale di Roma, una nuova udienza del processo per il sequestro, le torture e l'omicidio del ricercatore Giulio Regeni. Trastevere nel mirino delle bande giovanili, in particolare l'area di Ponte Sisto, da tempo teatro di risse, rapine, furti, molestie e anche accoltellamenti. I carabinieri hanno sgominato una banda di Maranza con 11 controllati e 4 denunciati, tra i quali alcuni minorenni. I giovani erano noti per episodi di violenza e piccoli reati ai danni di residenti, turisti e giovani che frequentano il quartiere. Strage di Casalotti, il 43enne accusato della strage potrebbe trovarsi in Bangladesh. Il killer sarebbe riuscito a raggiungere il suo paese d'origine nonostante le ricerche anche in campo internazionale. La squadra mobile di Roma continua le ricerche anche nella capitale. Antonio Micarelli, il vigilante accusato di omicidio volontario e tentato omicidio per aver sparato contro un gruppo di rapinatori in fuga uccidendone uno, lascia il carcere di Civitavecchia per tornare a casa. La Corte d'Assise di Roma, davanti alla quale è imputato, ha disposto per lui la custodia cautelare ai domiciliari, ritenendola idonea e proporzionale all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, accogliendo l'istanza presentata dai suoi legali. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Manca un minuto alle 16 in punto. Buon martedì 14 luglio.

0: Italia.
1: Welcome to the Drive Time. In casa Dimensione sono Roma, è arrivato il Don Cascione Nazionale, ma soprattutto siete arrivati voi, le vostre voci, le vostre storie. Io ho già anticipato prima con Xenia tre degli argomenti di cui parleremo oggi, e allora abbiamo già dato il via, il là, con il Sai chi te saluta. Continuate a mandare i vostri saluti, finendo la nostra frase, grazie a chi ci ascolta dalla piscina, a chi è in vacanza, a chi in questo momento è imbottigliato nel traffico di Roma, a chi sta lavorando con i nostri amici tassisti, ai trasportatori, agli amici che fanno i corrieri, insomma, benvenuti nella vostra family. E poi ragazzi, partiamo con il primo, che realmente adesso diventa anche il secondo argomento di quest'oggi, cioè a quanti anni siete usciti fuori di casa? A quanti anni avete abbandonato casa di mamma e papà? 393 0119 119, perché da una recente intervista l'ha detto il 3, ha detto che lui ancora, nonostante stia arrivando ai 30 anni, sta talmente tanto bene in casa che non se ne vuole andare, e questo ci siamo passati tutti, ma soprattutto ha detto una cosa che secondo me non va bene, cioè chi rimane in casa, chi va via di casa presto, è perché non va d'accordo con i propri genitori.
2: In che senso?
1: Non lo so, ma secondo me non è così, anzi, prima vai via di casa di mamma e papà, prima inizi a apprezzare quel rapporto speciale e capire quanti sacrifici hanno fatto per te, ma questo è un mio pensiero. Com'è un mio pensiero il fatto che secondo me la domanda "dimmi perché" spacca sempre e fa diventare le canzoni delle hit. Non mi credete? Voliamo al 2006, Supermode, Tell Me Why.
3: Drive Time, che il dai esce con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.
4: Rhythmic History 2006.

0: Family con il Don. Che dai sia con te in casa Dimensione Suona Roma. E sai chi ti saluta? Pronto?
1: Ciao Dimensione Suona Roma.
0: Ciao.
1: Ciao Mollicone.
0: Ciao, benvenuto, chi è?
1: Lo sapete chi vi saluta?
0: No.
1: Scotaxi!
0: Bravo!
1: Non è vero, vi saluta Luca Riggioni.
0: Bravo,
1: un abbraccio,
0: Luca.
1: Un bacio, siete fortissimi!
0: Ma sei fortissimo tu, Luca Riggioni, ragazzi. Luca è l'influencer che adesso si arrabbia. Chi non sa un influencer, che non influenza nessuno, lo sappiamo. Ma lui comunque, ragazzi, è quel figaccione che fa i video belli che diventano virali sui social. Quello che ci è venuto a trovare la settimana scorsa. Abbiamo parlato con lui, abbiamo scherzato la settimana scorsa su tutte le cose che in romano si dicono in un modo e poi invece in Italia si dicono in tutt'altro modo. Quindi, tipo, vi faccio un esempio: quando ti arrestano in Italia, ti hanno arrestato. Quando a Roma d'arrestano te se so bevuto. Oh, se so bevuto il Marco! Hai capito? Cioè, è così che, che funziona. A Roma se so bevuto non significa che ti sei dissetato, ma che qualcuno ha posto fine alla tua libertà non vigilata. Detto ciò, però, ragazzi, vi ho chiesto quanti anni siete andati fuori di casa?
2: In che senso?
0: Che di recente è stata fatta un'intervista da parte di Guido per l'anagrafe, mentre per tutti quanti il rapper il 3, che ha detto chi sta a casa, chi da casa se ne va presto è perché con mamma e papà non sta bene, non c'ha un buon rapporto. E io vi permetto di dissentire.
3: Andiamo bene!
0: No.
3: Proprio bene!
0: No! Perché chi esce di casa magari lo fa perché ha voglia di indipendenza, ha voglia di fare altro, ha voglia di essere diverso, di scoprire una vita differente. Allora vi leggo il messaggio di Antonella che dice: ciao donne, la prima volta che sono andata via di casa avevo 19 anni, sono tornata a casa dei miei genitori a 24, così una seconda volta ho abbandonato casa a 29, sono poi uscita definitivamente dopo la nascita di mio figlio, ma sono dovuta ritornare a 37 anni, ne ho 40 e finalmente sono riuscita adesso a comprare una mia casetta per me e mio figlio. Ciao da Antonella. Ok, chiaramente ci sono delle situazioni come queste dove si ritorna verso casa perché la vita non sai mai dove ti porta, allora avere un porto certo come casa di mamma e papà ti aiuta, ma la prima volta in cui ha lasciato casa aveva 19 anni, quindi comunque già provava ad essere una donna bella e fatta. E allora te lo chiedo, ma tu che rapporto c'hai con i genitori? Rapporto buono e cattivo? E soprattutto a quanti anni sei andato fuori di casa? 393 0119 119 è il numero, e comunque dentro casa o fuori casa io mi auguro che tu possia avere sempre buoni tempi, anzi good times.
4: Drive time, che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: Martin Garrix insieme a Ed Sheeran con Rebeat It. 15 quasi minuti trascorsi dopo le 16. È martedì 14 luglio. Allora, il 3 ha detto che chi se ne va via di casa presto non ha un buon rapporto con i genitori. A quanti anni siete andati via di casa voi?
1: Ciao Don, buon pomeriggio. Mattia di Ciampino.
0: Ciao Mattia di Ciampino. Fra un attimo la sua storia e anche quella di un'altra amica che invece è di tutt'altro parere. E lei è un tutt'uno. Vabbè, comunque ognuno con la sua storia. Fra un attimo mi dice la regia perché il tempo per adesso c'è tiranno. Intanto voi continuate a raccontarvi e dirmi a quanti anni siete andati via di casa al nostro numero di telefono, ma un consiglio per voi.
2: Drive time! Che dai e sia con te!
0: Se ciò a cui stai pensando è cambiare auto, ma le vacanze sono alle porte, allora prima passa da Auto Royal Company, perché solo a luglio c'è un'iniziativa unica. Scegli la tua nuova vettura tra Toyota, Kia, Lexus, un usato garantito e le offerte imperdibili. E il regalo per te, c'è subito il pieno per poter partire. E poi non è tutto, perché al tuo rientro, quando tornerai con la tua nuova auto, riceverai anche un voucher che è il tuo primo tagliando di manutenzione in omaggio a gratis. Scopri anche tu la sede più vicina, la trovi qui, digitando autoroyalcompany.it.

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro. Todis, buongiorno convenienza.
3: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
4: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
3: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
4: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
3: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
4: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
5: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
6: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
7: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
8: Tipo?
7: Tipo trovare l'auto giusta.
8: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
7: Perché?
8: Perché lì trovi City Car, SUV, crossover, berline, ibride
7: fermo,
8: elettriche.
7: Fermo, che sto iniziando a sudare.
9: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
11: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
10: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
11: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
10: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
11: ValentinoAutomobili.it.
12: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
13: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
14: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
15: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
16: Let the vibration take you down. Fra un attimo le vostre voci, le vostre storie, ma ora... È tempo di 4 hit senza alcuna interruzione. A quanti anni siete andati via di casa? Raccontate con le vostre voci mentre arriva Moving to the Sun.

0: Con Free From the Zaya di Gala siamo arrivati in fondo alle nostre quattro hit senza alcuna interruzione. Allora, proviamo a sentire, a quanti anni siete andati via di casa?
1: Ciao Don, buon pomeriggio, Mattia di Ciampino.
0: Ciao Matti.
1: Io sono andato via da casa che avevo sui 20-22 anni.
0: Ok.
1: Anche perché la mia attuale moglie poi era incinta di un bambino e... con i miei genitori non ho mai avuto un grandissimo rapporto stretto, tanto è che ho più rapporto stretto con mia suocera che con i miei. Vado d'accordo più con mia suocera che con i miei.
0: Ok,
1: allora, buona giornata a tutti.
0: Vi ho fatto sentire solo lui per il momento perché abbiamo scelto di voler fomentare l'idea che ha dato Guido il 3 dicendo che chi va presto via di casa è perché non ha un buon rapporto con i genitori. Quindi sentendo soltanto il nostro amico Mattia da Ciampino potrebbe essere così. Sicuramente sei diventato padre, quindi non volevi accollarti ai tuoi genitori e quindi hai deciso di andare. E lo capisco, questa è una cosa bellissima. Ma siete proprio sicuri che quelli che se ne vanno via presto è perché non hanno un buon rapporto con i genitori? Perché da quello che mi state raccontando con le vostre voci, la realtà è tutt'altra. Spesso e volentieri invece proprio quando si ha uno splendido rapporto e si sente che i genitori sono la tua salvezza alle tue spalle, ti permette il lusso di poter andare via. Ciao Don, 19 anni sono andato via di casa, Leonardo da Roma, e poi sono riuscito a lavorare, mi sono fatto le ossa. Dopo tanti anni finalmente ne ho trovato uno che dura da sempre, il mio lavoro. Non sono più tornato a casa dei miei, ma non perché non stavo bene, anzi non ci stavo per niente male. Oggi invece mi ritrovo ad aiutare mio padre perché il tempo cambia, e anche se non se lo meritava per niente, perché quando sono cresciuto non è stato un buon padre, il mio dovere di figlio io lo faccio perché sono soddisfatto di me così. Comunque grazie per la compagnia e la vostra musica. Donne, sei speciale, un caro saluto, Leonardo da Roma. Quelli speciali siete voi, il nostro superpotere siete voi e le vostre storie. Il numero è il 393 0119 119. A quanti anni siete andati via di casa?
2: Drive Time.
3: Che erdaie sia con te.
0: E adesso lascio di dare un consiglio, perché a luglio da CarPoint arrivano i saldi estivi. Super sconti e promozioni speciali su tutte le nuove auto usate ibride GPL per risparmiare al massimo sul carburante. Vuoi un esempio? Scopri anche tu la gamma Hyundai GPL a partire da 75 euro al mese. In più, i primi 5.000 km te li regala Hyundai. E solo da CarPoint hai 5 anni di garanzia e 3 tagliandi in omaggio. Che cosa stai aspettando? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio. Vai adesso sul sito carpoint.it se vuoi saperne di più.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
8: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
9: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
8: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
11: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand. Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
12: Che sia con te.
13: Summer.
14: Estate.
13: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: La house music firmata Peggy Goo. It goes like na na na na. Na, na, na, na, na. È sicuramente stata estate questa mega pillolina di qualche anno fa. E allora proviamo a sentire a quanti anni siete andati via di casa.
1: Don Cash, io sono andato via da casa prestissimo, 18 anni, perché partivo per il servizio militare e poi sono entrato in polizia, ma non perché non stavo bene a casa, mamma mia, stavo una meraviglia a casa, con mia mamma che cucinava, mio padre che mi coccolava, ma mi è dispiaciuto moltissimo. E adesso che però che non ne ho né più né l'altro, ai quali mando in diretta un bacione a mia mamma Flora e a mio papà Euclide, faccio io il papà ai miei figli. Ciao a tutti.
0: Questo è il cerchio della vita che comunque va avanti e si chiude. Ancora proviamo a sentire.
2: Io invece sono andato via stamattina alle 10:30 da casa. Non so ancora dove, perché poi finito il turno mi vado a vedere il concerto del Reverendo Manson. A parte tutti questi scherzi, ci sono i miei genitori che sono andati via quando io avevo 29 anni. Io mi ero comprato casa e loro abitavano con me. E poi si sono trasferiti a Valvettura.
0: Ah, ok. Vabbè, comunque 29 anni. Sappiate che la media, intanto se non volete sentirvi in colpa, sappiate che la media nazionale

0: nazionale è tra i 31 e i 34 anni, quindi niente di strano se avete abbandonato casa verso quel periodo lì. E in ogni caso le persone che vanno via di casa prima, come il nostro amico Luigi che ha scritto un messaggio meraviglioso al nostro numero di telefono, possono continuare ad avere un rapporto bellissimo. Infatti dice: donne, poco fa hai utilizzato delle parole che mi hanno colpito, cioè quando vai presto via di casa ti rendi subito conto dei genitori e dei sacrifici che hanno fatto per te. Eh sì, hai proprio ragione, sono andato via di casa a 19 anni, non l'avrei voluto fare, ma ho incontrato la prima persona sbagliata nella mia vita, è stata la mia prima moglie, ma anche la mia prima ex moglie. Poi subito dopo, quando pensavo che tutto fosse arrivato a terra e fosse finito, sono ritornato a casa dei miei genitori che sono stati la mia ancora di salvezza. Mi sono risposato ai miei 27 anni, ho trovato la donna della mia vita con cui adesso condivido gli ultimi 20 anni della mia vita. Abbiamo due splendidi figli e mi ricordo esattamente di tutti i sacrifici che hanno fatto i miei genitori e di quando mi hanno riabbracciato, accogliendomi a braccia aperte, dicendomi: non ti preoccupare, noi siamo qui per questo. E sì, esatto, perché i genitori fino a quando ci sono quel paracadute lì, e sono il momento in cui magari li lasci, in cui vai fuori di casa, ti rendi conto di quanti sacrifici sono doverosi, di quanto tutto non sia facile. Io ad esempio mi ricordo la prima volta che sono andato via di casa che ho lasciato i vestiti a terra e li ho ritrovati lì. Ma ti parlo che ero piccolo, cioè avevo avuto tipo 11 anni, 12 anni, quella volta i miei genitori non c'erano, ho detto: ah, ma allora quella cosa magica che tu li lasci e poi li ritrovi profumati nel cassetto dopo che sono stati lavati, stirati e sistemati per colore, razza e religione, non è così, non è una magia, è mia madre. E allora lì ho capito che bisognava rimboccarsi le maniche. Ma grazie al cielo, essendo terzo figlio, direi, ho avuto la possibilità di vedere gli altri e direte: vabbè, se terzo figlio già erano andati via di casa i tuoi fratelli. E invece no.
1: In che senso?
0: E invece no, che i miei fratelli più grandi hanno avuto dell'altra una storia differente. Uno è andato via molto presto, l'altro invece, il più grande, rimasto a casa fino a molto tardi. Quindi se avessi seguito quel tipo di esempio, se fossi stato quel tipo di persona, sarei rimasto comodamente a casa, perché mia madre, figura di siciliana doc, cucina da panico, manca a dirtelo. Mia madre è una di quelle che appena finisci di mangiare ti chiede: ma stasera che mangiamo? Mio padre mi ha sempre coccolato dalla testa ai piedi, quindi chi stava meglio di me a casa? Però avevo bisogno di scoprire me stesso, e quel me stesso, quella te stessa che inizierai a capire lontano da casa, purtroppo nessun altro la può vivere per te.
2: Drive Time, che il dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: Estreia con la Playa del Sol, 50 minuti trascorsi dopo le 16. Allora, il signor Rigioni, che abbiamo sentito in apertura, ci tiene a dire che lui ancora di casa non se n'è andato, che sta bene dove sta e che viva a vivere coi genitori e viva la loro aria condizionata a scrocco. E no, no ragazzi, cioè questa è una cosa bella, però mi dispiace. Di tutt'altro avviso invece, se il signor Rigioni vive, ama vivere con lo scrocco dell'aria condizionata dei genitori, dall'altra parte invece abbiamo la nostra amica Ludovica che dice: Don, grandissimo rispetto per i miei genitori, ancor prima di essere fidanzata io ho cercato casa, ma grazie all'università sono andata via a 19 anni, poi non sono mai più realmente tornata se non per le vacanze e per andarli a incontrare. E allora qua si parla di partenze, di bella, questa poi la Playa del Sol sapeva di partenze estive. Ciao!
1: Ad un cash, dici solo dove sì. E quando si parte.
0: Dici dove e quando
1: io
0: torniamo.
1: Con qualcuno.
0: No, no.
1: Ma quando mai?
0: Non si parte.
1: Me dammi da mangiare, da dormire, il mare, non si sta pure da sola. C'è problema.
0: Allora tu potresti vincere la gara di cui abbiamo parlato ieri, perché ieri abbiamo raccontato di questa storia, di questa gara che si fa alle Maldive, dove se riesci a stare 6 mesi in silenzio ti danno 10 milioni di
1: parlo
0: dollari.
1: Parlo con me stessa. Che con queste giornate dove tutti parlano senza motivo è perfetto. Ciao Stefania.
0: Ciao Stefi. A quanti anni sono andati via di casa i nostri ascoltatori?
2: Ciao, sono Graziano. Ciao, da Sappoglia. Io sono andato via a 15 anni da casa, mi sono subito a lavorare. Oh. Per necessità, ma i miei genitori non mi hanno mai chiuso la porta, ma bensì mi hanno dato tanta educazione.
0: Quindi attenzione, veri? Esigenze, ma non esigenza perché i genitori ne erano bravi, esigenza perché si ha anche rispetto del lavoro dei genitori.
2: E mi hanno fatto capire cosa significa andare avanti e guadagnarti il tuo pane.
0: Bravo.
2: Sono arrivato a 50 anni, ho una moglie, due splendidi figli e non rinnego nulla. Grazie mamma e papà.
0: Bello, veri? Questo credo che sia il premio Oscar più grande che si possa dare a un genitore, perché come diceva la buonanima di Babbo Marti, il mio padre diceva: ricordati mio caro figlio che il lavoro dei genitori non c'è nessuno che te insegna, però ci sono tutti che te dicono quando sbagli.
3: Drive Time, che il dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: il nostro canto d'amore, quello di Angelina Mengoni, anzi Angelina Mango e Marco Mengoni, che insieme fanno Angelina Mengoni e Marco Mango. Eminem, Eminem, mi piace tantissimo. Allora ragazzi, abbiamo sfoderato il primo colpo nei confronti del drive time della capitale. Abbiamo parlato di quanti anni avevate quando avete lasciato la casa di mamma e papà. Non c'è assolutamente niente di male nell'essere andati via presto, nell'essere ritornati tardi. Non ci fa nulla qui dentro, lo sapete, questa è la family, tutti ascoltano e nessuno giudica. Ma fra un attimo si cambia argomento. Prima ci sono le news della capitale, poi quattro hit senza alcuna interruzione. Benvenuti in famiglia. Dimensione Sonoro e Don Cash. E aspettavamo proprio te.
1: Drive time.
2: Che il dai sia con te.
3: Il ritmo della capitale.
4: Dimensione Sonoro.
3: Parla con noi, la radio sei anche tu.
2: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
5: A Valmontone Outlet, lo shopping fa spettacolo. 16 luglio, la fisica dell'estate di Vincenzo Schettini. 23 luglio, Fred De Palma. 30 luglio, Benji e Fede. E 6 agosto, Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi, 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
0: Tempo di news, vogliamo in redazione per scoprire quali sono le ultime dalla nostra capitale.
6: Ben trovati da Francesco Certo. Una scritta contro il presidente del municipio Roma 3, Paolo Marchionne, è comparsa nella notte sul muro della sede municipale di Piazza Sempione. Marchionne male, si legge sul muro, accompagnato dalla cerchiata. L'episodio, dopo l'ennesimo sgombero effettuato dalla polizia, l'ex struttura ben ci venga occupato. Al mini sindaco la solidarietà del sindaco Gualtieri, del mondo politico locale, dei presidenti dei municipi di Roma. Roma, città sempre più tropicale, da bollino rosso negli ultimi 10 anni, dal 2015 al 25, l'80% dei

quartieri ha registrato nel periodo estivo 1 giugno 31 agosto una temperatura media diurna al suolo compresa tra i 40 e i 45 gradi. Roma ha raggiunto già da inizio luglio il numero delle ondate di calore registrate nell'estate 25. Inoltre Roma è il primo comune in Italia per numero di eventi meteo estremi, ben 93 quelli censiti dall'osservatorio Città Clima di Legambiente. A fare il punto Legambiente con la campagna nazionale Che caldo che fa. Tra i quartieri più violenti c'è l'Alessandrino, che in questi 10 anni ha registrato una temperatura media diurna al suolo superiore ai 45 gradi. La maglia nera assegnata per carenza di alberature e poca cura dello scarso verde urbano. Circa il 70% dei punti monitorati tra servizi e strutture risultano direttamente esposti al sole nelle ore centrali della giornata. La fermata del bus e l'asfalto raggiunge quasi 60 gradi. E Roma e Frosinone saranno in bollino rosso sia domani che giovedì, dopodomani in bollino rosso anche Latina, Rieti e Viterbo. La Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria Più Libri ha concluso la valutazione delle domande di partecipazione alla 25esima edizione. Ha messi 300 espositori, a questi si aggiungeranno gli editori degli stand collettivi regionali. Non è stato possibile accogliere 34 richieste. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.

0: vita.
1: Siamo quasi al centro di questo mese, ragazzi. Il 14 è martedì, anzi è martedonna, in casa Dimensione Suono Roma con lo zio Don Cash. E allora musica, balli, viaggi, le vostre ferie, dove vi trovate in questo momento, chi siete, quanti siete, a dove venite, un fiorino. Balliamo tutti insieme, la musica la mettiamo noi. Quattro hit senza alcuna interruzione per fare avanti e indietro nel tempo sulle ali della musica. Ci sarà la musica nuova, quella di Axwell Ingrosso, i Pinguini Tattici Nucleari, ma anche Jennifer Lopez e David Guetta. E immediatamente un bel viaggetto indietro nel tempo all'estate del 2001, quell'estate in cui tutti ballavamo e ballavamo ancora oggi, con la musica firmata Gigi Dag e la sua L'Amour Toujours.
2: Drive Time. Che il dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 2001.

0: più. Le hit più ritmate da 90 ad oggi.
1: Senza pausa.
0: Dimensione suono.

0: Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, loro i PTN con SSLS. È bellissima, ragazzi, perché si vanno a anagrammare tutto quello che fanno. Mi piace questa mossa giovane nella scelta di titoli e nomi propri. Prima, More Than You Know, c'è molto di più di quello che andiamo a vedere. Axwell Ingrosso dal 2017. Save Me Tonight di Jennifer Lopez e David Guetta. In apertura invece Poporobum, L'Amour Toujours, raccontato da Gigi Doug. E allora, ragazzi, veloci veloci, proviamo a sentire un po' di voci. No, mi dice la regia che non abbiamo tempo. Andiamo dritti sulla prossima hit, perché l'estate, ragazzi, l'estate è crudele proprio, anche se lui lo possiamo sentire, perché lui ci saluta e questa qui è la sua estate, è la sua hit dell'anno scorso. Ciao, chi è con me? Ah, eccolo, arriva.
1: Ciao Italia, ciao a tutti, ciao mon ami, amico mio Don Cash, sono Bob Sinclair.
0: Questa
1: è il mia hit.
0: Se quest'anno è l'anno di I Can Wait, l'anno scorso è stato l'estate di l'anno dell'estate crudele. Questa è Chris Summer Again. Drive time. Che dai, esci a

0: Zan. Chi è con me? Ciao. Sentiamo.
1: Pomezia.
0: Scusate, 393 0119 119. Chi
1: ciao,
0: è?
1: Ciao, Don Cash, Roberto da Pomezia.
2: Ciao, ciao, Antonio da Roma.
0: Ciao, Antonio da Roma. E ancora.
1: Peppino dalla Dispoli.
0: Ciao, Peppino dalla Dispoli. Benvenuti con noi in Family. Da dove, da quando ballate con Dimensione Suono Roma e Don Cash.
3: Drive Time.
4: Che erdaglie sia con te.
5: Novità.
4: Novità.
5: Music. Le novità di questa settimana.
4: Dubel, Ocean House. DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Michiko.
6: Discover new music.
5: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
7: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
12: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
13: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
14: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
13: Autoimport a Roma dal 1950.
15: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
16: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
17: Tipo?
16: Tipo trovare l'auto giusta.
17: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
16: Perché?
17: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
16: fermo,
17: elettriche.
16: Fermo, che sto iniziando a sudare.
13: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Summer.
4: Estate.
5: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: La vita può cambiare con uno snap, con uno schiocco di dito. Luca Trainer ha fatto la versione remix di Rosaline in Casa Dimensione Suono Roma. Chi è con me?
1: Ciao Don Chescione.
0: Ciao.
1: Ciao Clara e Nate.
0: Ciao.
1: Da San Gemini.
0: Ciao.
2: Buongiorno a tutti da Gianluca dalla Romanina.
0: Ciao Gianluca dalla Romanina, ancora.
2: Ciao, sono Stefano da Latina.
0: Ciao Stefano, che balla da Latina. E ancora la nostra amica Maria Pia, che in questo momento si trova a Sperlonga, a Casa Albertone. Un abbraccio per il nostro amico Lorenzo. E adesso c'è Noemi con una domanda. Ma stasera tu cosa fai?
3: Che il dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it. Stare con

0: pugliese sembra che dica Camandrimon, pronto?
1: Ai più forti, ai più belli.
0: Ma chi show? Ma chi?
1: Di questa radio che è una grande famiglia.
0: Oh.
1: Dai, a belli! Carlo da Castelli Romani!
2: In che senso?
0: Ha fatto tutto in rima, ammazza! Oh.
1: Mamma mia, ragazzi, il mollicone è veramente top!
3: Ciao Don, ma lo sai chi ti saluta?
0: No, chi mi saluta?
3: Massimiliano da Roma.
0: Bella.
3: Un abbraccio grande.
0: Voleva andare peggio. Ciao Massimiliano da Roma, delicatissimo.
4: Drive time.
5: Che il dai sia con te.
0: E lasciati dare un consiglio, perché a luglio da CarPoint arrivano i saldi estivi. Per te super sconti e promozioni speciali su tutte le nuove auto usate, ibride, GPL, per poter risparmiare al massimo sul carburante. Vuoi un esempio? Puoi scoprire tutta la gamma Hyundai GPL a partire da soli 75 euro al mese e in più, i primi 5.000 km te li regala Hyundai. E solo da CarPoint hai 5 anni di garanzia e 3 tagliandi in omaggio. Ma cosa stai aspettando? I saldi estivi di CarPoint scadono il 31 luglio. Vai adesso sul sito, trovi tutto qui, carpoint.it, se vuoi saperne di più.
6: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
5: Music Club.
7: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
5: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
6: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
5: Fashion, trendy e potenti.
6: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
10: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili! Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro, solo con Aptodis!
9: Todis, buongiorno convenienza!
11: Stai per partire per le vacanze, ma sogni un'auto nuova? A luglio, Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
12: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
13: Tipo?
12: Tipo trovare l'auto giusta.
13: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
12: Perché?
13: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
12: fermo,
13: elettriche.
12: Fermo, che sto iniziando a sudare.
14: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
15: Accendi i Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
16: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
17: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
5: Che dai sia con te!
4: Summer!
5: Estate!
4: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale!

0: È tempo di farsi una bella scommessina.
1: In che senso?
0: Che quando sentite la parola novità vuol dire che stiamo per scommettere sulla musica di domani. Anche se lui è un producer di ieri, perché Jubel, quello di Klingland, che ci ha fatto ballare per tantissimi anni, che ritorna con la vista della casa sull'oceano. Questa è Ocean House.

0: a sentire, ragazzi, chi è con noi in questo momento. Chi mi saluta?
1: Ciao, ciao Don, indovina chi te saluta. Chiara D'Aosta, però sempre sul raccordo. Ciao.
0: Ciao agli amici che sono sul raccordo e agli amici che sono al lavoro, come Francesco. Ciao.
2: Mamma mia, ragazzi, il mollicone è veramente top del top. Oh.
0: Grazie, ragazzi.
2: Bella mollicone.
0: Ma bella per voi, sono il top del topper, come direbbe Bruno Barbieri. Non c'è il topper.
3: Ciao mollicone, sai chi ti saluta? Gilberto e Francesco.
0: Ciao Gilbe, ciao Franci, voi continuate così con i vostri saluti. Intanto io vi riporto a quando Gilberto e Francesco probabilmente ne erano manco nati. Era il 2011 e ballavamo in quell'estate con Alexandra Stan e la sua Mrs. Saxo Beat.
4: Che il dai esce con te, il drive time di dimensione.

0: devo dire che tra tutte le canzoni di quest'estate, questa secondo me è una papabile hit. Merck & Cremont, Serena Brancale, i The Colors. E poi devo dire che la voce di Serena e la voce di Stash si sposano benissimo, come gli strumenti live dei The Colors con la produzione di Merck & Cremont. E pa pa pa pa pa partenopen su Dimensione con Don Cash. E allora sai chi te saluta? Chi saluta?
1: Bella Don Cash, Giorgio Figgi.
0: Ciao Giorgino.
1: Lo sai chi te saluta?
0: No.
1: Senza stress.
0: And no stress.

0: tutti. Ho dato tutto di me, mi hai dato tutto di te e soprattutto ho imparato ad amare le tue perfette imperfezioni. Frase meravigliosa, John Legend, Hall of Me, uno dei brani più belli della storia d'amore che sia mai stato scritto in tutti i tempi. Peraltro scritto nel 2014, quindi oramai è anche un bel po', sono volati via questi 12 anni e non sentirli. Dimensione sonora con lo zio Don Cash. Se stai ballando con noi, fatti sentire al nostro numero di telefono, un bel giro di sai chi ti saluta, che abbiamo ancora un'ora da trascorrere insieme. Sempre qui, nel Drive Time della capitale, dove tutti ascoltano e nessuno giudica, perché questa è la vera famiglia. Dimensione Don Cash, ti aspettavamo proprio te.
1: Drive Time.
2: Che Erdaie sia con te.

0: notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
3: La chiamata ClickBus, prima attivo solo a Massimina, è arrivato in 7 nuove zone: Cerquette, Trigoria, Cecchignola, Falcognana, Villa Borghesiana, Corcolle e Cinquina. Attivo tutti i giorni, non ha percorsi fissi. Lo prenoti fino a mezz'ora prima e con maggior anticipo sino a 7 giorni. Il costo? Quello di una corsa ordinaria, pagabile a bordo anche con carta. Info su romamobilita.it e atac.roma.it. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
4: Se Dimensione sono Roma, adesso spazio alle news dalla nostra capitale.
5: Bentrovati da Francesco. Certo, Roma ha raggiunto già da inizio luglio il numero delle ondate di calore registrate nell'estate 2025. Preoccupa poi il fenomeno delle notti tropicali, cioè quando la temperatura minima notturna non scende sotto la soglia dei 20 gradi centigradi. 113 quelle registrate nel 2025, 835 il numero di morti per il caldo registrati lo scorso anno. Altro campanello d'allarme: Roma è il primo comune in Italia per numero di eventi meteo estremi, ben 93 quelli censiti dall'Osservatorio Città Clima di Lega Ambiente dal 93 al 2025. A fare il punto Legambiente con la campagna nazionale Che caldo che fa contro la cooling poverty, città più fresche, città più giuste. Tra i quartieri più bollenti c'è l'Alessandrino, che in questi 10 anni ha registrato una temperatura media diurna al suolo superiore ai 45 gradi, maglia nera assegnata per carenza di alberature e poca cura dello scarso verde urbano. Antonio Micarelli lascia il carcere di Civitavecchia. La Corte d'Assise di Roma ha accolto l'istanza dei legali della Guardia Giurata, accusata di aver ucciso il 24enne Anton Ciurciumel durante un tentativo di rapina sulla Cassia il 6 febbraio dell'anno scorso. L'imputato, che da marzo scorso è a processo per omicidio volontario e tentato omicidio, proseguirà la misura cautelare ai domiciliari. La conferenza dei servizi dedicata alla valutazione e all'approvazione dello stadio a Pietralata sta per partire. C'è una data, quella del 27 luglio, che è stata indicata nell'ordinanza firmata dall'ingegner Massimo Sessa, commissario straordinario per la realizzazione e il compimento delle opere funzionali allo svolgimento dell'Europeo di calcio del 2032. Non mi sento di escludere l'annuncio del CT prossima settimana, l'ho detto a margine della giunta del presidente federale Malagò, che ha dichiarato si va verso una short list. In lizza rimangono Conte, Mancini, Pioli, Pirlo e Guardiola. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
6: Sono arrivate le 18 del 14.

0: 14, siamo quasi in centro di questo meraviglioso mese, quello di luglio. Col bene che ti voglio, lo sai, non finirà. E mi state mandando i vostri messaggi, sai chi te saluta. E a questo punto farei anche un bel giro di Sei de Roma Se. Sei de Roma Se, finisci questa frase al 393 0119 119, e balliamo dritti fino al 2006 con le note del mio fratellino Bob Sinclair, Cat B e Dollar Baby con Rock the Spotty, conosciuta come Everybody Dance Now.
1: Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.
2: Ridley, History 2006.

0: Don pomeriggio, ragazzi, da poco passate le 18, sono quasi le 18 e 5 minuti. In casa dimensione sono Roma con lo zio Don Cash. Sei di Roma, se? Sentiamo un po'. Sei di Roma, se? Sentiamo un po', regia, ancora qualche istante.
1: Sei di Roma, se? Con la trippa, la pagliata e la coratella, fai contenta pure la solanella.
2: Proprio bene.
0: Questa è classica, questa è una di quelle cose già risapute, di quelle che sono d'uovo, che ci riportiamo dietro, che fanno parte del nostro DNA. Come l'amore per Roma, sei di Roma, se sai che Roma al contrario si regge amor. E ovviamente, vedi, che ho detto amore. E allora ho bisogno del tuo amore. Ci sono Calvin Harris e Ellie Goulding. I need your love.
3: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: veramente preoccupante. Non so perché, ma mi ricorda questo passaggio di una canzone di Ramazzotti. Cattive abitudini, quella di Mace, Salmo e con la pesce. Io di sicuro la cattiva abitudine di cantare sui dischi. Sei di Roma, sei?
1: Ciao, Don Cash, Daniela.
0: Dani.
1: Sei di Roma, sei? Oh, ma come ti intitoli? Ciao.

0: bellissima.
1: Andiamo bene, proprio bene.
0: Ah, come tentitoli. Io sono Don Cash e questa è Dimensione Suono Roma. E tu come tentitoli?
2: Drive Time.
3: Che il dai sia con te. All for you.

0: gioco su Dimensione Suona Roma.
1: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
6: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
5: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Oh, ma che fai senza cintura?
8: Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
9: Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
10: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabio Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
11: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
12: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
11: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
12: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
11: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
12: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
11: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
4: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
13: Caldo unico, vero protagonista del tempo nel Lazio, così come in tutta Italia. Temperature davvero alte, con punte massime di 35-36 gradi, ma localmente anche qualcosa in più. E tra l'altro in molti casi anche caldo pesante perché afoso. Caldo anche nelle ore serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Quanto durerà? Fino a domenica compresa. Poi finalmente da lunedì arriverà un po' di vento più secco da nord e rinfrescherà un po'. Ma per sapere nel dettaglio quanto caldo farà da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Voglia di 4 hit senza alcuna interruzione? Beh, ci pensiamo noi, in casa Dimensione Suono Roma con Don Cash è arrivata la nostra Fur For You. Ci saranno Freddie Mercury, Baby Rakesha, David Guetta, Lazza, ma subito Alex Warren con Fever Dreams, la versione remix.

0: Chiaramente non si chiama Tirolese, ma Living on My Own, No More Brothers, hanno fatto il remix di Freddie Mercury dal 1993, prima anche Sad Girl, Baby Rich, and David Guetta, Lazza con Cenere, in apertura Alex Warren con Fever Dreams. Mentre mi state raccontando, è finita la frase, sei de Roma se, al nostro numero di telefono, sei de Roma se, con
1: sei de Roma se, sì, sai che so due scudi.
0: Giustamente, sei de Roma se, sai che so due scudi.
2: Sei de Roma se, oh, ma che vuoi?
3: Sei de Roma se, qui non c'è trippa per gatti.
0: Yeah, no trip for the cats.
2: Sei de Roma se, se famo due spaghi.
0: Bello, se famo due spaghi. Mi è piaciuto tantissimo.
4: Drive time.
5: Che Irdai sia con te.
6: Sveglia, gladiatori.
7: In Italia solo una passione supera quella per il calcio.
8: Uh-huh.
7: La passione per il cibo.
8: Agazzaro.
9: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
12: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda.
12: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
12: Ah, e allora scialla.
14: Scialla, scialla.
12: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cambi che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
16: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
17: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
16: E lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
18: Fino al 20 luglio con carta Essere Deco. De Cecco, pasta di semola, formato normali 500 grammi a soli 89 centesimi. Peroni nastro azzurro, birra 62 cl a soli 95 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
16: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
19: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
20: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
19: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
20: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
19: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
20: ValentinoAutomobili.it.
21: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
22: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4

0: 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
1: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com. Che erdaie sia

0: Estremo, estremo ritmo. Ed è il titolo Black Eyed Peas, J Balvin con ritmo dal 2019. Sei di Roma, se dimmelo con ritmo.
1: Sei di Roma, se. Oh, che se vediamo domani.
2: Sei di Roma, se.
0: Se vediamo domani, poi è un certificato che testimonia un tempo, un lasso di tempo tra oggi e il mai.
2: Te la senti il 23 e dici.
3: Sei di Roma, se te fai il ponte del 29 giugno.
0: Giusto.
3: Ciao Patrizia.
4: Ciao Don Cash, sei di Roma, se. Dai, a chi sta la partita?
0: A chi sta la partita, manca a chi tocca in sengrugna.
5: Sei di Roma, se. A Reganda, andiamo.
6: Sei di Roma, se. Con la trippa, la paglia della curatella. Fai contenta pure la solarella.
0: E Gia, ce l'avevi già dato.
5: Ciao Core.
0: Esatto, ce l'avevi già dato. Sei di Roma, se l'allero.
5: Don Cash, sei di Roma, se ascolti Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
0: Ma brava, ma che meraviglia. Vabbè, va, ragazzi, ve lo sapete che spaccate pure a occhi chiusi. In Rise, adesso, One Republic.
7: Drive Time. Che il dai sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: radio, non la scambio. Eh sì ragazzi, bellissimo questo pezzo, mi piace tantissimo. I Feel Good Inc. dei Grillaz, dal 2005, ormai 21 gli anni volati via. E benvenuti in Casa Dimensione, sono Roma con Don Cash.
1: Il mio nome è Don.
0: Sì, certo.
1: James Don.
0: Non è già partito prima,
1: E mi raccomando.
0: Che cosa?
1: Agitato. Non mescolato.
2: Ciao Don Cash,
0: pure.
2: Sono io, Topolino.
0: Sì, vabbè.
2: Oggi è proprio una giornata particolare, eh?
0: Pure.
2: Ci vediamo presto.
3: Andiamo bene.
0: Abbiamo fatto.
3: Proprio bene.
0: Abbiamo finito il cerchio, a questo punto direi, fammi entrare il dito nella piaga, così abbiamo finito tutto. E arriva con Businessman, che sembrava Tigerman.

0: e oggi.
1: Ciao, Dimensione, sono Roma, yeah. Sara D'Anzio.
0: Ciao Sara che ci ascolta da Anzio, a tutti gli amici e le amiche che non siamo riusciti a sentire, io ritorno a tenervi compagnia come sempre domani nella Family. Il Kerdai e Sia Got Tay, Drive Time dalle 16 alle 19. Fra un attimo c'è Lorenzo Palma da parte di Don Cash. Peace out and I love you.
2: Kerdai e Sia Con Te.
3: Drive Time.
4: Kerdai e Sia Con Te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.
2: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
4: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
2: Su dimensionesuonoroma.it.
5: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Ci sono cose che vorresti tornassero.
8: Come le vacanze.
7: O un bel vantaggio.
8: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
9: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
10: Inaugurato il nuovo parcheggio di Lungotevere Arnaldo da Brescia, restituito alla cittadinanza dopo 18 anni di stallo. La nuova struttura si sviluppa su 2 livelli interrati per un totale di 156 posti auto. Nell'ambito dei lavori curata anche l'illuminazione dell'area soprastante il parcheggio con l'installazione di nuovi lampioni. Da oggi fino al 31 luglio torna India Città Aperta, il festival multidisciplinare negli spazi esterni del Teatro India all'ombra del gazometro, proposto dal Teatro di Roma. 3 settimane, 40 eventi con oltre 50 artisti e un filo conduttore, il sogno. Giovedì 16 luglio torna musica e cabaret in Piazzale delle Gardenie con l'associazione Lando Fiorini per la Romanità. Ospite della seconda edizione dell'evento, sostenuto dal quinto municipio, l'orchestraccia di Marco Conidi. Info su comune.roma.it.
11: Andiamo subito in redazione le notizie dalla capitale.
12: Bentrovati da Francesco Certo. Marika De Filippis, arrestata e posta ai domiciliari perché considerata una fiancheggiatrice dei presunti esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci, si è avvalsa davanti al GIP di Roma della facoltà di non rispondere e non ha rilasciato nessuna dichiarazione spontanea. Gli altri 3 arrestati, originari della Campania, si erano già avvalsi della facoltà di non rispondere. Si terrà il 28 settembre dalle 9.30 nell'aula Corso di Piazzale Clodio l'ultima udienza del processo per il rapimento e la morte del ricercatore Giulio Geni, alla sbarra 4007 egiziani. Per quella data dunque sentenza di primo grado. La procura ha chiesto 1 ergastolo e 3 condanne a 17 anni per 4 esponenti dei servizi di sicurezza egiziani. All'ingresso del tribunale l'avvocata della famiglia Regeni, Alessandra Ballerini, ha espresso amarezza riferendosi alle tesi sostenute dai difensori degli imputati secondo le quali Regeni sarebbe stato rapito da un gruppo terroristico e non dagli apparati di sicurezza egiziani, e ribadendo inoltre che il Cairo avrebbe collaborato con la magistratura italiana nei limiti consentiti dalla legge. Duro colpo dei carabinieri di Trastevere alle bande giovanili dedite a molestie, violenze, piccoli reati e danni di residenti e frequentatori. È stato disarticolato un gruppo ben compatto di 11 giovani nordafricani già noti per reati di droga e contro il patrimonio, che creava tensioni tra i vicoli del quartiere. Denunciati 5 giovani dopo un episodio di spintonamento di un ragazzo su Ponte Sisto. 2 diciassettenni tunisini sono stati sottratti alla strada e accompagnati in una struttura di accoglienza. Identificati gli altri 4 componenti del gruppo maggiorenni già noti alle forze dell'ordine. Ed ora il nostro approfondimento.
11: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Allora, la politica ha deciso di cimentarsi nella disfida delle preferenze della nuova legge elettorale e alla Camera sta già succedendo di tutto. Peraltro i timori e la contrarietà in Forza Italia e nella Lega si sono volatilizzati nella mattinata. E ora sulla proposta di reintrodurre le preferenze fatta appunto da un emendamento concordato da Fratelli d'Italia e Noi Moderati converge tutto il centrodestra.

0: destra, non solo, ma lo stesso Vannacci ha detto che la sua rappresentanza voterà a favore di quell'emendamento. Resta l'incognita del voto segreto, perché a parole sono d'accordo tutti, poi siccome i posti sono una cosa seria dal punto di vista di chi ci si siede sopra, sono in molti a pensare che col voto segreto molti nel centrodestra poi tenterebbero di opporre un no, ed è per questo che il PD soprattutto chiede che si voti praticamente tutto a scrutinio segreto. E contro chi si mette contro questa ipotesi? Proprio Giorgia Meloni, che dice: gli italiani hanno il diritto di sapere cosa pensa ogni singolo parlamentare di questa riforma della legge elettorale, di questi cambiamenti, dell'introduzione del voto di preferenza, e quindi il voto segreto non ha da esserci. Vedremo come andrà. Sicuramente queste saranno giornate che verranno ricordate per l'animosità e anche per i calcoli che si faranno sotto banco da parte dei parlamentari, perché in gioco c'è chi vincerà l'anno prossimo, ma più in piccolo anche chi tornerà in Parlamento l'anno prossimo.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what time it
2: is. Puntuali le 19.

vista su tutta la città per scoprire le cose belle da vivere durante il periodo più caldo dell'anno dal punto di vista dell'intrattenimento, ma questa sera parleremo di ricerche. A quanto pare la dieta vegana è veramente il top, c'è uno studio che racconta

totale di dimensione sono Roma, il ritmo della capitale, ovviamente siamo in terrazza sul nostro bel rooftop, dall'ora dell'aperitivo fino a dopo cena, quindi fino alle 22. Sono Lorenzo Palma, buona serata a tutti. Estate, mangiamo volentieri più verdura, i prodotti vegani, cioè di base della nutrizione vegana, ci piacciono, li assumiamo con più facilità, soprattutto durante il periodo estivo. Un recente studio ha confrontato due modelli alimentari molto diffusi, la dieta vegana e la dieta mediterranea. L'obiettivo era non solo valutare la salute dei partecipanti, ma anche l'impatto ambientale legato alla produzione del cibo. E quindi la ricerca ha evidenziato che la dieta vegana a base vegetale può ridurre in modo significativo le emissioni di gas serra e quindi il consumo energetico lungo tutta la filiera alimentare. Da questi dati è venuto fuori qualcosa di interessante anche dal punto di vista della salute, perché i partecipanti che hanno seguito la dieta vegana hanno mostrato miglioramenti in termini di peso corporeo, sensibilità all'insulina e colesterolo rispetto a chi seguiva la dieta mediterranea. Secondo i ricercatori si tratta di dati ottenuti da studi clinici controllati e non solo da osservazioni teoriche, quindi con una base scientifica diretta e misurabile. In qualche modo, insomma, la dieta vegana potrebbe essere considerata quasi migliore, al di là del discorso proprio tecnico, perché ci penseranno i nutrizionisti a farlo, noi ci atteniamo ovviamente ai risultati degli studi. La dieta vegana ha degli alimenti che magari assumiamo regolarmente, ma da piccoli probabilmente erano tutti alimenti

che non amavamo tantissimo. Ecco, il tema della sera riguarda proprio questo: un cibo che detestavi da piccolo. Io per esempio le zucchine, le carote, cetrioli, cipolle, tutti alimenti che invece adesso fanno parte proprio delle mie abitudini alimentari. E qual era quel cibo che invece tu detestavi particolarmente da bambino? 393 0119 119 per i

0: vegane, insomma le verdure tendenzialmente non fanno impazzire i bambini, ma in generale insomma le diete contengono dei prodotti semplici. Da bambini magari quei prodotti non ci piacevano. Qual è quel cibo che detestavi da bambino?
1: Buonasera Lorenzo. Buonasera. Sono Lorenzo.
0: Ecco.
1: Io da piccolo detestavo un cibo soltanto, sì. Il merlusso lesso con limone e olio senza sale.
0: Beh sì, effettivamente è qualcosa di molto leggero che a me piace moltissimo in insalata, però da piccoli di solito tutti quei prodotti bolliti così non è che piacciono tantissimo. A luglio da CarPoint sono arrivati i saldi estivi, quindi super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, anche ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio: nuovo Volkswagen T-Roc Hybrid a soli 219 euro al mese, e in più solo da CarPoint hai 1000 euro di extra sconto sulle vetture in consegna. Cosa aspetti? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio. Scopri di più su carpoint.it.
2: Novità!
3: Novità!
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Madonna, danzeteria. Justin, Sam Harper, Just a Little. New music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabio Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
5: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
6: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
7: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
8: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno, vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
9: Oggi nei supermercati Pewex trovi una selezione di veri prodotti a chilometro zero, rigorosamente provenienti dalle campagne laziali. E fino al 21 luglio, in offerta melone francesino 1,29 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
10: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
11: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
10: Auto Import, a Roma, dal 1950.
2: Dimensione suono Roma, meteo.
12: Caldo unico, vero protagonista del tempo nel Lazio, così come in tutta Italia. Temperature davvero alte, con punte massime di 35-36 gradi, ma localmente anche qualcosa in più. E tra l'altro in molti casi anche caldo pesante perché afoso. Caldo anche nelle ore serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Quanto durerà? Fino a domenica compresa. Poi finalmente da lunedì arriverà un po' di vento più secco da nord e rinfrescherà un po'. Ma per sapere nel dettaglio quanto caldo farà da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: quanto pare ottima, anche quella mediterranea, però la dieta vegana è veramente il top. Parliamo di cibi che detestavamo quando eravamo piccoli, magari adesso no, però all'epoca era veramente difficile da mandar giù. Buonasera
1: Renzo, buonasera. Quello buonasera. Che odiavo da piccolo da mangiare erano i cavoli, mi diceva la nonna, mangiali che ti fanno bene, e più si voglia mangiarli e più si odiano, e le zucchine
0: anche
1: invece
0: me.
1: Oggi a 38 anni le adoro, cucinate in tutti i modi.
0: Vedi,
1: ciao
0: vedi.
1: Lorenzo, buonasera Nicola.
0: Ciao, vedi come cambiano i gusti, perché da piccolo certe cose le detesti. Mattia ci scrive: da piccolo detestavo tutti i formaggi stagionati, che di solito insomma si trovano nei taglieri quando vai a fare l'aperitivo, un gran bel mangiare. 393 0119 119, qual era il cibo che detestavi da piccolo?

0: piccola odiavo il pesce, tutta da 42 anni continuo ad odiarlo, non riesco proprio a mangiarlo e appena sento l'odore e lo vedo scappo a gambe levate. Ciao Francesca.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito Autostar Flaminia.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza!
8: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
9: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco Piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
10: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
11: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
10: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
11: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
10: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
11: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
10: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia.

0: con la giusta colonna sonora per le vacanze. Siamo in quel periodo lì, c'è chi a breve partirà e questa secondo me non può mancare durante il tragitto. DJ Goja con la Jason Derulo e Melody. Tra le nostre novità c'è anche Michiko.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: stavamo da piccoli.
1: Ciao Lorenzo, Patrizia da Aprilia.
0: Buonasera.
1: Allora, io da piccola odiavo l'insalata, poi in età adulta ho capito perché odiavo l'insalata.
0: Perché?
1: Mamma la condiva con olio aceto e io odio l'aceto. Adesso mi potrei mangiare un campo di lattuga tutta la sola. Ecco. E comunque sono vegana, quindi capisco perfettamente quello che dicevi della dieta.
0: Sì, ciao. Effettivamente la dieta vegana a me piace molto perché tendenzialmente attingo molto dalla dieta non totalmente vegana, sono un po' più vegetariano, però devo dire ci sono dei cibi molto molto buoni. Buonasera.
2: Ciao Lorenzo, buonasera.
0: Buonasera.
2: Io da piccolo odiavo tutte le verdure a foglia.
0: Ok.
2: Mia madre per costringermi a mangiare 3 foglie di insalata ci metteva una rosetta intera intorno.
0: Okay,
2: poi crescendo ho smesso di mangiarle.
0: Brava.
2: Perché non mi obbligava più nessuno. Ma le verdure a foglia, grazie, anche no.
0: Anche no. Adesso però non c'è più nessuno che ti dice nulla, per cui vai serena. Il cibo che te testavi da piccolo è il tema della sera fino alle 22.

0: passione, sono Roma, il ritmo della capitale, quando parliamo di quei cibi che da piccoli proprio non potevamo soffrire.
1: Quando ero piccolo mamma mi faceva il merluzzo, e dico merluzzo in bianco,
0: no.
1: Che schifo, non me lo sarei mai mangiato per nulla al mondo. Oggi lo adoro.
0: Ti credo.
1: Ciao a tutti, Luca.
0: Poi basta un po' di prezzemolino, un po' di limone, così, cioè comunque un piatto, metti un carboidrato vicino, un risetto, insomma un po' di verdure ed è fatta.
2: Sera Pestuccio da Monello, che ti stava la trippa romana. È uno dei miei piatti preferiti.
0: Vedi. Gusti che cambiano. Dai, che torniamo tra poco sull'argomento.

0: la nostra bella terrazza con vista su tutta Roma e oltre, per parlare anche di iniziative e eventi che faremo poi nell'arco delle prossime due ore. Intanto a breve un passaggio in redazione.
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
3: Il bus a chiamata ClickBus, prima attivo solo a Massimina, è arrivato in 7 nuove zone: Cerquette, Trigoria, Cecchignola, Falcognana, Villa Borghesiana, Corcolle e Cinquina. Attivo tutti i giorni, non ha percorsi fissi. Lo prenoti fino a mezz'ora prima e con maggior anticipo sino a 7 giorni. Il costo? Quello di una corsa ordinaria, pagabile a bordo anche con carta. Info su romamobilita.it e atac.roma.it. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
4: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
0: Andiamo in redazione, nuovo appuntamento con le notizie dalla capitale.
5: Buonasera da Francesco. Certo incendio a Roma Nord, nella zona della Giustiniana. Le fiamme hanno interessato fogliame e sterpaglie al centro della carreggiata, col fumo che ha invaso la strada in entrambi i sensi di marcia. La strada è stata chiusa dalla polizia locale in entrambe le direzioni all'altezza dell'incrocio con la via Vientana Nuova. Sul posto è intervenuto anche un elicottero. Alte temperature che hanno determinato un incendio anche nei pressi della sede ferroviaria, con disagi, in particolare le 12:40 sull'alta velocità Roma-Firenze. La circolazione ha subito rallentamenti tra Orte e Settebagni. Alle 15 la circolazione ha ripreso gradualmente il servizio, ha scritto RFI, e a Capena altro importante incendio in mattinata. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge in materia di sicurezza e prevenzione del disagio giovanile. Il provvedimento prevede tra l'altro un'ulteriore stretta contro il fenomeno delle baby gang. Tra le misure contenute nel DDL è l'introduzione di una nuova ipotesi di avviso orale del questore, che potrà prevedere anche il divieto di aggregazione. Nello stesso ambito di intervento viene estesa la disciplina del cosiddetto fermo di prevenzione, che potrà essere applicata anche a minorenni. Tra le novità anche l'estensione del cosiddetto fermo preventivo alla polizia locale. Shaddad Hossain potrebbe trovarsi in Bangladesh, pista ritenuta credibile dalla squadra mobile. Il presunto killer di Casalotti sarebbe riuscito a raggiungere il suo paese.

0: d'origine nonostante le ricerche anche in campo internazionale per trovare l'assassino di padre, madre e figlioletta bengalesi uccisi a colpi di mannaia 3 settimane fa nell'abitazione di via Montiglio. Unico sopravvissuto alla mattanza l'altro figlio della coppia, Amir Hossain, 20 anni, poi ricoverato al Gemelli, ora sotto scorta della polizia. Sarebbe stato rimesso da qualche giorno e si troverebbe in un luogo protetto. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Pochi secondi alle 20. Ancora buon martedì sera a tutti, il salotto della Serafino alle 22 insieme a Lorenzo Palma. Le iniziative e gli eventi in città non possono assolutamente mancare, un po' di suggerimenti sui programmi della Serafino.

0: a quanto pare va molto bene la dieta vegana, anche se quella mediterranea è valida. Entrambi i modelli, dicono gli esperti, migliorano alcuni parametri di salute, ma la vegana mostra risultati più marcati. Stiamo parlando però di cibi che non amavamo mangiare quando eravamo piccoli.
1: Ciao Lorenzo. Buonasera. Claudia, buon pomeriggio. Sì. Inoltrato da piccola, perché mi imponevo sempre da mangiare pasticcece e baccalà, pasticcece e baccalà. Mi faceva e mi fa tuttora, a 50 anni. Schifo. Anche se poi merluccia alla fine, quello è. Sì, però sì, dico il baccalà, quello è essiccato. No, comunque no, pasticcece e baccalà adesso, tuttora no, anche no.
0: Anche no.
1: Ciao Loris.
0: Ciao, buona serata a te.

0: to Me e del pezzo di Alok e Khalid, appena ascoltata su Dimensione Solo Roma. Buonasera, buonasera.
1: Ciao,
0: eccoci.
1: Da Walter degli Animalisti Italiani.
0: Ciao Walter.
1: Il cibo che io detestavo da piccolo era la carne di agnello, mi faceva impressione, avendo visto gli agnelli vivi, liberi, che sono dei cuccioli,
0: certo,
1: bambini,
0: è vero.
1: Di tenerissima età, bellissimi. Tanto è vero che convinci la mia famiglia a non mangiare neanche a Pasqua la carne di agnello. Ciao da Walter, Animali Liberi.
0: Ciao, eri già bello attivo fin da bambino e questa cosa, insomma, te ne fa onore. Arriva Lana Del Rey, Summertime.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
2: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
3: Tipo?
2: Tipo trovare l'auto giusta.
3: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
2: Perché?
3: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
2: Fermo,
3: elettriche.
2: Fermo, che sto iniziando a sudare.
4: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
6: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo micro tasso al 3,95% in caso di rottamazione. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia, in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremana Inferiore a Villa Adriana Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
7: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
8: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
7: SUV, city car, berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
8: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
7: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
8: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
7: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
8: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
9: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
10: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
9: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
11: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni, nastro azzurro, birra 62 cl, a soli 95 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
9: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
12: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
13: Suzuki Swift Hybrid, il meglio.

0: di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
1: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
2: Dimensione Suono Roma, meteo.
3: Caldo unico, vero protagonista del tempo nel Lazio, così come in tutta Italia. Temperature davvero alte, con punte massime di 35-36 gradi, ma localmente anche qualcosa in più. E tra l'altro in molti casi anche caldo pesante perché è afoso. Caldo anche nelle ore serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Quanto durerà? Fino a domenica compresa. Poi finalmente da lunedì arriverà un po' di vento più secco da nord e rinfrescherà un po'. Ma per sapere nel dettaglio quanto caldo farà da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Praticamente 5 giorni ancora con l'anticiclone africano fino a domenica, ma poi insomma. Intanto 4 hit rinfrescanti in arrivo via una l'altra, amici, e subito c'è Saif con buona domenica.

0: diete mediterranee, di diete vegane, di cibi che non avevamo, amavamo tantissimo da piccoli.
1: Ciao Lorenzo, buonasera. Sono Marianna. Allora, ecco. Io un cibo che detestavo da piccola era il fegato.
0: Ah, beh,
1: a tutt'oggi, a 57 anni, non riesco a mangiarlo, non riesco a mangiare l'interiora, sì, tutta la coda alla vaccinara, tutte queste cose così, proprio non ci riesco, la trippa, no.
0: Ecco.
1: Li detesto, per il resto mangio tutto.
0: Bene.
1: Buona serata.
0: Ciao, buona serata a te, Arianna. 393 0119 119. Intanto la musica di The Bowser.

0: da festeggiare in famiglia. Tutti i componenti che festeggiano tutti, ne parliamo tra poco.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
3: A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo. 16 luglio la fisica dell'estate di Vincenzo Schettini. 23 luglio Fred De Palma. 30 luglio Benji e Fede. E 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
4: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
5: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
6: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
5: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it. Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia.

0: campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
2: Tipo?
1: Tipo trovare l'auto giusta.
2: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
1: Perché?
2: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
1: fermo,
2: elettriche.
1: Fermo, che sto iniziando a sudare.
3: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

gratis nella sera di Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Tra poco parleremo di compleanni in famiglia, adesso parliamo di appuntamenti da vivere in città, perché il prossimo 21 luglio, quindi ormai ci siamo, arriveranno loro, Kool & The Gang. Quindi parliamo di un progetto, intanto loro plurivincitori di Grammy Awards, il tutto nasce da un'idea dei fratelli Ronald e Robert Kool. Bell, e appunto debuttarono nel 69 per poi avere il grandissimo successo nell'anno successivo. Da lì in poi praticamente tutto un successo. Gli anni 70 intanto sono stati gli anni del soul, del funky, periodo in cui la band diventa presto una star con successi memorabili come Hollywood Swinging, piuttosto che Summer Madness, colonna sonora del film Rocky con Sylvester Stallone, dopodiché Open Sesame, che faceva parte della colonna sonora di Saturday Night Fever, quindi colonne sonore importanti. Negli anni 80 proprio hanno conquistato il mainstream, arrivando a vendere veramente tantissimo in tutte le classifiche di mezzo mondo, con Larry's Night, Too Hot, piuttosto che Celebration, diventata proprio un inno planetario. Non possiamo tralasciare Get Down On It, piuttosto che Cherish e Fresh, che fanno parte insomma di una discografia veramente molto molto ampia. Live il prossimo 21 luglio al Roma Summer Fest, quindi alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica, e ormai ci siamo. Lei la vedremo invece in autunno qui in città, il nuovo di Madame.

Sì, ormai è un appuntamento reale, segnato sul calendario come qualsiasi altra ricorrenza. Mi sembra giusto perché fanno parte ovviamente della famiglia. Non sempre si tratta della data di nascita effettiva, spesso coincide con l'adozione, ma il significato resta ovviamente lo stesso, cioè riconoscere l'animale come parte della famiglia, che mi sembra la cosa migliore. E il gesto si traduce in piccole celebrazioni domestiche, con giochi, attenzioni speciali, qualche foto. Gli animali, insomma, non comprendono la data, ma percepiscono perfettamente attenzione, tono e presenza emotiva dei proprietari, elementi centrali nella relazione quotidiana. Parlando di compleanni in generale, io non so, a casa vostra vi hanno sempre celebrato tutti gli anni con una festa, oppure il compleanno veniva così gestito, auguri, magari un piatto che piace e finisce lì, oppure fessone, proprio tutto ben organizzato? 393 0119 100

0: o magari anche dal punto di vista, insomma, dei programmi, delle vostre uscite, raccontateci dove vi state dirigendo, l'ora di punta anche delle cene, per cui insomma fateci tranquillamente pervenire attraverso i messaggi WhatsApp, le foto dei piatti che portate a tavola. 393 0119 119, il numero. Intanto è pronta la redazione.
1: Decidi la colonna sonora di Roma.
2: Dimensione suono Roma.
1: Dimensione suono Roma.
2: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma, la fai tu.
3: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
0: È tornato Francesco Certo alla redazione, quindi le notizie dalla capitale.
4: Buonasera da Francesco Certo. Roma, città sempre più tropicale da bollino rosso. Negli ultimi 10 anni, dal 2015 al 2025, l'80% dei quartieri ha registrato nel periodo estivo, dal 1 giugno al 31 agosto, una temperatura media diurna al suolo compresa tra i 40 e i 45 gradi. Roma ha già raggiunto da inizio luglio il numero delle ondate di calore registrate nell'estate scorsa. A fare un punto Legambiente con la campagna nazionale Che caldo che fa. Tra i quartieri più violenti, l'Alessandrino, che in questi 10 anni ha registrato una temperatura media diurna al suolo superiore ai 45 gradi, maglia nera assegnata per carenza di alberature e poca cura dello scarso verde urbano. La fermata del bus e l'asfalto raggiunge quasi 60 gradi. Sequestrati dal GICO della finanza beni per 1,5 milioni, due imprenditori romani, Gennaro Moccia, detto Roberto, e alla sorella Teresa, detta Serena, ritenuti socialmente pericolosi, dediti a traffici delittuosi di natura economica. I due avrebbero agevolato l'illecito per attività imprenditoriale di un clan camorristico egemone nella provincia di Napoli attraverso la costituzione di società nel territorio capitolino fittiziamente intestate a soggetti compiacenti operanti nel settore della commercializzazione di prodotti lattiero-caseari e ortofrutticoli. La conferenza dei servizi dedicata alla valutazione e all'approvazione dello stadio a Pietralata sta per partire. C'è una data, quella del 27 luglio, indicata nell'ordinanza firmata a giugno dall'ingegnere Massimo Sessa, commissario straordinario per la realizzazione e il compimento delle opere funzionali allo svolgimento dell'Europa di calcio del 2032. Intanto, inizio di stagione sfortunato per Robinho Valls, il 19enne francese della Roma, ha riportato una lesione di primo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Nuovo acquisto in casa Lazio, dall'Union Berlino arriva il difensore centrale olandese classe 98 Danilo Dekki. Alle 21, prima semifinale mondiale Francia-Spagna. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.
0: You know what time it is. Sono le 21:02.
2: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni. For
0: you. Città calda la nostra, ce ne siamo accorti che le ondate di calore, insomma, ne abbiamo già avute, praticamente quelle che l'anno scorso abbiamo avuto in un'intera stagione estiva. Non è detto che non si giochi con I Love Roma questa sera per regalare lo zainetto di Dimensione Solo Roma, chiaramente.

Suona Roma il ritmo della capitale, la nostra città sempre più tropicale da bollino rosso. Negli ultimi 10 anni l'80% dei quartieri della capitale, secondo Legambiente, ha registrato nel periodo estivo una temperatura media diurna al suolo compresa fra i 40 e i 45 gradi, il 12% superiore ai 45 e il restante 8% inferiore ai 40. Insomma, fra i quartieri più bollenti c'è l'Alessandrino, quindi nel quartiere est della capitale, che in questi 10 anni ha registrato una temperatura media diurna al suolo di intorno ai 45 gradi. Insomma, stiamo parlando di una media piuttosto altina. Il caldo si sente un po' in tutti i quartieri.

0: della capitale, quando tra poco giocheremo con Hello Roma, per cui smartphone a portata di mano. A luglio da Carpoint sono arrivati saldi estivi, super sconti ma anche promozioni speciali su tutte le auto nuove, usate, anche ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio: nuovo Volkswagen T-Roc Hybrid a soli 219 euro al mese, e in più solo da Carpoint hai 1000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Cosa aspetti? I saldi estivi Carpoint scadono il 31 luglio. Scopri di più su carpoint.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana:
2: Dubel, Ocean House. DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Michiko.
1: Discover new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno, vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano. Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
3: Auto Import a Roma dal 1950.
5: A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo. 16 luglio la fisica dell'estate di Vincenzo Schettini, 23 luglio Fred De Palma, 30 luglio Benji e Fede e 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda.
6: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000 con Tanzero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
6: Ah, e allora scialla.
8: Scialla, scialla.
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue con Tanzero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
10: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia.

0: Campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: Stai per partire per le vacanze, ma sogni un'auto nuova? A luglio, Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
2: Sole, musica, estate,
3: l'energia della tua musica.

0: Love Roma. I Love Roma.
1: È il momento di giocare con I Love Roma per consegnare il nostro bello e comodo zainetto, quello di dimensione sono Roma, il più veloce che risponderà correttamente alla domanda che sto per fare. Abbiamo parlato di Roma, città sempre più tropicale da bollino rosso, e soprattutto abbiamo parlato della campagna nazionale di Legambiente che si chiama Che Caldo Che Fa. Domanda per vincere lo zainetto, ovviamente con opzioni: qual è il quartiere di Roma più bollente in assoluto secondo la campagna appunto di Legambiente? Opzione A, Alessandrino. Opzione B, Prati. Oppure opzione C, Portuense. Quindi qual è il quartiere di Roma più bollente? Opzione A, Alessandrino. Opzione B, Prati. Oppure opzione C, Portuense. 393 0119 119, la risposta corretta per vincere lo zainetto di dimensione suono Roma.

0: Love Roma.
1: I Love Roma.
2: E noi facciamo accomodare nella seduta più bella della nostra terrazza, del nostro rooftop, Alessandra, buonasera.
3: Buonasera, buonasera a tutti.
2: Ecco, lei che giustamente, essendo mamma di tre figli, appena un attimo va a farsi una camminata al fresco, più o meno fresco, dai.
3: Sì, diciamo.
2: Non è proprio freschissimo, però meglio delle due del pomeriggio.
3: Certo.
2: Com'è andata?
3: Meglio dei 40 gradi.
2: Infatti, mamma mia. Com'è andata la giornata con i tre figli?
3: Tutto bene, uno è con il papà al campeggio e gli altri abbiamo fatto una festa di compleanno pomeriggio e li ho lasciati dalla zia e sono scappato.
2: Hai detto ciao, mi saluto per un istante.
3: Sì, sì, sì.
2: Vado
3: ciao,
2: a
3: giusto... ci sto anch'io.
2: Sì, sì, giustamente, è giusto che sia così. Insomma, mi dicevi che hai praticamente tre figli, 15, 10 e 5 anni, per cui insomma,
3: sì,
2: una bella tempistica, una differenza perfetta proprio.
3: Sì, diciamo non organizzata, ma
2: però vedi,
3: è capitata.
2: Il numero 5 è ricorrente comunque nell'ambito familiare, quindi
3: sì.
2: Una casa praticamente invasa da maschietti, casa tua.
3: Tutti maschietti.
2: Ecco,
3: sì, sì.
2: Vedi, ecco, insomma, te la gestisci bene però, non è nessun peso.
3: Alla grande.
2: Bene, molto molto bene. Senti, io ti omaggio dello zainetto di Dimensione Solo Roma, chiaramente la risposta l'hai mandata in maniera corretta, qual è il quartiere di Roma più bollente, tu abiti lì in zona, quindi la risposta è arrivata subito. Alessandrino, Prati o Portuense?
3: Alessandrino.
2: Ecco, confermi della calura eccessiva?
3: Confermo, anche perché ce l'ho di strada quando vado al lavoro sulla Tuscolana, quindi
2: e senti,
3: è
2: proprio,
3: caldo.
2: Senti quel bel caldo uscire proprio dall'asfalto. Va bene,
3: sì.
2: Dai Alessandra, ti auguro una buona serata in solitaria, goditela con una passeggiata e ti premio con il gadget.
3: Grazie, okay. Grazie infinito, un bacione
2: ciao
3: a tutti.
2: Ciao a te, ciao.
1: I love Roma.
4: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: Abbiamo consegnato anche lo zainetto di Dimensione su Roma a un'ascoltatrice molto attiva, molto attenta e veloce, che è stata Alessandra. L'abbiamo sentita prima al telefono. Comunque ritorneremo a giocare anche nell'arco della giornata di domani. Stai pensando di cambiare auto ma le vacanze sono alle porte? Passa da Auto Royal Company. Solo a luglio c'è un'iniziativa unica. Scegli la tua nuova vettura fra Toyota, Kia e Lexus e usato garantito, offerte irripetibili. E regalo per te subito il pieno per partire. Non è tutto, al rientro, quando ritirerai la tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina su autorealcompany.it.
1: Che erdaie sia con te!
2: Ciao Don, ma lo sai chi te saluta? Massimiliano da Roma.
3: Ciao Don, indovina chi te saluta? Chiara da Ostia.
4: Mamma mia ragazzi, il mollicone è veramente top del top, oh. Bella mollicone.
3: Ciao Don, buon pomeriggio. Azzurra da Roma, incastrata fra le vie di Ciampino per il traffico. Drive
5: Time. Che erdaie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
6: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabio Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
8: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
9: Iazzoni!
10: Segna la data! Il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Cavallelle, Roma. Yeah.

0: Off insieme a un bravo DJ danese che è Jack Style, insieme a John, sono un classico di qualche tempo fa. Il pezzo nuovo invece insieme a Sam Harper si chiama Just a Little.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: su Dimensione Sonora, ma quando abbiamo parlato di comunque compleanni, il compleanno del cane o del gatto diventa una piccola festa di famiglia, lo si fa, è una tradizione, cioè assolutamente i vostri compleanni li avete sempre sempre celebrati, oppure festicciole, cioè che ne so, il piatto che ti piace di più e vi andare.
1: Ciao Lorenzo, buonasera.
0: Laura,
1: io
0: buonasera.
1: Ho cominciato a festeggiare il mio compleanno dal primo anno,
0: okay.
1: Quindi dal mio anno numero uno,
0: sì.
1: E ho continuato fino ad oggi che ne ho 54,
0: okay.
1: Ho sempre festeggiato il compleanno,
0: sì.
1: E i compleanni importanti li ho fatti nei locali,
0: ma
1: gli altri compleanni li ho fatti a casa dei miei, quando ovviamente vivevo dai miei, e poi gli altri li ho organizzati a casa mia, e continuo a organizzare i miei compleanni perché per me il passare degli anni è una bellissima avventura e soprattutto è una fortuna, quindi
0: certo.
1: La gente non mi festeggia, no? Dio, passano gli anni, divento vecchio.
0: No,
1: se passano gli anni li puoi festeggiare, vuol dire che ancora sei su questo mondo, insomma, con i piedi.
0: Brava.
1: Quindi c'è tanto da festeggiare. Ciao a tutti, Lauretta.
0: Mi piace molto la filosofia che c'è dietro questo messaggio di Lauretta. Arriva anche Britney Spears dal 2000.

progetto che si chiama Anima con Giorgi, appena ascoltato con Beautiful verso la fine del salotto, in un salotto estivo bello intenso, insomma abbiamo raccontato molte cose, abbiamo parlato insomma di cose che abbiamo detestato mangiare da piccoli, abbiamo regalato zainetti e tanto, diciamo, chiusura con un pezzo che ci riporta un po' quell'estate lì di 11 anni fa con Baby K e Giusy Ferreri.

cioè da qui in poi è partito tutto un meccanismo con la musica italiana canticchiabile, veramente incredibile, perché cioè, è partito da qui, ecco, la musica italiana di adesso che ha canzoni divertenti e che ci fanno ricordare l'estate, ma non solo, diciamo, devono molto anche a questo pezzo che chiude il rooftop del martedì su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Tra poco ovviamente si viaggia con la musica degli anni 90, ma anche con la musica degli anni 2000, e quindi non ci fermiamo.

0: ha chiamato ClickBus, prima attivo solo a Massimina, è arrivato in 7 nuove zone: Cerquette, Trigoria, Cecchignola, Falcognana, Villa Borghesiana, Corcolle e Cinquina. Attivo tutti i giorni, non ha percorsi fissi. Lo prenoti fino a mezz'ora prima e con maggior anticipo sino a 7 giorni. Il costo? Quello di una corsa ordinaria, pagabile a bordo anche con carta. Info su romamobilita.it e atac.roma.it. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
1: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è AMA.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: La musica dance è quella che fa viaggiare nel racconto.

Di Rhythmic History Extended Version, come al solito degli anni 90. Gli anni 2000 sono i protagonisti, insieme a Lorenzo Palma fino alle 23, Luke Stocking, Dr. Alban, Electronic per Marcus. Apriamo invece con Gigi D'Agostino. Non ci sono parole. Bla bla bla.

0: speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino al 19 luglio nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Buon martedì sera insieme a Lorenzo Palma in una settimana calda anche a livello di suoni. Nel 94 secondo me la situazione meteorologica era un po' più freschina, ecstatic in quel periodo da risentire con Standing, Sunny Shining, si parla di sole, questa hit di Bob Marley and the Wailer, la versione di Funkstar Deluxe. Apriamo subito

0: Extended Version.
1: Blackwood di My Love for You, ma anche Delusa, hit dell'estate 1993 di Vasco Rossi, la versione remix è quella di Lusura, Avicii di Dragostea di Intei, e apriamo con Alla Scena Dance, quella proveniente dalla mia regione, diciamo, di nascita, cioè il Piemonte. Arrivano proprio da Torino i Da Blitz, il loro primissimo singolo si chiama Stay With Me.

0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: Oh, buongiorno, anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni nastro azzurro, birra 62 cl, a soli 95 centesimi. La convenienza qui è d'applausi.
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Rhythmic History Extended Version.
5: Un bravo DJ veneziano che ha messo in piedi un progetto con dei suoni interessanti. L'anno dopo poi arriva la voce di Sophia Ellis Baxter. Diciamo che il pezzo usciva nel 99, il supporto di Sophia Ellis Baxter arrivava subito dopo. Da sentire fra poco Groove Jet per Spiller. Apriamo invece con Tonight Is The Night, dagli anni 90 alle Kick.

0: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Run DMC con Jason Nevins di It's Like That, Black Prayer per Madhouse. Aprono la prossima sequenza, l'ultima per questo martedì sera. Io sono Lorenzo Palma, fra poco i suoni freschi di Special Party con ovviamente la festa che arriva puntuale alle 23. Sono Daniele Greco, noi ci risentiamo domani mattina come sempre alle 5.

0: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
1: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
2: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
1: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
2: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
1: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
2: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
1: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
3: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
4: Dimensione Suono Roma.
5: Special Party.
4: Special Party.
6: Martedì sera la discoteca. Stiamo ballando con i suoni più forti del momento, anche quelli afro. L'Afro House di Casango, che arriva tra un attimo. Una hit che a me fa volare. Ma ripartiamo rinfrescandoci un po' con Location di Zerb. Special Party.

con un tormentone, in questo caso che sta arrivando, che abbiamo cantato la scorsa estate. Pronti? Allora, tutta l'Italia, quella di Gabry Ponte, che arriva adesso. Special.

0: Gladiatori.
1: Pensa, una volta mi innamorai di una ragazza, gli ho mandato una cartolina al mese per un anno.
2: E poi che è successo?
1: E poi si è sposata col postino.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
6: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
7: Tipo?
6: Tipo trovare l'auto giusta.
7: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
6: Perché?
7: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
6: Fermo,
7: elettriche.
6: Fermo, che sto iniziando a sudare.
8: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Dimensione Suono Roma.
10: Special Party.
9: Special Party.
11: Chissà come starà vivendo l'attesa, quest'ansietta pre-semifinale Bizarrap, produttore DJ argentino, sicuramente starà strippando, come si dice da ste parti. Lo ascoltiamo adesso con Quevedo, la loro Music Session volume

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
0: Estate.
2: Emiliano, faccia ridere.
3: Ah, raga, eccoci, come va?
4: Bene, bene. A te come va? Come
3: bene, bene. Stavo a pensare una cosa, sì, no? Pensavo.
4: Già che pensi la notizia, insomma, è
5: mancava sta battuta.
3: Oh, ma vi ricordate da ragazzini l'edicola era una tappa obbligatoria?
5: Oh,
3: no?
5: Ma che stai scherzando? Io guarda, io ci vivevo l'edicola.
4: Ci stavo pensando stamattina, incredibile.
3: Porca miseria, oh, eh. Allora, c'entravi spesso senza un motivo preciso, no?
4: Che
3: tanto per fare qualcosa.
4: C'entravi.
3: C'è stava quella dove stavo io, insomma, in zona Palocco. Che praticamente ci dovevi anche entrare.
5: C'era pure quella giù da me, pure quella da me.
3: E poi c'è stava un secondo bancone dove lui era coperto,
5: esatto,
3: diciamo, no?
5: Esatto.
3: Oh, eri viste sue auto, ero fissato, capirai. Quelle sue moto, quelle di musica, Metal Zone, ti ricordi?
5: No? HM, Metal Zone, le compravo tutte.
4: Emiliano,
5: quelle,
4: tutte. Le riviste sui videogiochi.
3: I videogiochi.
5: A me piacevano invece le riviste, quelle che stavano dietro a lui.
4: Basta.
3: Dietro un po' sopra, un po' sopra.
5: Dietro un po' sopra, anche un po' sopra.
3: Ah, quelle della caccia, quelle sulla caccia, sì, mi ricordo. Sì.
5: Ha voglia lì a di
4: cavalli e segugi.
5: Pure volatili e quaglie.
3: Oh, Consolmania, madonna, quanta gente sta. I Scorpions.
5: Ti invece quella con i codici del comodo.
3: E certo che mi ricordo, sì. Oddio, con i trucchi, di videogiochi. Ma i Scorpions e le figurine?
5: I Scorpions.
3: Mamma mia, i poster. Oggi non so se siete più entrati dentro questi posti dove sono state soppiantate le edicole al centro, no?
5: Sì, ci
3: praticamente. Ci stanno questi ragazzi che non è molto gentile perché hello my friend. Metro ticket, Big Bus 2.
5: Sono diventati internazionali, no?
4: Poi in edicola non si comprano più queste riviste.
3: No, ma infatti
4: quindi
3: i giornali ci stanno più. Questi
5: è diventato tipo un piccolo bazar.
3: Un bazaretto. Tipo, sì, io dico, guarda, veramente cercavo le figurine Panini. No, patatine, caramelle. Cioè, ma che c'entra? Niente, i tempi sono cambiati. Una volta uscivi da edicola con una bustina di figurine, un fumetto e una rivista sotto al braccio. Io comunque, raga, non perdo la speranza, vi dico la verità.
4: Bravo.
5: Meglio così.
3: Continuo a entrare con la speranza di rivedere i Scorpions, anche se l'unico mostro che trovo è il prezzo dei bottigliette dell'acqua.
0: Gladiatori.
1: Notte.
0: La notte.
1: Gladiatori.
0: Notte.
1: La notte dei gladiatori di

0: Villetta di Geppo.
1: Di buon mattino al nostro pensionato, il signor Giovanni incontra il suo miglior amico Tonino con una scatola di profilattici in mano che entra in farmacia. Allora Giovanni guarda, ma Tony, ma dove hai con qua la cosa a mano? E Tony ne fa, vado in farmacia a riportarglieli. Perché? E se piegano tutti.
2: La notte dei gladiatori. La notte.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Eccolo, eccolo. Allora ragazzi, se ora voi mi dite dove potrei trovare un'edicola, ma non aperta, proprio fisicamente dov'è posizionata?
2: Sì.
3: Perché qui da me ci stanno più.
4: No, no, da piano me piano sono sparite.
2: Allora, guarda, è vero, sono sparite sotto casa, però io ne ho diverse, ne conto almeno 3 o 4.
3: Non ci credo. Sì, non ci credo.
4: Sì. Ma nel mio quartiere solo due ne sono rimaste.
3: Cioè, da me non c'è. Io per comprare un giornale devo andare proprio al giornale, cioè. Dove stampano, capito?
2: Ma
3: no, stanno chiudendo a una velocità che neanche i blockbuster.
2: Te li ricordi i blockbuster?
3: Io, hanno chiuso così velocemente, cioè una cosa, io mi ricordo che una decina d'anni fa, non sto scherzando, ogni tanto mi chiamava qualche amico e mi diceva: Antò, guarda, sto a leggere il giornale, c'è un articolo che parla di te. Dico: vedi, dai, oh, mettiamo da parte. Ora mi chiamano e mi dicono: Antò, ma che per caso ti hanno fatto qualche articolo? Cioè non lo legge più nessuno il giornale, cioè le edicole. Io poi mi ricordo che l'edicola è l'edicola quella per strada,
4: cioè,
3: no?
4: Sì, certo. Il chioschetto, no? Come si chiamavano?
3: Bravissimo, il famoso chioschetto. Poi però c'erano, magari andavi a mare, c'erano quelle fatte tipo negozio.
2: Certo.
4: Sì, è vero, è vero.
3: Tipo bazar.
4: Tipo bazar. Certo.
3: Entravi dentro e non era edicola.
2: No, non è la stessa cosa.
3: Ti diamo male, cioè, che te non voglio niente. Perché quando ci hanno tutto. Mi piace, quando che no. Te perdevi, capito? Bravo, perché te giravi, già c'erano tutti i libri, già i quaderni a strucci per scuola, già da stavano a ricordare, stavi ancora a luglio.
4: È vero.
3: De qua tutti, poi non c'era a vendere giocattoli tutti, perché sapete, no, che ci sono delle classificazioni, no?
4: Certo.
3: Per esempio l'edicola, poi sotto casa mia certo sarà messa a vendere i maglioni. No, sì, perché dice io la mia, perché c'aveva la licenza A, era una vecchia licenza dove A poi vendete tutto, sapevate?
4: No. Sì. Categorie messa... merceologiche, no?
3: Sì, aveva messo le barette, vendeva le barette, quelle
4: tutto
3: cioè
4: un po',
3: così, dei cose allucinanti. Però se devo ricordare, il mio giornetto era Tex Wheel.
4: Famosissimo
3: Tex Wheel. Solo vuoi ricordare che era un po' più grande degli altri, no?
4: Sì, sì.
3: Perché
4: sì.
3: Era un po' più, non era il topolino.
4: No,
3: era
4: più
3: un po'
4: grande,
3: più grande.
2: E l'albo, tu dici, no?
3: Erano, diciamo che de forma era un po' più grande lì, non...
4: era un po' più grande di dimensioni.
3: Allora, per farti capire, è come se tu c'hai una grande parete
4: e c'è un grande pennello.
3: Bravissimo. Che è la stessa cosa, capito? Quindi tu c'hai un grande fumetto e il problema è che quando mi comportavo male, mia madre mi tirava un dolore cane perché erano più grossi e l'altro. Poi mamma gli tirava di taglio, cioè aveva tipo il frisbee, ti tirava, capito? Allora da quel momento là cominciare a comprare figurine.
0: La notte
1: dei gladiatori.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Stazione dei Carabinieri, siamo nell'ufficio dove c'è l'appuntato Gargiulo con un collega che stanno chiacchierando. A un certo punto il collega gli fa: Gargiulo, ma hai saputo che l'appuntato Cacace ha avuto un incidente? Purtroppo ci ha lasciato le penne. Gargiulo: e vai, io mi prendo quelle rosse.

0: atterrò su un pianeta stranissimo.
1: Anche il nome, insomma, non promette nulla di buono,
0: Gli alieni erano tutti identici tra di loro, vestiti uguali, stessa pettinatura, stessa faccia convinta, stessi mocassini.
1: I mocassini.
0: Non sapevo che gli alieni ci avessero i mocassini.
1: Un gusto tutto particolare, va bene.
0: Stessa faccia convinta. Geppo ne incontrò uno e lo salutò. Buongiorno. L'alieno rispose: ha sbagliato. Ma scusi, ho detto buongiorno. Appunto, qui si dice salve. Intervenne subito un altro alieno: no, qui si dice ciao. Un terzo alieno: no, guardi, qui doveva tossire due volte.
1: Mettetevi d'accordo.
0: Nel giro
1: però,
0: di 30 secondi, 3 milioni di alieni iniziarono una fantastica discussione. Dopo 6 ore stavano ancora litigando sul saluto corretto. Rino sussurrò:
1: generale, credo che questa civiltà si alimenti discutendo.
0: Ma sai che c'è ragione, lo sai. Nel frattempo Emiliano Bonini, che stava vagando sulla piazza del pianeta, osservando un distributore automatico alieno, inserì una moneta. La macchina sputò fuori una stampante. Inserì la stampante e uscì una bicicletta. Inserì la bicicletta e uscì una lasagna. Che tecnologia incredibile!
1: Ma qual è il funzionamento di questa macchinetta?
0: Mentre tutti litigavano, Geppo notò un enorme portale luminoso che si stava aprendo nel cielo. Dal portale uscì una gigantesca ombra. Aveva la forma di un gigantesco telecomando.
1: Come il telecomando? E ce l'aveva il guscio, perché quello se cade poi si rompe.
0: Continua domani.

0: Azione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La biga dei gladiatori.
2: Presentiamo gli aurighi di quest'oggi, loro sono Velia e Stefano. Ciao ragazzi, buongiorno.
3: Eccomi.
4: Buongiorno.
2: Allora, conosciamoci, partiamo da Velia che è stata contattata per prima. Velia, raccontaci di dove sei e che fai di bello.
4: Buongiorno, sono di Civita Castellana e lavoro con le imbarcazioni, con l'attrezzamento del yacht.
3: Hai capito? Sei un'armatrice quindi, Velia, no?
4: Anche armatrice.
2: Bene. Un bel mestiere, complimenti Velia, complimenti.
3: Velia, sei single per caso?
2: Rinnovo l'attaccare il cappello, come si dice.
3: Nel caso, insomma.
2: No, niente da fare. T'ha detto male, rinnovo alla prossima.
3: Lo so, vabbè.
2: Passiamo a Stefanino. Ciao Stefano, raccontaci qualcosa di te, dai.
5: Ciao, sì, sono di Roma. Zona Portuense, Largo La Loggia. Adesso sto in macchina andando al lavoro.
2: Di che ti occupi, Stefano?
5: Sì, mi occupo di cinema, faccio il focus puller, assistente operatore.
2: Ah, bello, bello, bello. Due mestieri molto molto belli.
3: Scusami, a sto punto, Stefano, sei single?
5: Sì.
2: No, perché noi abbiamo un bel ragazzo che può fare l'attore.
3: Io voglio fare i fotoromanzi.
2: Se ti serve in comico, noi abbiamo tutto qua.
5: Magari.
3: Allora,
5: vuoi venire.
3: Guarda, vi spieghiamo il gioco, è molto semplice questa mattina. Vi diamo un tema, voi dovete completare la lista di 10 elementi che appartengono a quel tema per completare il giro intorno al Circo Massimo e portare a casa il premio.
2: Il difficile di questo gioco è essere coordinati a passarvi la palla, perché inizia Velia a seguire Stefano, una definizione a testa fino ad arrivare a 10 in 45 secondi. Stamattina dovete dirci 10 mestieri che iniziano con la lettera B di Bologna. Inizia Velia, vai!
4: Barbiere.
2: Bravo, Stefano!
3: Veloci!
2: Dai, veloci però!
5: Babysitter.
3: Ok, vai Velia!
2: Barista, vai Stefano!
3: Quello che fa il carburante!
2: Dai, io!
5: Sì, benzinaio!
2: Ok, Velia, dai! Ok, Stefano.
5: Non mi viene niente.
2: No, vi siete fermati a 5, incredibile. Ce n'erano tanti, ce n'erano tanti, diglieli Pino.
3: Il bagnino, il banchista. C'è il barman, è stato detto barista,
2: il
3: però.
2: Il bancario, il banchiere, c'è stato, quelli erano già due di quelli.
3: Mamma mia, ragazzi, niente da fare.
5: Imbarazzante.
3: Il betoniere c'era pure, il bigattiere. Mamma, quanti.
2: Il borseggiatore.
3: Il boscaiolo.
2: Il borseggiatore non è un mestiere.
3: No, perché non ha il codice quello.